nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

scivolando sul mare, cittadino curioso del mondo, con la stessa pietà per vincenti e perdenti. Ed ora che ho un numero addosso,

arrendo, mi arrendo al freddo che fa da quando ti sei arreso. Io non sono nessuno, ma tu sei troppo. Chi ero ormai un mistero, ma tu sei troppo. A casa ci sto sempre o niente.

crollo. E ho chiesto a un passante chi sono, mi ha risposto chi non ricordavo. Come fa paura la tua faccia sallo spazio.

meccanico fine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione!

perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

Il povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

Siamo tornati stanchi al punto di partenza. Non c'è più ragione, cuore o appartenenza. Abbiamo visto mille facce dell'amore, confusi da tre storie vere già finite. Sicuri che ogni giorno, ogni momento fosse il cielo, confusi come terra, lo è un barbone stanco nel fragile silenzio di chi ha dato tutto. Mi chiedo a cosa possa servire un'altra canzone. Mi chiedo a cosa possa servire se la colpa è del tuo viso, se la colpa è del tuo nome.

Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

tu lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio,

Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

0: sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: che per me sei importante.
1: Avrei voluto essere l'unico, avere cura io di te. Volevo renderti invisibile, come una stella irraggiungibile. Avrei voluto anche proteggerti dai tormenti, poi difenderti. Una farfalla sopra le mie mani, ed io accarezzavo le tue

0: pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

pensieri intrusivi che sono poco inquilini. Se si di colpa ai miei vizi, sono migliori amici. Da come mi abbracci capisco che in fondo ci tieni, mentre per farti forza tiri su barriere.

tu che incontri tutti per caso, non ritorni a Varsavia per non fare il soldato. Ora vivi in mezzo a una sfida per le vie di Colonia e non sai dove sei.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Buongiorno a tutti voi e a tutti quelli che pregano con noi mediante Radio Orizzonti. Oggi 29 luglio celebriamo la memoria dei Santi Marta, Maria e Lazzaro, che possiamo definirli gli amici di Gesù. Gesù frequentava spesso la casa di questi suoi amici a Betania. Poi vogliamo un po' con questa messa riparare l'atto vandalico che è stato compiuto a Međugorje, dove hanno imbrattato le immagini della Madonna, gesto veramente diabolico, di offesa grave, di sacrilegio. E quindi vogliamo celebrare questa Eucaristia anche come un atto di riparazione e di invocazione di Maria, nostra madre, che ottenga la conversione dei cuori degli uomini di questo mondo. Le lodi del mercoledì della prima settimana, pagina 157. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio,
0: e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Dio, nella casa di Davide, ha suscitato per noi una salvezza potente. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore, in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
0: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
0: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
1: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dio, nella casa di Davide, ha suscitato per noi una salvezza potente. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison. Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, il cui Figlio riportò in vita San Lazzaro dal sepolcro e fu ospite amato nella casa di Santa Marta, dona anche a noi, per loro intercessione, di essere pronti a servire Gesù nei fratelli, per essere saziati insieme a Santa Maria dalla meditazione della tua parola. Per lui, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen. Lodate il Signore e proclamatelo, cantate sulla cetra il nostro Dio, esaltate e invocate il suo nome.
1: Lodate il mio Dio con i timpani, cantate al Signore con cembali, elevate a Lui l'accordo del salmo e della lode, esaltate e invocate il suo nome, poiché il Signore è il Dio che stronca le guerre. Innalzerò al mio Dio un canto nuovo, Signore, grande sei tu e glorioso, mirabile nella tua potenza e invincibile. Ti sia sottomessa ogni tua creatura, perché tu dicesti e tutte le cose furono fatte, mandasti il tuo spirito e furono costruite, e nessuno può resistere alla tua voce. I monti sulle loro basi, insieme con le acque, sussulteranno. Davanti a te le rocce si struggeranno come cera, ma a coloro che hanno il tuo timore tu sarai sempre propizio. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodate il Signore, proclamatelo. Cantate sulla cetra il nostro Dio. Esaltate e invocate il suo nome. Cantate inni a Dio, cantate inni. Cantate inni al nostro Re. Cantate inni. Applaudite, popoli tutti, acclamate Dio con voce di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, Re grande su tutta la terra.
1: Egli ci ha soggettati i popoli, ha messo le nazioni sotto i nostri piedi, la nostra eredità ha scelto per noi. Vanto di Giacobbe, suo prediletto.
0: Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba.
1: Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni, perché Dio è Re di tutta la terra. Cantate inni con arte.
0: Dio regna sui popoli, Dio siede sul suo trono santo.
1: I capi dei popoli si sono raccolti con il popolo del Dio di Abramo, perché di Dio sono i potenti della terra. Egli è l'Altissimo.
0: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni. Nel cuore dell'empio parla il peccato, davanti ai suoi occhi non c'è timore di Dio, poiché egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla. Inique e fallaci sono le sue parole, rifiuta di capire, di compiere il bene. Iniquità trama sul suo giaciglio, si ostina su vie non buone, via da sé non respinge il male. Signore, la tua grazia è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi, la tua giustizia è come i monti più alti, il tuo giudizio come il grande abisso. Uomini e bestie tu salvi, Signore. Quanto è preziosa la tua grazia, oh Dio, si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali, si saziano dell'abbondanza della tua casa, e li disseti al torrente delle tue delizie. È in te la sorgente della vita, alla tua luce vediamo la luce. Concede la tua grazia a chi ti conosce, la tua giustizia ai retti di cuore. Non mi raggiunga il piede dei superbi, non mi disperda la mano degli empi. Ecco, sono caduti i malfattori, abbattuti non possono rialzarsi. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Inno.

0: Ormai dal mondo fugge la tenebra, rinasce ancora la luce, ritorna limpida e pronta la mente, la gioia dell'agire si ridesta.
1: L'ora è più lieta.

0: Salvaci dall'insidia, dalla tristezza del male, preservaci. Non esca parola malvagia, l'iniquità non deturpi la vita. Odi, Padre Celeste, la supplica, e per Gesù Cristo esaudisci. Egli regna con te e con lo Spirito negli infiniti secoli. Amen. Invochiamo il Redentore, rinnovando l'adesione della nostra fede alla luce del Vangelo.
1: Gesù Cristo, nostra speranza, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Figlio di Dio, venuto nel mondo per salvare i peccatori, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che hai dato te stesso in riscatto per tutti, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Vincitore della morte, che hai fatto risplendere tra noi la vita e l'immortalità, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Giusto giudice, che darai a chi ti ha amato la corona della giustizia, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù Cristo, nostro grande Dio e Salvatore, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison. Le letture sono quelle proprie della memoria di oggi. Per chi ha il messalino, la tenda, sono a pagina 229.
2: Benedicimi, Padre.
0: Leggi la parola del Signore.
2: Lettura della prima lettera di San Giovanni Apostoli. Carissimi, amiamoci gli uni e gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni e gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è l'amore, chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Parola del Signore.
0: Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Fastizzoni.
1: I giusti abiteranno la casa del Signore.
2: I giusti abiteranno la casa del Signore.
1: Signore, chi abiterà nella tua tenda? Chi dimorerà sulla tua santa montagna? Colui che cammina senza colpa, pratica la giustizia e dice la verità che ha nel cuore.
2: I giusti abiteranno la casa del Signore.
1: Non fa danno al suo prossimo e non lancia insulti al suo vicino. Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore.
2: I giusti abiteranno la casa del Signore.
1: Non presta il suo denaro a usura e non accetta doni contro l'innocente. Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre.
2: I giusti abiteranno la casa del Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, mentre erano in cammino, il Signore Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: Fino a qualche anno fa si celebrava soltanto la memoria di Santa Marta. La riforma liturgica ha aggiunto insieme a Marta i suoi fratelli, cioè Lazzaro e Maria, che vivevano a Betania, un villaggio a circa 3 chilometri da Gerusalemme. E quando si fa il pellegrinaggio in Terra Santa, normalmente si va anche a Betania per vedere il sepolcro dove era stato sepolto Lazzaro. Noi ambrosiani, la quinta domenica di Quaresima, ecco, la chiamiamo proprio la domenica di Lazzaro, perché sempre leggiamo il Vangelo che ricorda la risurrezione di Lazzaro, compiuta da Gesù. E proprio là a Betania, di fronte al sepolcro dell'amico Lazzaro, Gesù dice: io sono la risurrezione e la vita. Ecco, il brano che abbiamo letto ci ricorda questo affetto, possiamo chiamarlo proprio così, di Gesù verso questi suoi amici. Frequentava spesso questa casa, che bello, eh? E qui viene fuori tutta l'umanità di Gesù. Aveva bisogno anche lui di stare con gli amici, non soltanto con la folla, con gli amici. E quindi godeva sicuramente di queste ore, qualche ora, in conversazione, e anche il pranzo, sicuramente, che bello. Gesù è vero Dio, è vero uomo, in tutto e per tutto. Ha sofferto, ma ha anche gioito delle gioie umane belle, buone. E comprendiamo anche noi quanto sia bella e importante l'amicizia, le buone relazioni, le buone conversazioni, il tempo trascorso insieme con persone dove ci si vuole bene. Questo dovrebbe essere un po' l'immagine della comunità cristiana, eh? Mentre invece ci sentiamo molto estranei gli uni agli altri. Forse ci saluta anche a malapena. O forse non ci si saluta neanche. Ecco, qui in questo brano di Vangelo sono esaltati gli atteggiamenti diversi di queste due sorelle. Marta

0: è proprio lì nell'atteggiamento del discepolo, ai piedi di Gesù, che ascolta Gesù. Che bello. Come se dovesse venire una persona in casa nostra e noi ci occupiamo di tutte le cose e lasciamo lì la persona un po' da sola. È un grave gesto di maleducazione. Quindi Maria è lì con Gesù, che ascolta Gesù. Prima di tutto bisogna ascoltare Gesù, e quindi dall'ascolto di Gesù viene fuori anche il servizio, la carità, l'impegno per gli altri. Questa è la vita cristiana, ascoltare Gesù e poi mettere in pratica la parola che abbiamo ascoltato. Ecco, chiediamo a Gesù, contemplando questa bella famiglia di Betania, Marta, Maria e Lazzaro, santi, amici di Gesù, di diventare anche noi un po' più amici di Gesù, capaci di ascoltare, di stare con Lui, di vivere, di mettere in pratica la Sua parola. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: dopo il Vangelo. Vennero
1: incontro al Signore Marta e Maria e dissero: Signore, se tu fossi stato qui, Lazzaro non sarebbe morto. Rispose Gesù: Marta, se credi, vedrai la gloria di Dio.
0: Andiamo
1: per chi ha il messalino, la tenda, le preghiere dei fedeli sono a pagina 190. Diciamo insieme: ascoltaci Padre buono.
2: Ascoltaci Padre buono. Rivelaci la grazia dell'ospitalità e accoglieremo tuo figlio Gesù Cristo in ogni persona. Ti preghiamo.
1: Ascoltaci Padre buono.
2: Insegnaci a lottare contro l'affanno e la preoccupazione e giungeremo a vivere qui e ora nella libertà dei tuoi figli. Ti preghiamo.
1: Ascoltaci Padre buono.
2: Donaci un cuore capace di ascolto e di obbedienza alla tua parola e avremo in noi i sentimenti e i pensieri di tuo figlio Gesù. Ti preghiamo.
1: Ascoltaci Padre buono.
2: Per tutti i defunti e in particolare per Anna, Ida e Rachele che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
1: Ascoltaci Padre buono. La nostra fede, o Padre, si rinvigorisca e si accresca per i meriti dei santi Marta, Maria e Lazzaro, che ospitarono con sollecitudine e con gioia il nostro Salvatore Maestro, che vive e regna nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: San Giovanni ci ha detto che Dio è amore. Il nostro scambio di pace sia un piccolo segno dell'amore che il Signore vuole tra di noi. Scambiamoci un segno di pace. O Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi il corpo di Cristo, tuo Figlio.
0: Amen.

0: O Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo, tuo Figlio.
1: Amen.
0: O Dio mirabile nei tuoi santi, accogli questi doni che ti presentiamo nel ricordo dei santi Marta, Maria e Lazzaro. Come ti piacque la loro ospitalità premurosa, ti sia ben accetta l'offerta di questo sacrificio per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri

0: cuore
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Gesù Cristo, tuo dilettissimo Figlio, che i santi Marta, Maria e Lazzaro accolsero lieti nella loro casa. Riconosciuto figlio del Dio vivente, nella professione di fede di Marta, richiamò dalla morte l'amico Lazzaro e accese nel cuore dei credenti la speranza della futura risurrezione. Cosparso di unguento prezioso, accolse il gesto amorevole di Maria come omaggio reso alla sua sepoltura nell'attesa della vittoria pasquale. Insieme a questi tuoi servi beati che hanno ospitato sulla terra il Redentore e ora dimorano con Lui nella gloria, uniti ai cori degli angeli e dei santi, eleviamo con gioia senza fine l'inno di adorazione e di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Oggi il nostro Vescovo Mario compie 75 anni e quindi lo ricordiamo volentieri nella preghiera. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte della vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, i Santi Pietro e Paolo, Sant'Ambrogio, San Carlo, Santa Marta, Santa Maria, San Lazzaro e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Amen. Allo spezzare del pane. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, ma ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, Egli te la concederà.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò
1: salvata. Alla comunione, disse Marta a Gesù: Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente, venuto in questo mondo.

0: Preghiamo. La comunione al corpo e al sangue del tuo unico Figlio ci liberi, o Dio, dagli affanni delle cose che passano, perché sull'esempio dei santi Marta, Maria e Lazzaro possiamo crescere nell'amore per te e contemplare un giorno con gioia la bellezza del tuo volto. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Alla Madonna di Međugorje. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, rifugio dei peccatori, prega per noi. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison. Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: Buona giornata a tutti.
1: Grazie altrettanto. No.
2: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Buona giornata. Il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno a tutti cari radioascoltatori e buon mercoledì 29 luglio. Ci potete ascoltare sulle nostre frequenze 88 FM su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, e potete seguirci anche sulla nostra app di Radio Orizzonti. La farmacia di turno oggi è a Saronno, farmacia comunale 1 in via Alessandro Manzoni 1, risponda al numero 02 960 3396, e al cinema Sotto le Stelle presso l'Arena in Casa Morandi in Viale Santuario 2 stasera alle ore 21:30 potete vedere Il Diavolo Veste Prada 2, un genere commedia drammatico.
0: Il santo del giorno, Marta di Betania. Chi è il cristiano? È uno che si consuma nella contemplazione statica di Dio, oppure un perfetto organizzatore sempre assorbito in qualche attività da svolgere? Questa duplice polarità appartiene all'identità originaria della comunità dei credenti, come dimostra la storia di Santa Marta di Betania, la sorella di Maria e di Lazzaro. Il Vangelo ce la presenta come una donna sempre indaffarata, pronta a prendere l'iniziativa, tutta all'opposto di sua sorella Maria, che rimane incantata davanti alle parole di Gesù, ospite nella loro casa a Betania. La figura di Marta è icona ancora attuale del nostro modo di essere cristiani, convinti come siamo che i nostri piani, le nostre azioni, il nostro impegno cambierà il mondo. Ma Gesù, parlando proprio a Marta, riporta alla giusta misura il valore di quell'impegno. Solo se Dio è al centro, il nostro agire ha un senso e avrà davvero successo. Oggi però la Chiesa ricorda anche due sposi, generatori di santità, Luigi Martin e Maria Zelia Guérin, noti come i genitori di Santa Teresa di Lisieux. Dunque, con 5 figli, tutte divennero religiose. La più importante che noi ricordiamo è Santa Teresa di Lisieux. Insieme dunque a Santa Marta e agli sposi Luigi Martin e Maria Zelia Guérin, oggi la Chiesa ricorda anche San Lupo di Troyes, vescovo.
3: Accade oggi, 29 luglio 1954, Tolkien pubblica Il Signore degli Anelli. Elfi, uomini, nani e hobbit abitano la Terra di Mezzo, su cui incombe la minaccia dello stregone Sauron, signore degli anelli del potere, contrastato da Frodo e dalla Compagnia dell'Anello. Questo mondo immaginario, creato dalla fantasiosa penna di John Ronald Reuel Tolkien, scrittore inglese nativo del Sudafrica, si spalanca per la prima volta agli occhi dei lettori. Pubblicato a luglio del 1954 dall'editore George Ellion and Onwin, Il Signore degli Anelli esce suddiviso in 3 libri: La Compagnia dell'Anello, Le Due Torri e Il Ritorno del Re, sia per le difficoltà di reperire la carta, sia per tenere basso il prezzo dell'opera. Il romanzo, tradotto in 38 lingue, diventa presto una pietra miliare della letteratura fantasy, ispirando tutta la produzione successiva e diverse trasposizioni cinematografiche e teatrali, insieme all'industria dei giochi di ruolo e dei videogiochi legati al genere fantasy.
0: È possibile. Le riflessioni di Ernesto Olivero. Anche oggi una nuova riflessione per questa rubrica di È possibile, sempre seguiti da Ernesto Olivero. Quest'oggi il tema è dolore. Alessandro entra nella vita all'improvviso, il volto segnato, lo sguardo profondo, un dolore immenso nel cuore. Sua figlia di 17 anni era morta da 2 mesi in un incidente stradale evitabile. Lei a bordo del suo motorino, agganciato da una macchina guidata da un anziano sordo che non si era accorto di nulla. Cecilia era morta così, trascinata per 40 metri. Alessandro vuole parlarmi e io sono pronto a tutto, ma non credo alle mie orecchie. Ernesto mi dice: io ho accolto il dolore a braccia aperte. Sogno? Un uomo che riceve il dolore più atroce per un padre parla in questo modo? Sì, ho accolto davvero il dolore a braccia aperte. So che la mia vita non sarà più la stessa, continuerà ad essere piena di impegni, ma voglio che ogni cosa sia vissuta anche per mia figlia. La storia di Alessandro può cambiare, perché fa capire davvero che cosa significa rispondere al male con il bene, perché il dolore non abbia l'ultima parola. Attraverso le lacrime di un padre possiamo capire il dramma dei crocefissi del nostro tempo. Scopriamo che il cielo è unito alla terra e che una madre continua a fare la madre, un fratello il fratello, un figlio il figlio. Le lacrime allora non farebbero più paura, perché piangeremmo solo se amassimo veramente.

Diamo ora un'occhiata ai programmi della nostra radio. Iniziamo alle ore 9.30, replica alle 17.15 nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Dalle ore 10 alle ore 13 Magazine in blu. E dalle ore 14 alle ore 17 Le parole dell'estate. Alle ore 18 GR in blu. Alle ore 18.15 A tutta musica con il maestro Claudio Borroni e a seguire alle ore 19.15 Le spezie raccontano a cura di Carla Eniva. Alle ore 19.45 Celebrity con Gisella Viccardi. Alle ore 20.30 Santo Rosario e alle ore 21 Summer Collection e per finire alle ore 22 Stop e Gold. E grazie radioascoltatori, speriamo di avervi offerto utili informazioni, vi salutiamo e rimanete in ascolto di Radio Orizzonti in blu. Le labbra...

0: in Blu 2000. News.
1: Dopo l'incontro di Netanyahu e Giordania colpisce tre petroliere nello stretto di Hormuz, il prezzo del greggio torna a salire. E Trump ieri ha ricevuto anche Zelensky, si è parlato di licenze per produrre intercettori Patriot, ha reso noto il presidente ucraino assicurando che Putin ha troppe perdite e che l'iniziativa della guerra non è più nelle mani dello zar. Il governo apre sul SAFE il fondo da 150 miliardi di euro per offrire ai 27 paesi dell'Europa prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, dice il premier Tajani. La maggioranza però si divide e anche le opposizioni incalzano. Presidente della Repubblica Mattarella in visita ieri a Pantelleria per celebrare il decennale di istituzione del primo parco nazionale della Regione Sicilia.
2: Le isole cosiddette minori del nostro paese sono tutte di grande rilievo per il nostro futuro e richiedono una attenzione costante, lo ha affermato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Pantelleria per il decennale di istituzione del primo parco nazionale della Regione Sicilia. Un'isola che mi ha accompagnato durante la vita, ha confidato, citando poi Gabriel García Márquez, lo scrittore colombiano che proprio da Pantelleria seguì lo sbarco sulla Luna. Occasione prima di incontrare la comunità pantelleria per ribadire l'importanza dei parchi naturali e delle aree protette perché non esauriscono il loro compito nella conservazione, ha sottolineato il capo dello Stato, ma sono luoghi di ricerca che garantisce prospettive future. Infine l'auspicio di poter tornare sull'isola siciliana con le parole: sindaco, alla mia età non si fanno programmi se non ravvicinati, ma non lo escludo per il futuro. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Tornano le temperature torride con la quarta ondata di calore che porterà in alcune zone la colonnina di mercurio fino ai 40 gradi. Oggi città da bollino arancione salgono a 10, domani a 16. Il bollino rosso di oggi per Campobasso, domani si aggiungeranno Perugia e Rieti. Allerta gialla invece per il maltempo oggi in Sicilia. Roberto Mancini, CT, Claudio Ranieri, direttore tecnico, nuovo corso azzurro deciso da Malagò dopo un mese di turbolenze. La coppia chiamata a risollevare l'Italia sarà presentata ufficialmente oggi. È tutto per questa edizione Flash, torniamo con le notizie delle 10.

È il 2000 e ancora una volta siamo noi di quelli di Nel Blu Dipinto di Blu, in studio Massimo, la regia Antonio, che vi danno il saluto ancora una volta per procedere con quanto accadde nell'anno 2000. Mi piace cominciare con una storia di gossip, quello di Madonna e il boyfriend violento. Era il 18 maggio del 2000 quando a Londra, in Inghilterra, di fronte alla loro abitazione di Kensington, una delle coppie più in dello show business internazionale sta facendo ritorno a casa dopo una serata di gala. Lei è la pop star Madonna, lui il suo fidanzato ufficiale, il sceneggiatore e regista inglese Guy Ritchie. D'improvviso dal buio sbuca un fan di Madonna, un ragazzo inglese di 20 anni, non sembra avere intenzioni bollicose, ma il fidanzato della pop star italo-americana non vuole concedersi il beneficio del dubbio e con pugni e calze lo neutralizza. Scotland Yard però non perdona l'inusitata violenza del filmmaker e decide di arrestarlo. Le arti marziali peraltro sono nel DNA di Ritchie. Da quando ha 7 anni Guy si allena al Budokawai di Londra, uno dei centri più famosi d'Inghilterra, dove ha conquistato la cintura nera di judo e karate, oltre a una cintura marrone in jiu-jitsu. Neanche 6 mesi dopo questo inglorioso incidente, Guy Ritchie e Madonna si sposano nel salone dello Skibo Castle di Dornoch, in Sutherland, nella maestosa e incontaminata natura delle Highlands scozzesi. Qualche mese prima, a Los Angeles, era nato il piccolo Rocco. E poi la coppia aveva adottato David, un bimbo africano del Malawi. Il 15 dicembre del 2008 il portavoce di Madonna annuncia il divorzio, insomma veramente una roba velocissima, tra la popstar e Guy Ritchie. I due non si sopportano più, dice testualmente. Il regista è liquidato con una cifra oscillante tra i 50 e i 60 milioni di sterline. Beh, diciamo che comunque per essere un lasciarsi comunque con una buona consolazione. Per la cronaca, Guy Ritchie è il personaggio che ha ispirato il brano di Robbie Williams She's Madonna. Era il 2 aprile e l'Italia giocava il 6 nazioni. L'Italia Rugby concludeva con una vittoria, la sua prima partecipazione al 6 nazioni, la prestigiosa competizione tra nazionali di rugby. Il successo arriva contro i campioni in carica della Scozia, sconfitti a Roma per 34-20 nella prima giornata. All'ultimo posto si classificano proprio gli scozzesi per la peggiore differenza punti. Vince il torneo l'Inghilterra davanti alla Francia. Pensate che il torneo 6 nazioni era nato nel 1883 come 4 nazioni: Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda, cioè i 4 stati in cui è divisa la Gran Bretagna, e poi nel 1910 è diventato 5 nazioni, si è aggiunta la Francia, e nel 98 le 5 federazioni hanno accettato anche l'ingresso dell'Italia. E nel mese di maggio, il 27 maggio, purtroppo arriva una scena drammatica nelle foto e nel nostro paese. La vicenda delle due gemelline siamesi venute dal Perù in Italia per continuare a sperare di vivere, perché sono indissolubilmente attaccate tra loro. L'autoambulanza il 27 maggio trasporta le due piccole nel reparto chirurgico dell'ospedale di Palermo, dove il professor Marcelletti tenterà, ma inutilmente, di separarle. Andiamo al mese di maggio. Coppia vincente al Giro d'Italia, Stefano Garzelli, maglia rosa Milano, e Marco Pantani. Il pirata è protagonista nel 2000 di un paio di tappe favolose, in particolare spadroneggia il 2 giugno del 2000 quando sconfina a Briançon in Francia, ma rallenta per aiutare il compagno di squadra. Invece il 5 giugno il Papa incontra in Vaticano il nuovo presidente della Russia, Vladimir Putin, colui che era stato uno dei funzionari diplomatici del KGB, anche un po' insaporito, che da poco è diventato presidente della Russia. Entra in colloquio con Giovanni Paolo II. Il colloquio dura la protocollare mezz'ora e alla fine non c'è l'invito al pontefice a visitare la Russia come qualcuno si aspettava o sperava. Sono ancora troppo intricati i rapporti tra Vaticano e Chiesa Ortodossa. È Laura Spadavora che a 15 anni viene liberata dai carabinieri il 7 giugno. Una banda l'aveva rapita 19 giorni prima e aveva chiesto 1 miliardo di riscatto ai genitori, progettando poi di uccidere l'ostaggio. E Laura ringrazia, partecipando proprio alla festa dell'arma dei carabinieri il 7 giugno del 2000. A Li Agcha, l'attentatore del Papa, ottiene la grazia. È il 13 giugno del 2000, viene subito portato via dall'Italia e il giorno dopo è già in tribunale a Istanbul. Deve rispondere di una rapina in una gioielleria e dovrà scontare 8 anni di carcere per l'omicidio di un giornalista. Ma lui si dichiara, anche in questo caso, innocente.
Infine, siamo sempre nel mese di giugno, quando Schumacher e Barrichello, la coppia d'oro della Ferrari, festeggiano la doppietta della Ferrari nel Gran Premio del Canada. Il tedesco si è piazzato al primo posto, il brasiliano al secondo, Häkkinen è soltanto quarto e Coulthard è settimo. Andiamo al Presidente della Repubblica Ciampi, che incontra il sindaco di Roma Rutelli con la moglie di Vittorio Gassman proprio nella camera ardente del Campidoglio, perché il grande attore è morto improvvisamente nel suo letto la notte del 29 giugno. E noi facciamo una pausa musicale. Era il 2000 e Tom Jones cantava Sex Bomb.

Siamo ancora nel 2000 ed era il mese di luglio, il 2 luglio del 2000, quando l'Italia perdeva la finale degli Euro 2000 al calcio, la fase finale dell'undicesima edizione del campionato europeo di calcio con Belgio, che si svolgeva, scusate, in Belgio e in Olanda dal 10 giugno al 2 luglio. L'Italia si impone nelle qualificazioni, chiude a punteggio pieno dopo tre partite, ma il cammino degli azzurri prosegue con le vittorie nei quarti contro la Romania, in semifinale contro Olanda, superata per 3-1, ma dopo i calci di rigore, e la finale di Rotterdam del 2 luglio vede scendere in campo la Francia, campione del mondo in carica, eliminando ai rigori nei quarti di finale proprio gli azzurri. Noi perdiamo sempre i calci di rigore e l'Italia passa in vantaggio al 55esimo con Del Vecchio su cross di Pessotto, smarcato da un delizioso colpo di tacco di Totti. Al 90esimo i ragazzi di Zoff e milioni di tifosi italiani si sentono quasi campioni d'Europa, ma l'arbitro dell'incontro, lo svedese Anders Frisk, concede 4 minuti di recupero e al 93esimo, in zona Cesarini potremmo dire, arriva il pareggio di Wiltord e la partita procede coi tempi supplementari, durante i quali la regola del golden goal, in vigore per 10 anni a partire dal 94, attribuisce la vittoria alla squadra che segna per prima. La batosta forse spegne l'Italia, che subisce al 103esimo un incredibile gol di Trezeguet. La Francia è anche campione d'Europa e l'attaccante francese nel successivo calciomercato diventa un giocatore della Juventus, dove rimarrà fino al 2010. Concorde, un volo spezzato per sempre. Purtroppo anche il Concorde lascia, diciamo, il segno, perché purtroppo precipita dopo una esplosione piuttosto importante, una striscia di fuoco nel cielo di Parigi, una foto che documenta la terribile tragedia. Sta precipitando dopo il decollo dall'aeroporto Charles de Gaulle un Concorde che era diretto a New York. Il supersonico si schianterà al suolo, distruggendo anche un piccolo albergo, 119 le vittime, e i velivoli del supersonico sono subito sospesi. È il 5 di luglio quando il ministro della solidarietà Livia Turco chiede la riforma della legge Merlini, ipotizza di destinare alcuni spazi della città per l'esercizio della prostituzione all'interno delle case, magari permettere anche una gestione cooperativa delle donne. Sarebbe questo un modo per togliere di mezzo gli sfruttatori e per allontanare il fenomeno sulle strade, sarebbe per l'appunto. Un vigile del fuoco impegnato a spegnere l'incendio che distrugge il 4 luglio centinaia di ettari della pineta di Castelfusano fra Ostia e Castel Porziano. Una densa colonna di fumo nero arriva fino al centro di Roma e un'intera foresta è completamente rasa al suolo. Il Papa va in visita a Regina Coeli. Giovanni Paolo II, che il 9 luglio del 2000 si reca in visita al carcere romano di Regina Coeli, alla Rotonda, dove celebra messa, una messa e poi riceve in dono un quadro da due reclusi, e due giorni dopo uno dei due detenuti che avevano partecipato alla cerimonia viene trovato morto in cella, stroncato da overdose. Foto ufficiale della pace tra Stato italiano e Luciano Pavarotti, perché il 27 luglio Big Luciano accetta di pagare, udite udite, 25 miliardi di belle sonanti vecchie lire per chiudere un contenzioso fiscale legato al suo domicilio esentasse a Monte Carlo. Il ministro Ottaviano Del Turco sorride soddisfatto, il maestro un po' meno, perché 25 miliardi erano sempre vecchie lire, ma 25 miliardi. È interessante perché il 30 luglio il Papa, Giovanni Paolo II, perde la pazienza. Nel corso dell'Angelus a Castel Gandolfo, infastidito da una folla chiassosa che non gli permette di parlare, dopo un paio di richiami che non sortiscono l'effetto desiderato, zittisce i fedeli con una energica manata sull'Egio. E adesso andiamo a Ligabue con la sua Si viene e si va.

È il 18 agosto quando Roma è invasa dai giovani per le giornate del Giubileo. Sono attesi quasi 2 milioni di giovanissimi pellegrini, il Vaticano ne aveva previsti al massimo 1,5 milioni, arriveranno alla domenica di chiusura a 3 milioni quasi. Il sindaco Rutelli consiglia ai romani che stanno per rientrare dalle vacanze di posticipare il ritorno a lunedì. E infatti il 19 agosto quasi 3 milioni di ragazzi, che subito dopo sono soprannominati dalla stampa i Papa Boys, assistono nel quartiere di Tor Vergata alla celebrazione del Giubileo dei giovani. Il Papa arriva in elicottero e afferma: nel corso del secolo che muore, giovani come voi erano convocati in adunate oceaniche per imparare a odiare. Oggi siete qui convenuti per affermare che nel nuovo secolo non vi presterete a essere strumenti di distruzione. Brucia la torre TV nel cielo di Mosca, siamo sempre ad agosto, e le fiamme divorano la torre di Ostankino nel centro di Mosca. È la più alta d'Europa con i suoi 540 metri. Brucia nella notte del 27 agosto il panoramico ristorante, c'è il reale pericolo, poi scongiurato, che il complesso precipiti sulle piazze e i palazzi sottostanti. 4 i morti che avevano cercato di fuggire in ascensore e sono precipitati al suolo. Commenta il presidente Putin: questa Russia è ormai allo sfascio. Pausa, Paranoverte Mass, la Mosca.

Alec Guinness è stato uno degli attori di scuola britannica migliori di sempre, ricordato per la sua eleganza e raffinata ironia, e ci lascia proprio il 5 agosto del 2000. Era nato a Paddington, nella periferia di Londra, ed è scomparso a Midhurst nell'agosto. Alec Guinness de Cuff, il nome completo, che forgiò nella migliore tradizione shakespeariana il proprio carisma di attore, passando da Amleto alla Tempesta e raccogliendo consensi in patria e a Broadway, dove vinse un Tony Award. A 32 anni debuttò sul grande schermo grazie al regista David Lean, che ne fece un attore feticcio, scritturandolo nei suoi film di maggiori successi, da Le avventure di Oliver Twist a Lawrence d'Arabia, passando per il capolavoro Il ponte sul fiume Kwai, che nel 58 consegnò a Guinness l'Oscar come miglior attore protagonista. Premiato con un secondo Oscar alla carriera, Guinness dimostrò tutta la sua versatilità alternandosi in diversi ruoli. Su tutti lo ricordiamo nel ruolo del maestro Jedi Obi-Wan Kenobi nella trilogia classica di Star Wars di George Lucas, e poi lo ricordiamo anche Conte di Dorincourt, nonno del piccolo Lord del film Il piccolo Lord. Anche il 1 giugno dobbiamo ricordare che moriva Paolo Barile, nato a Bologna, ricordato per la sua attività di giurista, politico e avvocato, allievo di Piero Calamandrei, fu anche ricevuto con la nomina di ministro dei rapporti col Parlamento nel governo Ciampi nel 93. Insomma, un anno molto particolare, potremmo dire, che era partito, si era aperto con Madonna, che il 18 maggio del 2000 vedeva il suo Ghirici che picchiava duro un fan che si presentava alla porta, e poi invece abbiamo altre menzioni, per esempio quella dei Napster contro i Metallica, che per l'appunto il 12 aprile del 2000 facevano causa a Napster perché divulgava le canzoni via internet, ma sapete, oggi quella è veramente preistoria, potremmo dire. Mi piace anche ricordare un altro avvenimento, che è quella Melissa e il seme del rock nella Los Angeles della California del 10 gennaio del 2000, quando Melissa Etheridge, rockhouse toast orgogliosamente lesbica, decise di rivelare al mondo il suo segreto sessuale. Insomma, i tempi stavano cambiando. Giorgio Bassani, infine, questo autore profondamente calato nel proprio tempo, che fu testimone diretto della ferocia nazifascista, scrittore del Giardino dei Finzi Contini, era nato a Bologna e morì per l'appunto il 13 aprile del 2000, lasciando una fondazione che ha tra i principali scopi la conservazione della preziosa biblioteca di Bassani con circa 1500 volumi. Era stato anche vicepresidente della RAI e presidente dell'Associazione Italia Nostra. Con questo siamo in chiusura anche di questa terza puntata dedicata al 2000. La prossima, sempre per questo anno, sarà l'ultima, e vi lascio dunque con una canzone, Robbie Williams, She's the One, che poi diventerà She's Madonna nella dedica per l'appunto a Madonna. Questa è Radio Orizzonti Blu con il blu dipinto di blu. Alla prossima.

0: In Blu 2000, news.
1: L'Iran bersaglia una base statunitense in Giordania e colpisce tre petroliere nello stretto di Hormuz. Il blitz arriva dopo l'incontro tra Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, definito positivo dal premier israeliano. Teheran dovrebbe intanto ricevere entro poche settimane la prima fornitura di 400 lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese. Stamattina l'Ucraina ha lanciato una serie di attacchi con droni in profondità nel territorio russo, colpendo un importante centro logistico di Wildberries, il cosiddetto Amazon russo, nella regione di Ryazan. Ieri a Washington l'incontro tra Zelensky e Trump. Il presidente ucraino ha fatto sapere, si è parlato di licenze per produrre intercettori Patriot. L'iniziativa della guerra non è più nelle mani di Putin. La Russia intanto annuncia di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. Durov, nato in Russia, in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia. Alla presenza di Papa Leone, accompagnata dalla voce di Bocelli e da un coro composto da 164 bambini giovani provenienti da Israele, Cisgiordania, Uganda, Haiti, Italia, si svolge nel pomeriggio nel Borgo Laudato Si di Castel Gandolfo il Cantico di Pace, incontro di preghiera, fraternità legato alle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi. L'evento sarà trasmesso questa sera da TV 2000 e da Play 2000 alle ore 21. Oltre 9.000 persone si trovano nei centri di accoglienza dopo che il forte terremoto ieri ha colpito il sud-ovest del Giappone. Una ventina le vittime, secondo un bilancio che resta ancora provvisorio, centinaia i feriti. Un centro commerciale a Kashima è parzialmente crollato, la prefettura di Kumamoto sull'isola meridionale di Kyushu, la zona più colpita. Tornano le temperature torride con la quarta ondata di calore che porterà in alcune zone italiane la colonnina di mercurio fino ai 40 gradi. Oggi città da bollino arancione sono 10, domani saliranno a 16, bollino rosso oggi per Campobasso, domani si aggiungeranno anche Perugia e Rieti. È tutto per questa edizione, torniamo insieme alle 11.

0: Magazine in Blu 2000. Con Daniela Lami.
1: E c'è sempre Paolo a Corona che mi accompagnerà in regia. Ma buongiorno a tutti. Com'è iniziata questa giornata di mercoledì? Mi auguro bene. Grazie anche alla nostra redazione che ritroveremo alle 11. Noi passeremo insieme 3 ore, ma questo immagino lo sappiate già. 3 ore di musica, notizie e curiosità. Parole gentili, una parola gentile con la quale apriremo ufficialmente il magazine dopo la prima canzone. Poi ce ne andremo in Olanda, vi racconterò di un paese molto particolare, ma ci incammineremo anche lungo il cammino degli Incas, vi racconterò la storia di Topher White e risponderemo anche alla domanda: come fanno gli uccelli migratori a non perdersi? Questo è in sintesi il menu per quel che riguarda le rubriche di apertura del nostro magazine in Blu 2000. E poi ci sarà un ospite con la quale sfoglieremo un bel libro che si intitola Una casa da svuotare. C'è la musica, c'è di Brickell.

0: Andy Brickell and the New Bohemians in apertura del Magazine in Blu 2000 di oggi. Subito dopo il primo brano, che è sempre una carezza gentile per tutti noi, arriva la parola gentile del giorno, e oggi ho scelto una parola che usiamo tanto anche nell'ambito digitale, ma che forse non capiamo fino in fondo. La parola condivisione. La condivisione, che cos'è? Cosa gentilezza. Allora, intanto l'etimologia della parola condividere deriva dal latino cum divisere, che significa letteralmente dividere insieme, avere parte in comune. Quindi di fatto condividere qualcosa non è un atto di privazione, non significa io mi tolgo qualcosa per darlo a te, significa piuttosto creare uno spazio al centro dove quello che è mio diventa anche tuo e viceversa. E mi piace molto di più questa idea della condivisione, no? Di qualcosa, ma anche di un'emozione, di un'idea, di un momento, del tempo con qualcuno che ci è vicino. Dicevo che è un termine che utilizziamo molto anche in ambito digitale, no? Condividiamo un post, condividiamo un reel, condividiamo una storia, condividiamo una foto, una posizione, un tappo sullo schermo è sufficiente per fare questo tipo di condivisione, ma non è questa la condivisione gentile, ovviamente, sulla quale questa mattina mi invito e vi invito a riflettere. Ci piace invece immaginare appunto la condivisione nel modo che vi raccontavo, questo spazio che mettiamo in comune, non soltanto uno spazio che riguarda gli oggetti e le cose, ma anche le emozioni, quelle belle ma anche quelle meno belle, anche la vulnerabilità, condividere una stanchezza, una preoccupazione, un momento no, è anche un modo per creare una connessione più autentica con le persone che ci stanno vicine. Quindi la parola di oggi è appunto condivisione. Spero vi sia piaciuta la parola gentile che abbiamo scelto per voi. E noi torniamo alla musica e poi una curiosità che arriva da un altro paese, dall'Olanda. Scopriremo insieme qualcosa di nuovo subito. Edoardo Bennato, la sua nuova canzone ogni settimana.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: 78 I Police con la loro Can't Stand Losing You. E noi, per le curiosità dal mondo, oggi ce ne andiamo in Olanda, nel cuore dei Paesi Bassi, in un piccolo villaggio immerso nella provincia dell'Overijssel, conosciuto da tutti come la Venezia del Nord o anche come il paese senza strade. Il paese si chiama Giethoorn, spero si pronunci così. È un paese dove non c'è traffico, dove non c'è il rumore dei clacson, non c'è il rumore dei motori, non c'è bisogno di cercare parcheggio, perché la parola asfalto non esiste in questo villaggio. Non ci sono strade asfaltate, non ci sono automobili, non ci sono quindi neanche i semafori, neanche i cartelli stradali. Come ci si sposta? In tre modalità: a piedi, in bicicletta o in barco. Quindi un villaggio che sembra quasi fermo nel tempo, paese che è costruito su una rete di canali intrecciati collegati da loro da oltre 170 ponticelli di legno, davvero molto molto belli. Ogni casa, che molto spesso ha anche quel caratteristico tetto di paglia con giardini curatissimi che sembrano opere d'arte, sembrano davvero usciti da una fiaba, insomma ogni casa si trova praticamente su una piccola isola privata. Il postino consegna le lettere arrivando in barca, i bambini vanno a scuola pagaiando o in bici lungo i sentieri pedonali. La cosa più straordinaria di questo villaggio è la colonna sonora, il suono, perché non sentirete mai il suono appunto del motore o di un clacson che vi infastidisce. I suoni sono quelli della natura, il canto degli uccelli, lo sciabordio dell'acqua, magari appunto il suono di una pagaia o di un remo che si infrange nell'acqua dei canali, perché le uniche imbarcazioni ammesse per i residenti e i turisti sono le whisper boats, le barche sussurro, delle piccole imbarcazioni dotate di motori elettrici totalmente silenziosi che scivolano sull'acqua senza disturbare la quiete del villaggio. Quindi una sensazione sicuramente molto particolare alla quale non siamo abituati, però davvero segnatevi questo nome nel caso abbiate in programma un viaggio in Olanda. Può valere la pena fare una piccola deviazione per visitare Giethoorn, questo luogo dove la frenesia non è di casa e si impara a recuperare ritmi più umani di vita, il ritmo dell'acqua, il ritmo della natura, davvero un piccolo angolo di paradiso. C'è una canzone tutta nuova, tutta bella, tutta da ascoltare, si intitola Scarabocchi.
1: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi

Sono le 10:24 minuti, siete all'ascolto del Magazine Blu 2000 in diretta da Roma. Il team prevede Paolo Accorone in regia, la musica Daniela Lami, cioè io che vi parla, e un po' anche di curiosità estive. Cerchiamo in questo magazine nei mesi di luglio e agosto, insomma, di tenerci leggeri, anche se, come vi siete resi conto anche nei giorni scorsi, apriamo poi sempre delle finestre anche sulle fragilità che d'estate diventano emergenze, quindi siamo sempre lì, insomma, sul pezzo. Però ce ne andiamo in giro per il mondo anche alla ricerca di luoghi curiosi che magari non vedremo mai, però è bello sapere che esistono. E quest'oggi percorriamo uno dei trekking più famosi, affascinanti e protetti della terra, il Cammino Inca, un antico sentiero di pietra lastricata che si arrampica tra cime maestose, foreste di nebbia, rovine millenarie, fino a varcare la spettacolare Porta del Sole e svelare dall'alto la leggendaria cittadella di Machu Picchu. Siamo in Perù, che meraviglia! C'è una cosa che rende questo trekking, questo sentiero, unico: farlo, percorrerlo, non è semplice, non è una questione di pendenze, di difficoltà e quant'altro, perché questo delicatissimo patrimonio diciamo naturale va difeso anche dall'erosione del turismo di massa, che sappiamo fa anche tanti danni. Per questo il Cammino Inca è un cammino a numero chiuso. Ogni giorno possono accedere al sentiero solamente 500 persone, però attenzione, non parlo di 500 turisti, 500 persone. Quindi ogni giorno vengono dati 500 permessi giornalieri, circa 300 sono riservati al personale di supporto, quindi le guide, i cuochi, i portatori locali. Questo significa che sono appena 200 le persone, quindi non locali, che possono ogni giorno percorrere questo sentiero, quindi molto poche. Questo fa sì che il permesso per il Cammino Inca sia uno dei titoli di viaggio più rari e desiderati del pianeta. Nei mesi di alta stagione, tra maggio e agosto, i permessi vengono polverizzati nel giro di poche ore, non appena vengono messi in vendita. Bisogna prenotare con circa 8 mesi di anticipo, con tanto di passaporto alla mano, perché il permesso è personale e incedibile. Se pensate di fare i furbi tentando in qualche modo di sgattaiolare, non è possibile. Ma questo rigido sistema di tutela è riuscito, insomma, a salvaguardare questo sentiero, che dal punto di vista naturalistico pare davvero essere un luogo magico, e ci sembra comunque, insomma, doveroso rispettare i luoghi meravigliosi del nostro paese. Quindi, a livello di curiosità, oggi abbiamo imparato che il Cammino Inca è tra i sentieri, i trekking più ambiti, più d'élite, tra virgolette. Non si paga, insomma, è solo una questione di essere limitato a pochi accessi giornalieri, però, insomma, questa peculiarità e questa particolarità. 10:26 minuti, la nostra giornata continua ad essere scandita dalla musica. Torniamo al 1999 con I Negrita. Il brano che già sentite in sottofondo si intitola In ogni atomo.

Ed è il momento della nostra quotidiana pillola di scienza. Partiamo da una domanda, domanda che mi sono fatta io e sarà capitato forse anche a voi di farvela, non lo so. Come fanno gli uccelli migratori, scusate, a non perdersi mai? Insomma, hanno questo senso dell'orientamento innato. Ok, ma a cosa è dovuto? Allora, proviamo a raccontarlo, ovviamente con l'aiuto della scienza, una scienza resa ovviamente molto molto semplice, anche perché la scienza per decenni si è interrogata su questo mistero. E la risposta è questa: gli uccelli non usano un unico strumento per orientarsi, ma hanno a disposizione una vera e propria suite di navigazione ultra tecnologica integrata nel loro corpo. Il primo strumento si chiama magnetoricezione. In pratica gli uccelli riescono a vedere il campo magnetico della Terra. Nei loro occhi sono presenti delle proteine speciali, sono i criptocromi, che reagiscono alla luce del sole producendo una reazione chimica sensibile alle linee magnetiche terrestri. Quindi è come se, mentre volano, vedono una sorta di mappa di luce e ombra sovrapposta al paesaggio, che indica loro esattamente dove è il nord e dove è il sud. E questo è uno. Per le tratte più lunghe, e gli uccelli migratori, lo sappiamo, percorrono delle tratte spesso lunghissime, usano anche la navigazione astronomica. Gli uccelli che migrano di giorno seguono la posizione del sole, compensando l'orologio biologico interno man mano che le ore passano. Gli uccelli che volano di notte, ad esempio molti passeriformi, leggono la mappa delle stelle, imparano fin da piccoli a riconoscere la stella polare e le costellazioni, e questo consente loro di orientarsi al buio. Infine, quando arrivano vicino alla meta, attivano gli ultimi due sensi: la vista del paesaggio, quindi riconoscono la linea delle montagne, i corsi dei fiumi, la linea delle coste, e l'olfatto. I piccioni viaggiatori, ad esempio, creano delle vere e proprie mappe olfattive degli odori portati dai venti, e questo consente loro di ritrovare la strada di casa. Insomma, un piccolo pettirosso, una rondine, sono la dimostrazione di come la natura abbia sviluppato dei sistemi di orientamento complessi ed eleganti, dove la fisica quantistica, la biologia e l'astronomia lavorano insieme. Davvero incredibile, dei piccoli grandi capolavori di ingegneria della natura, mettiamola così. Quindi questa, insomma, è la piccola curiosità scientifica che abbiamo imparato quest'oggi. O peraltro, se avete delle domande da inoltrarci, scriveteci a diretta@radioinblu.it.

I Simply Red, la loro New Flame, 1989. Parlavamo di uccelli migratori che hanno questa capacità innata fantastica di orientarsi nello spazio. Lucia ci scrive da Roma, in ufficio in questo momento. Lei non sa orientarsi per strada senza il navigatore e vorrebbe avere questa stessa, diciamo, dotazione che hanno appunto gli uccelli e che abbiamo scoperto insieme. Quindi tutta una serie di strumenti davvero incredibili che consente loro proprio di orientarsi nello spazio anche a lunghe, lunghissime distanze. Grazie Lucia per la tua testimonianza. E in arrivo alle 11 l'informazione, ci ritroveremo poi con il Disco in Blu 2000 della settimana e un ospite.

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, l'Iran bersaglia una base statunitense in Giordania e colpisce tre petroliere nello stretto di Hormuz. Il Briz arriva dopo l'incontro tra Netanyahu e Trump alla Casa Bianca. Raid congiunti tra Stati Uniti e Arabia Saudita in Iraq hanno ucciso almeno 20 persone legate a un'alleanza di ex paramilitari che comprende gruppi filo iraniani. Stamane l'Ucraina ha lanciato una serie di attacchi con droni in profondità nel territorio russo. È stato colpito ancora una volta un importante centro logistico di Wild Barriers, il cosiddetto Amazon russo, nella regione di Razan. Ieri a Washington l'incontro tra Zelensky e Trump, il presidente ucraino ha fatto sapere: abbiamo parlato di licenze per produrre intercettori Patriot. E la Russia ha annunciato stamane di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. Durov, nato in Russia, in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia. Il governo apre sul SAEF, il fondo da 150 miliardi per offrire ai 27 prestiti a tassi agevolati per gli investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, precisa il ministro Tajani, in maggioranza che si divide e opposizioni che incalzano il governo. Alla presenza di Papa Leone, accompagnata dalla voce di Boccelli e da un coro composto da 164 bambini e giovani che arrivano da Israele, dalla Cisgiordania, dall'Uganda, dall'Haiti e dall'Italia, si svolge oggi nel Borgo Laudato Si di Castel Gandolfo il Cantico di Pace, un incontro di preghiera, fraternità, legato alle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi. L'evento sarà trasmesso su questa rete da TV 2000 e Play 2000 a partire dalle 21. Sono oltre 9.000 le persone che si trovano nei centri di accoglienza dopo il forte terremoto che ieri ha colpito il sud-ovest del Giappone. Il bilancio delle vittime parla di almeno 20 morti, centinaia i feriti, un centro commerciale è crollato a Kashima. È tutto per questa edizione flash, torniamo con l'aggiornamento delle 12.

0: disco in blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Morning Dew Donk di Beyoncé.

0: canzone di Beyoncé, Elise con Blue 2000 della settimana, ci accompagna sempre subito dopo le news e ci introduce alla seconda ora del nostro magazine. Quest'oggi, in questa seconda ora, mi accompagnerà un'autrice, un'opera prima, per Veronica Galli, che vado innanzitutto a salutare. Veronica, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie mille dell'invito.
0: Che bello averti qui con noi. E Veronica ci ha portato il suo libro Una casa da svuotare, che appunto è un esordio, uno splendido esordio che credo, Veronica, anche a poche settimane dall'uscita ti stia dando tantissime soddisfazioni, sbaglio?
1: Sì, devo dire, insomma, il romanzo è uscito il 9 giugno, quindi poco più di un mese fa, e ho già iniziato, insomma, con le prime presentazioni caldissime, come puoi immaginare. E sì, devo dire che, insomma, il riscontro è stato positivo finora, è stato molto bello, insomma, ascoltare il parere, insomma, dei lettori e delle lettrici. Mi sono arrivati tantissimi commenti che mi hanno restituito, insomma, tanto vissuto, e che è una cosa bellissima quando si scrive. Quindi sono state settimane molto molto intense, ma molto molto emozionanti.
0: Ecco, parto da questa parola, vissuto, tanto vissuto. C'è tanto vissuto in questo libro, e proveremo a raccontare qualcosa senza raccontare troppo. Sarà complicato, perché chiaramente quando parlo con gli autori, io, insomma, il libro ovviamente l'ho letto, la tentazione di raccontare troppo a volte c'è, quindi tu interrompimi in qualunque momento, non mi offendo, ok? Non voglio spoilerare, certo, troppo, però dicevo, c'è tanto vissuto, il vissuto soprattutto di tre donne di una famiglia: sono Bianca, sua sorella Lucrezia, sua madre Velia, ma c'è anche del vissuto tuo, vista la dedica nella prima pagina. Dedichi il libro alle tue sorelle.
1: Sì, dunque, io ho due sorelle più grandi, quindi il seme da cui è partita un po' questa storia era, diciamo, la volontà di raccontare un rapporto tra sorelle, perché per me, insomma, questo rapporto che ho con queste due sorelle è stato un po', diciamo, un po' un faro in tutta la mia vita fino a qua. È un po' il rapporto più prezioso che sento di avere nella mia vita. Quindi l'idea, proprio da insomma, mi sono appuntata anni fa da qualche parte in un taccuino che mi piacerebbe anche ritrovare, guarda, in queste settimane, in questi mesi l'ho cercato e non l'ho trovato, forse sarà in qualche nota di qualche vecchio telefono. Era proprio, appunto, l'idea di raccontare come diciamo due eventi speculari, ora poi magari, insomma, appunto, racconteremo un po' cosa succede in questo libro, però impattano in maniera diversa appunto nelle vite di due sorelle, come due sorelle che sono cresciute nella stessa famiglia, quindi apparentemente, diciamo, hanno ricevuto la stessa educazione dagli stessi genitori, in qualche modo compiono traiettorie diverse e però poi si ritrovano da qualche parte, no? Quindi sicuramente c'è parte del mio vissuto, nella misura in cui c'è tanto del rapporto con le mie sorelle che ovviamente hanno letto il romanzo, si sono riconosciute in parte in questi personaggi, però poi c'è chiaramente anche tantissima finzione.
0: Certo.
1: Questa è una storia di finzione. Per me è stato, questo lo sto dicendo spesso nelle presentazioni, dove ovviamente tanti mi chiedono, no, quanta poi autobiografia ci sia. Per me è stato anche molto importante scrivere questo romanzo in un'epoca in cui, giustamente, è una cosa bellissima, c'è tantissima autofiction, visto che era una storia di finzione, scrivere in terza persona, scrivere al passato remoto, quindi in una lingua, diciamo, piuttosto letteraria, proprio anche per creare un po' questa distanza, anche perché tra l'altro il romanzo è ambientato a Sarzana, che è la mia città d'origine, quindi, insomma, c'era un rischio, diciamo, di sovrapposizione abbastanza importante, ecco. Però sì, sicuramente c'è tanto vissuto, però è, insomma, una storia di finzione sulla quale ho lavorato proprio, appunto, un po' come faccio quando il mio lavoro da sceneggiatrice,
0: certo,
1: il lavoro insomma con la creatività, proprio anche ragionando sugli atti, sulla trasformazione dei personaggi, quindi rubando un po' dal reale, ma lavorando poi sulla costruzione dei personaggi, ecco.
0: Tutto chiaro. Sarzana, appunto, ti appartiene, c'è anche Roma, anche in questo caso qualcosa che conosci molto molto bene. Da Roma parte, appunto, Bianca, una delle due sorelle, torna nella sua casa d'origine con questa umidità, e che c'è molta umidità nel tuo libro.
1: Sì, è vero, sì, è vero, sì, è vero, perché c'è molto mare, quindi come sai, diciamo, chi vive vicino al mare, ma anche, diciamo, in questi giorni lo stiamo vivendo anche sulla nostra pelle, per questo caldo che Sì, c'è Attanaglia, c'è Sfissia, c'è sicuramente molta umidità, ma anche perché appunto la zona in cui io sono nata a Carrara, ma sono cresciuta a Sarzana, quindi nella Val di Magra, che è un posto bellissimo, meraviglioso, molto umido, e quindi io faccio sempre esperienza di questo passaggio quando da Roma torno a Sarzana, noto proprio un cambio di umidità, e soprattutto chiaramente d'inverno, ed è una cosa che tutte le volte mi sorprende, perché chiaramente quando ti abitui a vivere da un'altra parte, cioè il tuo corpo questi sbalzi li patisce, li subisce, quindi era una cosa che mi piaceva anche cercare di descrivere proprio a livello proprio di sensi, no? nel romanzo.
0: Ci sei riuscita,
1: è vero, tanta umidità,
0: me la sentivo addosso. Comunque scusa, diceva appunto Bianca, torna perché è successo qualcosa, raccontalo tu. Che ne è di Lucrezia?
1: Sì, Bianca torna perché Lucrezia, sua sorella appunto maggiore, è scomparsa e ha lasciato un biglietto al marito Paolo, con il quale ha due figli, in cui ha scritto "non mi cercare", e quindi è scomparsa nel nulla, di fatto appunto chiedendo di non essere cercata, quindi lasciando intendere di essere scomparsa di sua sponte. Quindi Bianca torna per stare vicino ai genitori, Velia e Marcello, in questo momento di difficoltà, e salvo che poi dopo qualche giorno Lucrezia torna a mettersi in contatto con la sorella Bianca e chiede di incontrarla, e a patto che non riveli a nessuno dove si trovi, quindi non dico altro, ma si riallaccia tra le due sorelle un dialogo per cui insomma scopriamo che nelle vite di entrambe, nell'ultimo anno sono successe delle cose che come spesso accade tra sorelle, nonostante la vicinanza, non si sono dette e che sono un po' esplose all'interno delle loro vite, e si dipanano quindi una serie di segreti all'interno della famiglia, una serie di segreti che non riguardano soltanto Bianca e Lucrezia, ma che ovviamente poi, come sempre accade nelle famiglie di tutti, poi trasversalmente impattano poi anche,
0: certo,
1: sulla vita
0: anche
1: di Paolo, di Velia e di Marcello.
0: Esatto, anche dei segreti poi sorprendenti, ovviamente non racconteremo. Lei poi, tra l'altro, Bianca, a differenza della sorella, non era brava a mentire, quindi questo segreto che deve tenere le crea anche particolare ansia e angoscia.
1: Esatto, tra l'altro appunto, senza raccontare troppo, però Bianca si trova a fare questo viaggio, questo ritorno a casa in un momento piuttosto delicato della sua vita, quindi lei arriva a casa già con un segreto che ha tenuto nascosto alla famiglia, alla sorella, quindi in un momento della sua vita piuttosto delicato, in un momento sentimentale un po' difficile, e quindi parte già svantaggiata in qualche modo, e quindi sì, come dico sempre, è una storia di sorelle, ma anche una storia familiare, è poi sostanzialmente soprattutto la storia di tre donne, non soltanto di Bianca e Lucrezia, ma anche la storia di Velia, la madre che ha cresciuto queste due figlie, appunto, come dicevo prima, apparentemente allo stesso modo, ma le vede poi comportarsi in maniera anche molto diversa, fino a un certo punto, quantomeno, senza dire troppo.
0: No, sicuramente, quindi abbiamo detto segreto è una parola chiave, anche la parola tradimento è una parola importante, anche una impone anche una riflessione sulle solitudini, uso il plurale perché non c'è una solitudine uguale ad un'altra, no? C'è un passaggio che io mi sono scritta, perché insomma la sensazione di solitudine, credo, nella vita di ciascuno di noi a un certo punto uno l'avverte, però quando Bianca è con la sua amica Laura, no, le dice che non sei sola, no? Quando ti senti sola pensa sempre che ci sei tu con te.
1: Sì, certo.
0: Quanto è vero?
1: Sì, questa è una, mi piaceva anche appunto mi piaceva insistere su questo tema della solitudine, perché soprattutto credo è legato alla figura femminile, no? Si pensa spesso che le donne siano portate anche a ricercare ossessivamente una relazione, anche per non rimanere da sole, che forse è un pensiero che rispetto forse agli uomini si è portati meno a fare. Mi piaceva in questa storia cercare di dipingere spingere invece tre donne che nelle loro relazioni fanno percorsi comunque diversi, prendono scelte diverse, vivono le relazioni in maniera molto diversa, ma cercano comunque la loro strada, come ho scritto forse da qualche parte parlando del romanzo. Diciamo, questo per me non è tanto un ritorno a casa, diciamo, alla ricerca delle proprie radici, ma più del posto nel mondo che ciascuno di noi cerca, sì. No? E quindi anche della propria solitudine in qualche modo, perché poi sostanzialmente tutti siamo soli a un certo punto, cioè tutti viviamo soli, cercando ovviamente il contatto con qualcuno, cercando la relazione con qualcuno, però poi siamo chiamati a prendere delle decisioni in solitudine.
0: Esatto. Quindi forse anche, ecco, a tratti, insomma, anche una storia che parla del coraggio, no? Di prendere delle decisioni tutte nostre, quando bene o male, chi più chi meno, siamo sempre un po' frutto delle decisioni che gli altri hanno preso al posto nostro e non ce ne siamo magari neanche resi conto.
1: Certo, certo, infatti anche il tema del coraggio, anche qua, senza rivelare troppo ai lettori e alle lettrici, però che si lega poi moltissimo un po' anche all'insegnamento che Velia fa alle figlie, insomma, nonostante l'apparente esempio che sembra, insomma, abbia dato alle figlie, era per me un tema centrale, perché mi interessava appunto raccontare dei personaggi che, attraverso, come a tutti succede chiaramente nella vita quotidiana, attraverso difficoltà, attraverso scelte difficili, attraverso errori, incidenti di percorso, a un certo punto hanno il coraggio, anche attraverso scelte magari dirompenti o che non tutti possono capire, di appunto trovare il proprio posto nel mondo, anche se è un posto scomodo, ecco.
0: Già.
1: Quindi sì.
0: E poi del dolore, cara Veronica, se ne fa sempre qualcosa.
1: Sì, questa, guarda, su questo, cioè, purtroppo era già preso, ma io penso sempre al bellissimo titolo del romanzo di Cameron, Un giorno questo dolore ti sarà utile, che è veramente un titolo splendido, che appunto purtroppo era già preso, altrimenti volentieri l'avrei utilizzato, ma che è una grandissima verità. E nel senso che ogni dolore, diciamo, a un certo punto torna utile in qualche modo, torna utile come insegnamento di vita. È un seme che si getta, insomma, che prima o poi germoglierà. È ovvio che nel momento in cui uno lo attraversa, appunto, va attraversato un'onda alla volta, no? Come una tempesta, e quindi nel momento in cui uno ci si trova in mezzo, è difficile ragionare in prospettiva e pensare che poi a un certo punto si raccoglieranno i frutti, però poi quel momento arriva e Bianca lo sa, insomma, anche perché ha attorno delle persone che l'aiutano a ricordarlo, insomma, come lei lo ricorda alla sorella, come lei lo ricorda alla madre, e la madre lo ricorda alle figlie, insomma, quindi in questo senso è un romanzo corale, ecco.
0: È un romanzo corale, è un romanzo molto bello, Veronica. Io sono stata molto felice di leggerlo, ma ancora più felice di parlarne con te. Credo che siamo riuscite a evidenziare delle cose senza raccontare troppo, e poi chissà, insomma, i nostri ascoltatori ci faranno sapere quando lo leggeranno il loro feedback. È stato bello incontrarti, grazie.
1: Grazie mille a te e a voi, grazie davvero.
0: Davvero.
1: Buona giornata a tutti.
0: Grazie a Veronica Galli, vi ricordo, per Mondadori, una casa da svuotare.

11:29 minuti, siete all'ascolto del Magazine in Blu 2000, questo mercoledì 29 luglio che stiamo passando insieme con la musica, gli ospiti, le buone letture, le storie, quelle belle, particolari, ispiratrici, diciamo così. E oggi scopriamo la storia di Topher White, giovane ingegnere americano che nel 2011 va in Indonesia. Va in Indonesia come volontario per lavorare un certo periodo in una riserva naturale della foresta pluviale. Quando è lì nota un problema. Un problema enorme e doloroso: la deforestazione illegale, boscaioli abusivi che entrano nella giungla, abbattono alberi secolari e spariscono prima che qualcuno possa fermarli. E a poca distanza dai luoghi del disastro ci sono anche guardiaparco che però non riescono a sentire nulla, perché la foresta tropicale è fittissima, incredibilmente rumorosa, perché ci sono insetti, scimmie, uccelli che fanno tanto rumore, quindi persino il rumore di un albero che viene abbattuto si perde nell'orchestra della natura, non viene appunto avvertito, e quindi i guardiaparco non riescono a fermare questa deforestazione terribile. Tornato a casa, Topher ha un'intuizione geniale nella sua semplicità: ma se la foresta pluviale potesse telefonarci ogni volta che c'è un pericolo? Allora, sembra assurda questa cosa, eppure lui si inventa quello che vado a raccontarvi. Riesce a trasformare questo pensiero in realtà usando degli oggetti che abbiamo tutti noi nei cassetti di casa, vecchi smartphone usati e dimenticati. Lui inventa dei piccoli dispositivi chiamati guardiani della foresta, prende questi vecchi cellulari, li collega a dei microfoni ad alta sensibilità, li alimenta con dei piccoli pannelli solari posizionati sulla chioma degli alberi più alti, poi programma i telefoni per fare una cosa semplice: ascoltare costantemente i suoni della giungla. Grazie ad un software di intelligenza artificiale, il sistema è in grado di filtrare il cinguettio degli uccelli e la pioggia e di riconoscere istantaneamente un rumore anomalo, che sia il rombo di una motosega o il motore di un camion. Non appena viene rilevato questo rumore anomalo, lo smartphone invia un'allerta in tempo reale alla rete dei cellulari del guardiaparco, indicando le coordinate GPS esatte dell'abbattimento in corso, cioè del rumore anomalo che è stato intercettato. I risultati straordinari, perché i guardiaparco riescono a intervenire a colpo sicuro nell'arco di pochi minuti, bloccando i boscaioli illegali sul fatto. Da quell'esperimento in Indonesia è nata una fondazione no profit, si chiama Rainforest Connection, che ha già installato questi telefoni sentinella nelle foreste di oltre 20 paesi del mondo, dall'Amazzonia all'Africa, proteggendo milioni di ettari di giungla. Quindi da un'intuizione è passato alla realizzazione di un congegno che poteva sembrare assurdo, invece assolutamente tecnologico ed efficace, fino al risultato finale. Quindi davvero una storia molto bella, un'ispirazione molto bella per magari mettere in pratica anche noi delle idee un po' folli, ma che possono essere salvifiche in situazioni le più disparate. Quindi Topher White, questa è la storia che abbiamo scoperto quest'oggi, questo 29 luglio, che prosegue in maniera molto elegante, riportandoci al 1997 e recuperando questo splendido brano targato Ben Harper.

sì, Liberi Liberi 1989 torna questo anno, questa, nella scaletta di oggi. Bello. Mauro da Roma ci ascolta dall'ufficio, fa molto caldo oggi. Pranzerà con un bel cono gelato, mi sembra un'ottima scelta. Tra l'altro lo abbiamo anche più volte raccontato noi stessi. Un gelato anche da un punto di vista nutrizionale può essere diciamo una buona compensazione di un pasto quando fa molto caldo. Farà ancora più caldo nei prossimi giorni, Mauro, ti do questa notizia, ma credo tu lo sappia già. Consoliamoci con la musica Sweet July, l'ultima canzone in ordine di tempo dei Take That.

10:48, un po' presto per pensare al pranzo, ma io ho una gran fame, quindi credo farò una piccola pausa. Quando ci sarà il notiziario delle 12, una pausa snack. Parleremo anche di cose da mangiare nell'ultima ora, non solo di schiscette, ma anche di una notizia che mette in correlazione il fatto che i bimbi italiani stanno diventando un po' troppo cicciotti, per non parlare addirittura purtroppo di casi di obesità, e secondo alcuni studiosi inglesi sarebbe da correlare al fatto che i bimbi italiani mangiano la pizza. Io mi oppongo, non può essere la pizza la causa dell'obesità. Comunque parleremo anche di quello, parleremo di Odissea, non soltanto del film, ma anche dell'ignoranza degli italiani nei confronti dell'Odissea, ma ne parleremo più in là.

Michele Zarrillo, al suo ritorno, ti amo, la sua ultima canzone, 11:56 minuti, davvero poco tempo ci separa dall'informazione e poi ancora un'ora da passare insieme, vi traghetteremo davvero fino alla pausa pranzo nel nostro magazine in Blu 2000. Torniamo negli anni 80, 1984, la voce è quella di Tina Turner.

0: La Russia annuncia di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e amministratore delegato di Telegram Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo per aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. Durov, nato in Russia, in possesso anche di passaporto francese ed emiratino, si trova al momento in Francia. Tornano le temperature torride con la quarta ondata di calore che porterà in alcune zone italiane la colonnina di mercurio a sfiorare i 40 gradi. Oggi le città da Bollino Arancione salgono a 10, domani 16, Bollino Rosso oggi a Campobasso, domani Bollino Rosso anche per Perugia e Rieti. Allerta gialla oggi per il maltempo in Sicilia. Alla presenza di Papa Leone, accompagnata dalla voce di Bocelli e da un coro composto da 164 bambini e giovani provenienti da Israele, Cisgiordania, Uganda, Haiti e Italia, si svolgerà oggi nel Borgo Laudato Si di Castel Gandolfo il cantico di pace, l'incontro di preghiera e fraternità legato alle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi. L'evento sarà trasmesso da questa rete, da TV 2000 e Play 2000, a partire dalle 21:30. Sono oltre 9.000 le persone che si trovano nei centri di accoglienza dopo il forte terremoto che ieri ha colpito il sud-ovest del Giappone. Una ventina le vittime, secondo un bilancio che resta provvisorio. Centinaia i feriti. Il centro commerciale di Kashima è parzialmente crollato. La cronaca dall'Italia: un'ultima ora, un operaio è morto e un altro è stato trasferito in codice rosso all'ospedale dopo il crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile a Mesagne, nel Brindisino. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, gli agenti del locale commissariato per i rilievi finalizzati a ricostruire l'accaduto. Maxi frode fiscale internazionale da 1,5 miliardi, scoperta dalla Guardia di Finanza di Savona, coinvolte 200 società gestite da imprenditori in prevalenza di origine cinese attivi nel settore dell'abbigliamento all'ingrosso e al dettaglio. Sono oltre 190 le persone che sono state denunciate, operavano in 14 regioni italiane. È tutto, torniamo insieme alle 13.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è. Questa vita di stracci e sorrisi e di mezze parole. Forse 100 anni o 200,

siamo usciti dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e al chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che si vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50 fossero pure 50 d'età e preso uno senza patente.

16 ci siamo ritrovati prima con Sam Fender e Olivia Dean, ora con Alberto Bertoli e Mirko Casadei. Ma lo sai, Paolo, che ci ascoltano anche dalle auto officine italiane? Perché Luca e Amedeo ci hanno scritto che appunto lavorano in un'auto officina, ci ascoltano proprio da lì e gli facciamo compagnia. Bene, grazie, bello, ci piace molto. Allora, sicuramente a proposito di cose che piacciono molto, sta piacendo molto il film di Christopher Nolan, Odissea, campione di incassi. Vero è che insomma è un periodo in cui non è che ci siano tantissime cose belle da vedere al cinema, però sicuramente era molto atteso e giustamente tante persone lo stanno andando a vedere. Parallelamente a questo successo cinematografico è stata condotta un'indagine nazionale da Libreriamo che in qualche modo ci dà il polso della conoscenza, ma dovrei dire forse della poca conoscenza che in generale noi abbiamo dell'Odissea, per l'appunto, perché in questo articolo che ho tra le mani appunto si evidenziano tutta una serie di strafalcioni che sono stati fatti nel momento in cui a una serie di persone sono state chieste delle cose appunto sull'Odissea, a partire da chi l'ha scritta l'Odissea, passando per tutta una serie di cose che andiamo a raccontarvi. Allora, il viaggio di Ulisse. Per 7 italiani su 10, secondo questa indagine, Ulisse sarebbe stato in mare 20 anni per combattere i mostri. E non sa invece appunto che la guerra di Troia è durata 10 anni e che è stato poi sull'isola di Circe e Calipso perché aveva perso la memoria. Perché viaggia Ulisse? Per tornare ad Itaca dalla amata Penelope? No, secondo il 79% degli intervistati, per scoprire nuovi mondi. Non era esattamente così. Poi fa sorridere anche la questione delle sirene, il 91% degli intervistati confonde le omeriche sirene, creature metà donna e metà uccello, con la sirenetta di Andersen. Non sono parenti. E poi anche la questione di Penelope. Per il 64% degli italiani è una casalinga che fa la maglia, nonché tesse e disfa il telaio di notte, proprio insomma lo sapete molto bene. Poi tutta una serie di strafalcioni uno dietro l'altro, tra cui l'autore. L'Odissea, secondo la maggior parte degli italiani, sarebbe un poema epico scritto da Virgilio. E insomma un po' di cose da risistemare, chissà che un film possa aiutare anche a risistemare queste cose qui, delle volte anche in una maniera molto efficace per farsi diventare delle informazioni. L'Odissea, molti di noi l'hanno studiata a scuola, però sono passati ad esempio nel mio caso anni e anni, quindi è evidente che magari delle cose uno le dimentica e può essere anche un buon modo per ripassarlo. Io non l'ho visto il film, non so quanto è attendibile, però insomma credo che insomma che lo sia, insomma nelle grandi cose dell'Odissea sia attendibile.

verità, ho appena fatto quello che un professionista, insomma uno speaker, non dovrebbe mai fare. Ho appena mangiato un pezzo di cornetto, perché ora sicuramente il mio parlare sarà un pochino impastato, però del resto dobbiamo dire grazie a Gabriella Facondo, che è qui, sta preparando la puntata di oggi di Giovani si diventa. Ne approfitto per ricordarvi questo appuntamento quotidiano alle 18:30, e quindi insomma non si può dire di no. Detto questo, volevo raccontarvi di un'altalena un po' particolare sulla quale io non salirò mai, perché è un'altalena sul vuoto, però direi che insomma per rispetto nei vostri confronti bevo un sorso d'acqua mentre ci ascoltiamo Justin Bieber, che è stato anche il disco in blu 2000 della scorsa settimana, e poi andiamo virtualmente, solo virtualmente mi raccomando, su questa altalena nel vuoto in Svizzera.

Comunque vi parlavo di un'altalena molto particolare che è collocata in Svizzera a 2110 metri di altezza. Siamo sul crinale del Grand Chamossoir, che è il comprensorio di Villars-Giron-Diableret, e che appunto ospita questa altalena gigante, che ha una particolarità: oltre ad essere veramente gigante, alta 12 metri, è perfetta per chi non teme il vuoto. Ecco, vi dicevo, un'altalena che a me non stuzzica neanche un po', perché io sono una fifona a 360 gradi, ma la mia paura più grande è proprio quella dell'altezza del vuoto, quindi sicuramente, ecco, se mi volete far fuori mi portate lì, e sicuramente è il modo, diciamo, definitivo per eliminarmi. Questa appunto altalena ospita fino a 3 persone alla volta, che vengono imbracate e assicurate con delle apposite cinghie. Poi c'è un sistema motorizzato di cavi e pulegge che solleva i coraggiosi fino a raggiungere un'inclinazione di quasi 90 gradi. A quel punto scatta uno sgancio meccanico, segue qualche istante di pura caduta libera prima di trasformarsi in un'ampia oscillazione sospesa sopra il precipizio e sopra le vallate circostanti. Ecco, insomma, ditemi voi se è un'esperienza da fare, però ci sono delle persone che cercano il brivido, cercano esperienze adrenaliniche, sicuramente questa fa il caso loro. La località montana, che è già di per sé molto amata durante la bella stagione, adesso ha visto anche aumentare le presenze, proprio in qualche modo stimolati anche da questa cosa qui. Quantomeno, insomma, la si fotografa, poi più coraggiosi probabilmente ci salgono e fanno questa esperienza. Andatela a cercare, cercate le immagini di questa altalena gigante, non vi daranno i brividi come sicuramente starci sopra, però vi danno l'idea della cosa impressionante che si aprirà davanti ai vostri occhi.

Allora, sentite questa: i bambini italiani sarebbero i più obesi d'Europa perché le famiglie italiane avrebbero abbandonato la dieta mediterranea a favore di pizza e pasta. Non sono ovviamente parole mie, ma parole partite dalla BBC, che ha dichiarato che oltre il 40% dei bambini italiani di età compresa tra gli 8 e i 9 anni sarebbe in sovrappeso, e questo è possibile. È possibile. Tra i luoghi dove si registra un alto tasso di obesità infantile ci sarebbe Ponticelli, quartiere alla periferia di Napoli. Ecco perché, secondo l'inchiesta inglese, i bambini italiani sarebbero più obesi rispetto agli altri bambini europei proprio perché consumano troppa pizza insieme al pane e alla pasta. La dieta mediterranea, dicono, non c'è più, l'Italia non è più simbolicamente la patria del mangiare sano, ed ecco le conseguenze. Nel Regno Unito, bisogna dire, appunto, la BBC fa spesso dei servizi che riguardano l'obesità, perché l'obesità infantile è un problema molto sentito, considerato giustamente molto grave, a tal punto che è stato svolto uno studio da parte dell'Università di Oxford e dello University College of London, dove è risultato che il 22% dei bambini all'inizio della scuola primaria e oltre il 35% alla fine del ciclo scolastico sono obesi, e sono delle percentuali importanti. Per quel che riguarda il nostro paese, secondo la ricostruzione appunto della BBC, il cambiamento del regime alimentare dei più piccoli li porta a consumare più prodotti preconfezionati dal contenuto calorico più elevato. Ecco, questo forse è il problema, cioè i prodotti preconfezionati. Ma che c'entra la pasta, la pizza e il pane, per carità? Ma insomma, mi sembra che in fondo facciano anche parte da sempre della dieta del nostro paese. Comunque, solo il 10% degli italiani, secondo appunto quanto sentenziato dalla BBC, oggi segue la dieta mediterranea, ma il resto è più propenso a quella che hanno ribattezzato la dieta delle 5P: pizza, pasta, patate, proteine, pane. E in campagna, evidenziano, il fenomeno sarebbe ancora più marcato e evidente, creando così una generazione di bambini poco sani. Ecco, questo appunto è il quadro che hanno delineato alla BBC. Insomma, sicuramente che ci sia un problema di sovrappeso anche nel nostro paese, crescente negli ultimi anni, è evidente. Che tutto sia riconducibile alla pizza, onestamente, forse è un po' riduttivo. Comunque ragioniamo su queste 5P che fanno parte, insomma, di questa dieta sbagliata che evidentemente noi italiani abbiamo. Quindi pizza, pasta, patate, proteine e pane. A quale di queste 5P, caro Paolo, saresti disposto a rinunciare per tutta la vita? Pizza, pasta, patate, proteine o pane? Difficile, eh?

Katy Perry e la sua energia. Tra poco faremo anche noi un bel carico di energia perché arriverà il momento del pranzo. Intanto la questione delle 5P, Paolo dovendo sacrificarne una, le patate, per il resto pasta, pizza, proteine, pane no. E oggi però non ha nulla di tutte queste P in realtà nel suo pranzo, perché ha insalata, pomodori, ha un'altra P ma quella dei pomodori, tonno e semivari. Abbiamo bresaola, stracchino e melanzane per Emiliano, anch'io delle melanzane grigliate con degli hamburger vegetali. Fabio ha due toast, riso col pollo per Stefano, e poi Simone a orecchiette a ragù, e poi mi segnala così la nostra regia, redazione, factotum, Paolo a corona, che non ci sono piatti celebri quest'oggi perché le celebrità sono tutte in vacanza, e quindi giustamente va in vacanza anche lo spazio dei piatti celebri. Tra poco ci saluteremo, ma abbiamo ancora alcune canzoni belle belle da ascoltare, come questa di Patty Pratt.

siamo arrivati ai saluti, naturalmente anche il momento in cui ringrazio Paola Corona che era in regia con me e Veronica Galli che ci ha raccontato del suo esordio letterario, Una casa da svuotare, davvero un ottimo primo romanzo da leggere quest'estate per Mondadori. Tra poco le news, quelle delle 13, non perdete l'occasione di ascoltare poi la splendida voce di Max Occhiato a partire dalle 14:03. Noi ci ritroviamo domani, ovviamente, sempre subito dopo il notiziario delle 10, per passare insieme buona parte della mattinata. Ci salutiamo con un brano dei Nomadi che ci riporta al 2000, La vita che seduce, e che sia bella vita anche

0: In Blu 2000, news.
1: L'Iran bombarda una base americana in Giordania, raid congiunti USA-Arabia Saudita in Iraq contro forze legate a Teheran. Fondi per la difesa, non si ferma la discussione tra i partiti, alla Farnesina prosegue il summit sul Medio Oriente. Papa Leone e Andrea Bocelli a Castel Gandolfo per il cantico della pace, preghiera, fraternità nel segno di San Francesco. Arriva la quarta ondata di caldo dell'estate 2026, sale il numero delle città con temperature al di sopra della media stagionale. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. A poche ore dal faccia a faccia di Washington tra Trump e Netanyahu si intensificano i raid nel Golfo. Fabio Bolzetta.
2: Nonostante i negoziati, si riaccende la tensione nel Golfo e salta la tregua attiva da sabato. L'Iran ha attaccato una base statunitense in Giordania e ha colpito tre petroliere a Hormuz. Si rialza il costo del prezzo del greggio e, secondo fonti di stampa, il governo di Teheran ha acquistato 400 lanciamissili antiaerei cinesi per almeno 60 milioni di dollari. Mentre dopo gli attacchi subiti, l'Arabia Saudita insieme agli Stati Uniti ha condotto raid in Iraq, uccidendo almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprende gruppi filo iraniani. L'Iran ha respinto la proposta dell'Oman di una gestione congiunta dello stretto di Hormuz. Azioni che seguono quanto avvenuto nelle scorse ore oltreoceano, con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha ricevuto alla Casa Bianca il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Per entrambi un colloquio molto positivo, allineati su Teheran, ha scolpito il primo ministro israeliano Netanyahu. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E a Washington ieri c'era anche il presidente ucraino Zelensky, che ha incontrato Trump. Sul tavolo anche la produzione dei Patriot. Antonio Soviero.
3: È stato un grande onore incontrare il presidente Zelensky. L'incontro è andato molto bene. È quasi incredibile, ma vero, questo è quanto ha scritto il presidente USA Trump dopo il faccia a faccia nello Studio Ovale col leader ucraino. Il 28 febbraio dello scorso anno lui e il vice Vance gli tesero un agguato davanti alle telecamere in diretta mondiale. Probabilmente a far cambiare opinione a Trump sono state decisive le prove che Zelensky gli ha fornito del supporto russo agli attacchi iraniani contro le basi USA in Medio Oriente. In attesa di vedere quando muterà ancora l'umore del tycoon, la guerra continua con attacchi incrociati. In un'intervista a Fox News, Zelensky afferma: Putin ha perso l'iniziativa della guerra, ma si rifiuta di dichiarare il cessate il fuoco. Il presidente ucraino ha parlato dopo aver partecipato ai funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham, grande sostenitore della causa di Kiev. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Intanto la Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram e amministratore delegato Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. Durov, nato in Russia, in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia. Andiamo a Roma, seconda giornata alla Farnesina per il summit dedicato alla questione medio orientale. Intanto si continua a discutere sul finanziamento per gli armamenti. Augusto Cantelmi però si trova a Palazzo Madama per la consueta cerimonia del ventaglio. A te la linea.
4: E ci torniamo, Ugo. Buongiorno. Roma, capitale della pace. Così il ministro degli esteri italiani nel corso della riunione alla Farnesina dell'Alleanza Globale per una soluzione a due stati del conflitto medio orientale. L'Italia è favorevole alla nascita di uno stato palestinese, aggiunge Tajani, ma resta il problema di Hamas e la sicurezza di Israele, che a sua volta deve ridurre la presenza in Libano e procedere con il disarmo di Hezbollah. Per quanto riguarda invece le polemiche legate al SAFE, il fondo finanziato dell'Unione Europea di 14,9 miliardi, il ministro degli esteri ribadisce che non tutti saranno utilizzati, ma nel centrodestra cresce il malumore della Lega, che dice no al SAFE, strumento destinato a quei paesi interessati ad investire nella produzione industriale nel settore della difesa. Critiche anche dalle opposizioni, in particolare da 5 Stelle AVS. Come dicevi, si è conclusa la cerimonia del ventaglio, tradizionale consegna della stampa parlamentare ai vertici istituzionali. Questa volta è toccato al presidente del Senato La Russa. Tutti i temi sono stati affrontati, politica interna e internazionale. Domani sarà la volta del ventaglio il capo dello Stato Mattarella. Da Palazzo Madama, Augusto Cantelli, linea allo studio.
1: Un operaio è morto, un altro è stato trasferito in codice rosso in ospedale dopo il crollo di una tettoia all'interno di una cantiere edile a Mesagne, nel Brindisino. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco. Il grande caldo torna a farsi sentire, sale l'allerta in molte città italiane. Il Ministero della Salute aggiorna le indicazioni per proteggere le persone più fragili. Monica Di Loreto.
5: L'allerta era annunciata. Adesso in realtà l'Italia entra nella quarta e più intensa ondata di calore dell'estate, con temperature fino a 7 gradi oltre la media e picchi di 41 gradi in diverse città. Oggi Campobasso è l'unica città da bollino rosso, ma da domani le città con il massimo livello di allerta saliranno a 3: Campobasso, Perugia e Rieti. Intanto il caldo fa già una vittima a Pachino, nel Siracusano. Un bracciante agricolo di 61 anni è morto mentre lavorava in una serra, una tragedia che riporta l'attenzione sui rischi perché è costretto a lavorare con temperature estreme. Il Ministero della Salute rinnova quindi l'invito alla prudenza, soprattutto per anziani, bambini, malati cronici e per chi assume farmaci come diuretici, sedativi e psicofarmaci. Le raccomandazioni sono chiare: evitare di uscire tra le 11 e le 18, bere molta acqua e restare negli ambienti più freschi. Con questo caldo la prevenzione può davvero salvare la vita. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: L'ondata di caldo interessa anche il resto d'Europa, con Francia e Spagna che fanno i conti con i danni dell'emergenza incendi, ma ci sono altri roghi. Beatrice Bossi.
6: Brucia il cuore del Mare Egeo. Da questa notte Paros è alle prese con un incendio divampato nella parte orientale dell'isola. Il vento ha diffuso le fiamme fino a sud e reso le operazioni di spegnimento ancora più complesse. Il fuoco continua ad assediare anche la Francia. Il rogo, divampato a Gironda nel sud-ovest del paese, in una settimana ha divorato 42.000 ettari di foresta. L'incendio è stato stabilizzato, dicono le autorità, ma si teme l'arrivo di una nuova ondata di calore.
7: E pertanto possiamo iniziare a vedere il finale del tunnel.
6: Migliora invece la situazione in Spagna, dove il fronte del fuoco nella provincia di Madrid è stato fermato. Alcune delle 100.000 persone evacuate sono state autorizzate a tornare a casa. Quello che hanno trovato però è stato solo un cumulo di cenere.
8: Mi casa sta quemada, la facciata, la terrazza.
6: Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Papa Leone e Andrea Bocelli a Castel Gandolfo, oggi nel segno della pace. Paolo Fucili.
9: Pace è l'invocazione che si alzerà al cielo stasera da Castel Gandolfo per voce di Leone XIV, con cantico di pace, incontro di preghiera nel segno della fraternità e della bellezza, non solo quella dei giardini della residenza estiva dei papi, ma anche la bellezza della musica. Altre voci dell'evento saranno infatti Andrea Bocelli e il coro IBF Voices, 164 bambini e ragazzi provenienti da terre segnate da violenza, povertà o disagio sociale. La Terra Santa, l'Uganda, Haiti, due quartieri difficili di Napoli. Sarà commemorato così l'ottavo centenario della morte di San Francesco. Il messaggio di fraternità e lodi a Dio del suo cantico delle creature, spiegano gli organizzatori, parla ancora con straordinaria attualità ad un mondo ferito da guerre e crisi umanitarie. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Andiamo in Giappone, dove sono 9.000 le persone che sono state trasportate nei centri di accoglienza dopo il forte terremoto che ieri ha colpito il sud-ovest del paese con una scossa 7.1 di magnitudo. Sono 16 al momento le vittime, secondo un bilancio che resta provvisorio. Centinaia i feriti. Un centro commerciale a Kashima è parzialmente crollato. La prefettura di Kumamoto, sull'isola meridionale di Kyushu, è la zona più colpita dal sisma. Maxi frode fiscale internazionale da 1,5 miliardi, scoperta dalla Guardia di Finanza di Savona, coinvolte 200 società gestite da imprenditori in prevalenza di origine cinese, attivi nel settore degli abbigliamento all'ingrosso. 190 le persone denunciate. Le indagini sono partite da una verità verifica fiscale nei confronti di un centro estetico di Albenga, il cui gestore emetteva fatture per la vendita di abbigliamento all'ingrosso per un ammontare di circa 20 milioni di euro. Uno sguardo alla borsa di Milano, il FTSE MIB attualmente cede lo 0,26%. Era l'ultima notizia di questa edizione delle 13. Davide Dede ha curato la parte tecnica. Il nostro radiogiornale può essere riascoltato sulla app Play 2000. Da Ugo Scali, grazie per averci seguito e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: niente.
1: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Riprende la guerra fra Iran e Stati Uniti. Nella notte Teheran ha compiuto raid sulle basi americane in Giordania e i Pasdaran hanno fermato 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita hanno risposto colpendo in modo pesante le milizie filo-iraniane in Iraq. 20 morti e 32 feriti. Il primo ministro iracheno al-Zaidi ha rinviato la sua visita ufficiale in Arabia Saudita che era prevista per domani. L'Occidente sta conducendo una guerra contro la Russia attraverso l'Ucraina con vari gradi di ferocia, ad affermarlo il ministro degli esteri russo Lavrov in un'intervista all'agenzia TASS. Trump intanto ha consentito a concedere all'Ucraina le licenze per la produzione di missili per i sistemi di difesa aerea Patriot. Lo ha riferito il presidente Zelensky parlando del suo incontro di ieri con il tycoon alla Casa Bianca. Intanto Mosca ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per Pavel Durov, fondatore e CEO di Telegram.

0: con l'accusa di complicità nel terrorismo. Durov, nato in Russia, è in possesso di passaporto francese ed emiratino e si trova attualmente in Francia. Seconda giornata alla Farnesina per il summit dedicato alla questione medio orientale. Intanto si continua a discutere sul finanziamento SAFE per gli armamenti. Sentiamo Augusto Cantelmi.
1: Roma capitale della pace, così il ministro degli esteri italiani nel corso della riunione alla Farnesina dell'Alleanza Globale per una soluzione a due stati del conflitto medio orientale. L'Italia è favorevole alla nascita di uno stato palestinese, aggiunge Tajani, ma resta il problema di Hamas e la sicurezza di Israele, che a sua volta deve ridurre la presenza in Libano e procedere con il disarmo di Hezbollah. Per quanto riguarda invece le polemiche legate al SAFE, il fondo finanziato dell'Unione Europea di 14,9 miliardi, il ministro degli esteri ribadisce che non tutti saranno utilizzati, ma nel centrodestra cresce il malumore della Lega, che dice no al SAFE, strumento destinato a quei paesi interessati ad investire nella produzione industriale nel settore della difesa, critiche anche dalle opposizioni, in particolare da 5 Stelle AVS, che conclusa la cerimonia del ventaglio tradizionale consegna della stampa parlamentare ai vertici istituzionali. Questa volta è toccato al presidente del Senato La Russa, tutti i temi sono stati affrontati in politica interna e internazionale. Domani sarà la volta del ventaglio il capo dello Stato Mattarella. Da Palazzo Madama, Augusto Cantelli, linea allo studio.
0: Sale a 13 morti il bilancio del violento sisma che ha colpito ieri il sud del Giappone. Molte delle vittime sono state trovate nell'Aeon Mall, un centro commerciale crollato dove diverse persone sono rimaste intrappolate. La premier Tagaichi parla di diversi feriti e danni a strade, ponti ed edifici. L'epicentro vicino alla città di Kumamoto. Ancora un morto sul lavoro, un operaio è deceduto, un altro è stato trasferito in codice rosso all'ospedale dopo il crollo di una tettoia all'interno di un cantiere a Mesagne nel Brindisino. Sul posto la polizia locale per i rilievi finalizzati a ricostruire l'accaduto. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato.
2: Eccoci pronti, buon mercoledì 29 luglio 2026 anche all'interno delle parole dell'estate, ovviamente qui su Imlu 2000, ci seguite dal DAB, dal canale digitale terrestre 728, ma naturalmente vi invitiamo a scaricare la nostra app Play 2000, quei pochi che ancora non l'hanno fatto, diciamo la verità, al nostro Gabriele Mileti che è in regia, mi segue oggi, credo per la prima volta dopo tanto tempo, quindi un evento epocale, un po' come l'Odissea di Omero, ecco, giusto per rimanere in tema di attualità cinematografica, parleremo dell'Odissea, ma credo che ne parleremo anche la prossima settimana all'interno del nostro contenitore dell'estate. Dicevo, l'app da scaricare Play 2000, oppure potete andare anche sul sito play2000.it per seguirci in streaming e naturalmente anche scoprire tutti i nostri contenuti in podcast, anche quelli della passata stagione. E siccome io sono molto legato al passato e in un certo qual modo anche un po' nostalgico delle classifiche, all'interno delle parole dell'estate non solo scopriamo le anticipazioni durante la settimana di quello che ascolterete poi nel weekend nelle classifiche dell'estate di sabato e domenica, ma faremo anche delle mini classifiche dedicate ai libri e al cinema, e oggi mercoledì giornata deputata per i libri, quindi una buona lettura, scopriremo insieme quali sono i primi 5 titoli, i primi 5 libri che sono i più acquistati non soltanto in rete ma anche nelle librerie fisiche. Ovviamente se avete qualche libro da segnalarci, quello che state momento anche in vacanza, siete i benvenuti a diretta@radioimlu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Iniziamo con i Negramaro.
3: Ciao

canzone che ci stava allegramente intrattenendo, diciamo, in questi minuti anche qui in radio tra me e Gabriele Mileti. Eravamo indecisi se fare una coreografia apposita, ma poi abbiamo risparmiato, no, per diciamo tributare un omaggio a Elton John, e comunque l'abbiamo riascoltato volentieri con la sua Don't Go Breaking My Heart. 14 e quasi 15 di questo mercoledì 29 luglio, tanta la curiosità anche sulle prime 5 posizioni da parte di amici che ci stanno scrivendo a diretta a radioinblu.it, anche da parte della nostra Paola che salutiamo. Ma attenzione, ci sono anche le notizie sui concerti. Ogni giorno vi diamo le pillole giuste e doverose, magari anche nel vostro luogo di villeggiatura c'è un concerto particolare, un artista che seguite anche in città da qualche parte dove vivete, quindi ce lo potete segnalare tranquillamente subito, anche perché apriamo la nostra classica pagina dei concerti per questa sera. Biagio Antonacci vi aspetta a Lucera in provincia di Foggia all'Anfiteatro Romano, mentre a Lucca Summer Festival ci saranno i Pooh in Piazza Napoleone. Poi vi attendono anche Elio e le Storie Tese a Seravezza in provincia di Lucca al parco di Palazzo Mediceo, mentre invece NEC sarà protagonista a Perugia allo stadio comunale Lamberto Bazzurri. Vi do anche la via, la volete? Il numero civico non lo so, però è via dei Laghetti, ecco, questa è molto romantica come strada. Emma Marrone vi aspetta all'Arena Flegrea a Napoli, mentre in questo 29 luglio ci sono anche i Marlene Kunz ad Argente in provincia di Ferrara, al Ferrara sotto le stelle, nella zona di Delizie Estense, mentre invece a Vivi Fortezza, altro festival che va forte in questo periodo, 21:30, questo è l'orario per il concerto dei Negrita a Siena. Francesco Gabbani ad Ancona in piazza Cavour, e poi vi segnalo anche il concerto di Madame a Udine al Castello in piazzale Patria. Andiamo a spiare, a sfulciare quelli che sono i concerti della giornata di domani con Carmen Consoli. Vi do questa anteprima a Siracusa al Teatro Greco, bellissimo tra l'altro, zona meravigliosa. E poi abbiamo anche a Risa, a San Pancrazio Salentino in provincia di Brindisi, nella zona del Forum Eventi, e poi tantissimi altri artisti che domani vi nomineremo per quanto riguarda i concerti del giorno. Intanto ci sono delle belle novità, questa ci fa ballare, Dance No More, lui è Harry Styles.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato.

prima stanza destra li abbiamo nominati qualche giorno fa all'interno del nostro appuntamento del pomeriggio, questo collettivo misterioso, un po' anonimo, della cultura napoletana, nuove generazioni della musica qui su Emilio 2000. In questo mercoledì pomeriggio si discuteva, si parlava prima di cinema, toccheremo anche l'argomento che va molto di tendenza con vari pareri discordanti sul capolavoro assoluto oppure sulla trasposizione più brutta in assoluto del poema omerico, parliamo appunto dell'Odissea, e si discute di cinema anche perché si sta avvicinando la mostra d'arte internazionale cinematografica di Venezia, che sarà in corso dal 2 al 12 settembre, e si discute soprattutto della scarsa presenza delle donne a questa 83esima edizione. Ma proprio a Lido ci sarà questa prima edizione italiana che compensa in qualche modo, perché è un progetto che celebra le protagoniste del cinema contemporaneo, quindi verranno assegnati 7 premi per valorizzare le donne che contribuiscono a dare forma alla settima arte, che saranno consegnati il prossimo 3 settembre. È tutto organizzato da L Italia, è una visione che dà vita a questo progetto culturale dedicato alla valorizzazione del talento femminile nel cinema, ed è un'alleanza che si afferma come modello di collaborazione anche tra media e finanza. Diciamo che la realizzazione di un'opera cinematografica non è sempre un processo molto semplice, quindi si porta l'attenzione su tutte le professioni che contribuiscono alla realizzazione di un film, valorizzando il contributo in questo caso delle donne che davanti e dietro la macchina da presa, con talento e anche creatività, rendono possibile il linguaggio del cinema, che a volte ci appassiona, a volte un po' meno, però rimane sempre molto affascinante. E quindi questi 7 premi saranno assegnati proprio dalla redazione, celebrando altrettante professioniste che si distinguono in varie discipline del cinema e dell'audiovisivo. E poi ricordiamo che ci sarà questa serata importante della premiazione il 3 settembre, che prenderà il via con 160 ospiti nel Giardino Fortuny e parte del complesso dell'iconica zona fondata da Mariano Fortuny alla Giudecca. Quindi importante appuntamento per valorizzare il talento delle donne. Tra l'altro, giusto per citare l'Odissea, ci sono tante protagoniste femminili in primo piano molto brave, quindi diciamo che equamente se la dividono coi maschi. Okay.

La musica di Ed Sheeran su In Blue 2000, la sua Happier. Noi tra poco insomma andremo ad esplorare altri luoghi importanti del nostro paese per portarvi in alta quota per un evento internazionale a suon di jazz, ma anche a stretto contatto con la natura. Prepariamoci, ma soprattutto prepariamoci a rispolverare un po' di cultura musicale legata ai dischi In Blue 2000 della settimana. Lo è stato anche questo di Sombre, si intitola My Body Is Ready, e noi lo riascoltiamo volentieri. It's

0: tanti gli eventi da nord a sud nel nostro paese, con musica, natura circostante, grande impatto visivo ma anche per le nostre orecchie. E oggi abbiamo un ospite molto speciale, uno dei più apprezzati sulla scena jazz internazionale, il musicista Enzo Favata. Benvenuto Enzo, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, perdonate il trastuono, ma mi trovo nell'aereo club di Milano.
0: Ah, ok.
1: Non con il mio aereo privato, non
0: però insomma poteva anche starci, diciamo così. Allora Enzo, siamo qui per parlare di una bellissima anteprima, un'anticipazione di un festival che si chiama Musica sulle Bocche, che è un festival jazz internazionale che si terrà dal 16 agosto al 6 settembre. E cosa accadrà sabato prossimo, 1 agosto?
1: Il primo agosto succede che il festival, che chiaramente è conosciuto per essere un festival per le albe sul mare, i tramonti sul mare, tutto il nord Sardegna, si trasferisce per un giorno in una montagna iconica della Sardegna, si chiama Monte Gonare, dove nel 1600 un nobile scampato a un naufragio vide la montagna dal mare e disse: se mi salvo costruisco una chiesa lì. E quindi ci troviamo a 1100 metri d'altezza, una chiesa in pietra che domina tutta la Sardegna centrale.
0: E che tra l'altro quindi, è anche la chiesa più alta della Sardegna, giusto?
1: È la chiesa più alta della Sardegna, esatto. E siccome qua non siamo molto, diciamo, siamo un po' pazzi sempre, allora mi è venuta l'idea di iniziare un'esperienza di musica sulle bocche con degli anteprima, con delle giornate speciali, infatti si chiama I Tramonti di Monte Gonare, su questo monte con uno spettacolo. E sarà il primo di una serie di spettacoli che faremo negli anni. Quindi è uno spettacolo dove la gente arriva fino a un certo punto, non li facciamo salire i 1100 metri, certo. Però gli ultimi 300 metri in mezzo al boschetto che circonda la cima ci sarà questo percorso arcaico, antico, dove la gente arriverà. Insomma, un'esperienza. Sì. Noi con Musica sulle Bocche 26 anni fa, con i concerti alla Beltramonto, pensavamo di fare dei concerti così alla Beltramonto, poi ci hanno detto che si chiama turismo esperienziale, turismo culturale esperienziale, ma questa è una cosa che hanno coniato dopo. Noi abbiamo iniziato a fare queste cose perché ci piaceva. Non avevamo teatri, mica siamo come a Milano, come delle vostre parti, che siete pieni, tanti, pieni di teatri. Quindi avevamo questi spazi, qualche scoglio, qualche spiaggia, un po' di mare e 2000 persone.
0: Beh, hai detto niente pure. Enzo, cioè un bellissimo diciamo una location meravigliosa, perché poi si ammira, diciamo, uno sguardo che può spaziare al Golfo di Oristano a ovest e il Golfo di Rosea a est, insomma c'è solo l'imbarazzo della scelta. C'è questo Mediterraneo e le origini del mito, è un progetto che è originale, che ti vede anche insieme a Mario Tozzi.
1: Sì, con Mario siamo 13 anni che portiamo in giro i nostri spettacoli in giro per l'Italia. Il Mediterraneo, uno di questi spettacoli si chiama appunto, si chiama Mediterraneo, l'origine del mito, e parla praticamente del mito di Atlantide. Sapete che c'è tutta una teoria che non è solo una teoria ma anche pratica, che pare che Atlantide fosse la Sardegna, l'isola dalle mille torri, delle vele d'argento, eccetera eccetera, e poi tutta una serie di miti del Mediterraneo e di storie di gente e di cataclismi e di come la gente nel Mediterraneo gli piace stare nei posti più pericolosi assolutamente al mondo, tipo quanta gente abita sotto il Vesuvio.
0: Certo.
1: E quindi siamo in tour in questi giorni in Italia, e vi do uno scoop. Noi siamo vicino a casa vostra, stasera siamo a Seregno con lo spettacolo per suoni mobili, quindi se venite a trovarci poi ci facciamo
0: una pizza.
1: Una non c'è la spiaggia serena, non c'è neanche la montagna, però c'è una chiesa,
0: certo, anche lì insomma rimando un po' quello che accadrà, diciamo, il primo agosto con la presenza di questa chiesa.
1: Esatto.
0: E diciamo che Mario Tozzi, per chi non lo conoscesse, quei pochi, è un divulgatore tra i più famosi nel nostro paese, geologo, poi insomma molto famoso anche volto della televisione, quindi ne sa, diciamo, della storia del Mediterraneo, e come se ne sa.
1: Esatto, e lui racconta, siamo come due jazzisti. Se lui fosse stato un jazzista sicuramente avrebbe suonato la tromba, perché è uno che tira in avanti sempre. Io lo faccio cullare sui racconti nelle mie sassofoni, elettroniche, cose varie che faccio in diretta sul momento, quindi diventa un progetto di suoni della terra con uno scienziato che della terra ne ha fatto la propria missione. Quindi sono due cose che vanno insieme e che chiaramente affascinano, anche perché è un film senza immagini.
0: È vero,
1: perché chiaramente
0: è vero.
1: La gente, quando ci sente la mia musica, che è molto cinematografica, è quello che racconta, ci dice sempre: ma mettete delle immagini, e noi diciamo: che cosa avete pensato, cosa avete visto, questo e quest'altro.
0: Bellissimo, che poi uno si crea le proprie immagini, appunto, legate alla musica, esatto. Tutto quello che ci racconta, esatto. Anche l'esperienza di Mario come divulgatore. E ricordiamo che questo ingresso è gratuito, libero a tutti. Ovviamente mi colpiva molto anche la nota che avete lasciato nel comunicato stampa: mi raccomando, scarpe adatte al trekking leggero e abbigliamento sportivo.
1: Esatto, perché poi ci arriva la tipa coi o il tipo, dipende, con i tacchetti, e noi come facciamo?
0: Certo, poi è un po' più difficile.
1: Comunque questo,
0: diciamo,
1: è l'anteprima, certo, del primo di agosto. Dal 16 d'agosto fino al 6 di settembre saremo in Castelsardo, che è il punto principale del festival, dove faremo in 4 giorni 22 concerti. Poi saremo ad Alghero per altri 4 giorni, poi saremo all'Isola della Svinara con un viaggio, anche quello, un viaggione come quello del Montegonare. Andremo tutti in nave con pianoforti, musicisti, pubblico, tutti insieme a fare il bagno la mattina e poi a fare il concerto al tramonto. E poi ci sono altri paesi del Nord Sardegna che non dimentichiamo, perché la Sardegna è bella per tutti, ma ci sono molti paesi dell'entroterra che sono a rischio di spopolamento. E quindi questo è il nostro mood, musica sulle bocche, tanto è facile ricordarlo, e anche seguiteci sui social.
0: Perfetto.
1: E anche voi, facciamo scambi di figurine.
0: Ma certo, volentieri. Poi magari faremo un punto della situazione a settembre, così poi ci racconterai tutte le emozioni che hai vissuto ad alta quota, non solo. Ok, Enzo?
1: Va benissimo, buon lavoro a tutti.
0: Grazie mille, Enzo, e in bocca al lupo per questo appuntamento. E noi continuiamo il nostro pomeriggio, lo facciamo con la musica dei Queen.

Laura Pausini, sei solo tu, cara Monica, grazie per il tuo messaggio che ci è arrivato attraverso la mail diretta a radioinblu.it. Lei sarda, doc d'eccellenza, che è impazzita un po' per tutto quello che ci ha raccontato il nostro ospite oggi su questo festival internazionale, non solo condito di jazz ma anche con molta natura. E adesso una bella novità di questo periodo, più in alto di

È una canzone nuova, ma anche un ricordo in questo momento all'interno del nostro pomeriggio, visto che parliamo anche tanto di musica. Il ricordo a Glenn Hansard, che si è spento, il cantautore del premio Oscar, che è morto in un incidente di moto nella sua Dublino, ricordando anche tutto quello che ha fatto, soprattutto le sue radici negli anni 90. Lui parlava un po' a tutti, sfruttando la semplicità anche del suo linguaggio, soprattutto a livello musicale, soprattutto nel folk, il suo amato folk, e vinse anche un premio Oscar per la colonna sonora del film Once, e molti dicono che poi il personaggio di quel film rispecchiava in fondo la storia che era la sua, quindi il suo personaggio, la sua vita. Ricordo di Glenn Hansard, ma anche insomma tante cose interessanti da commentare in questo pomeriggio, quelle che magari affronteremo nella prossima ora, perché il Consiglio Comunale di Palermo ha approvato uno stop che insomma era già nell'aria, era stato già anticipato molte volte, per le carrozze a cavalli, quindi parleremo anche di questo stop alle classiche botticelle, perché la città siciliana dice finalmente addio alle carrozzelle trainate da cavalli, quindi questa è una buona notizia ovviamente per noi che amiamo gli animali, ma soprattutto per quelli che poi adesso dovranno ingegnarsi in qualche altro modo per accompagnare i turisti nella splendida città di Palermo. Ovviamente ci sono state anche delle misure per salvaguardare il lavoro di quelli che vivono, diciamo, e poi in questo periodo sulla strada, letteralmente con questo caldo, non è proprio una cosa bellissima né per l'essere umano, ma soprattutto per i poveri cavalli che devono trainare queste botticelle. Ne parleremo tra poco nel nostro appuntamento del pomeriggio, le parole dell'estate. Vi ricordo anche i nostri contenuti in podcast direttamente dall'app, la potete ascoltare e soprattutto scaricare gratuitamente dallo store del vostro telefonino, l'app Play 2000. Adesso ci ascoltiamo un pezzo degli anni 90 dei Red Hot.

Giorgio, la canzone di Cesare Cremonini. Per voi che viaggiate anche alla ricerca del vostro idolo preferito dal punto di vista musicale, sappiate che anche Patti Smith è dei nostri nella lista dei concerti di oggi. Grazie al nostro Gabriele Miletti che me l'ha segnalata, sarà questa sera all'Arena al Castello Sforzesco, quindi grande appuntamento dopo l'esibizione, credo proprio nella giornata di ieri a Roma, dove insomma ha tenuto un concerto veramente straordinario, come nel suo stile ovviamente indimenticabile. E a proposito di Patti Smith, noi riascoltiamo il Patti Smith Group, che la omaggia in tutto e per tutto, direttamente dal 1979 con questa Frederick.

0: Estate in Blu 2000. In Blu 2000, news.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Torna la tensione nel Golfo, attacchi dell'Iran, basi americane in Giordania. Gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita rispondono colpendo basi filo iraniane in Iraq.
2: Nonostante i negoziati, si riaccende la tensione nel Golfo e salta la tregua attiva da sabato. L'Iran ha attaccato una base statunitense in Giordania e ha colpito tre petroliere a Hormuz. Si rialza il costo del prezzo del greggio e, secondo fonti di stampa, il governo di Teheran ha acquistato 400 lanciamissili antiaerei cinesi per almeno 60 milioni di dollari. Mentre dopo gli attacchi subiti, l'Arabia Saudita, insieme agli Stati Uniti, ha condotto raid in Iraq, uccidendo almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprende gruppi filo iraniani. L'Iran ha respinto la proposta dell'Oman di una gestione congiunta dello stretto di Hormuz. Azioni che seguono quanto avvenuto nelle scorse ore oltreoceano, con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha ricevuto alla Casa Bianca il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Per entrambi un colloquio molto positivo, allineati su Teheran, ha scolpito il primo ministro israeliano Netanyahu. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: L'incontro con Trump è andato bene, dice Zelensky in un'intervista televisiva negli Stati Uniti. Intanto prosegue l'offensiva di Kiev, che attacca il porto di Rostov in territorio russo. Bombe russe nel Donetsk, 4 morti e 18 feriti. Accordo è stato siglato ieri fra Trump e Zelensky per la produzione dei missili di difesa Patriot. E corsa contro il tempo in Giappone per cercare di recuperare le persone ancora sotto le macerie dopo il violento terremoto di magnitudo 7.1 ieri, con epicentro nella prefettura di Kumamoto. 13 le vittime ufficiali, 9.000 i dispersi. La premier Tagaichi parla di danni alle infrastrutture, edifici e ponti crollati. 170 le scosse di assestamento e gli esperti non escludono altri terremoti nell'arco della settimana. La procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri fra alcuni manifestanti e le forze dell'ordine la sera del 20 luglio durante le proteste per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo di polizia. Le accuse a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra di loro c'è anche il ventenne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. È tutto, grazie per l'ascolto.

Ripartenza col botto degli anni 80 grazie agli Yes. In questo mercoledì pomeriggio queste sono le parole dell'estate. C'è Gabriele Mileti in regia con noi fino alle 16, poi la seconda parte affidata a Marco Parce, come lo sapete, con il recupero di tante cose interessanti che abbiamo e avete vissuto nella passata stagione. Intanto ce ne andiamo a Palermo. Vi abbiamo già accennato a questo evento che è un po' epocale per la città di Palermo, perché va avanti questa tradizione da oltre un secolo, inizia a scricchiolare, è destinata a scomparire, perché il 24 luglio scorso il Consiglio Comunale ha approvato l'emendamento che riscrive questo articolo del regolamento sul servizio pubblico di piazza tradizione per quanto riguarda le carrozze trainate dai cavalli, quindi il simbolo turistico della città, quanto praticamente i mercati storici oppure il Teatro Massimo, che sono diventati dei veri punti di riferimento, comunque delle cose iconiche per la città di Palermo. Quindi un percorso verso la sostituzione con mezzi elettrici. Il testo approvato, come ha spiegato la nota del Comune di Palermo, la strada verso questa riconversione graduale in cui le tradizionali carrozze, chiamate botticelle a cavallo, lasceranno il posto alle carrozze a propulsione esclusivamente elettrica. L'amministrazione avrà 180 giorni per consentire e mettere a punto questo piano operativo di riconversione, provvedimento che assieme al nuovo regolamento comunale per il benessere animale raccoglie in un unico impianto le norme a protezione praticamente di tutte le specie, anche gli strumenti per prevenire maltrattamenti e sfruttamento. Ovviamente ci sono state le reazioni per OIPA Italia, che ha seguito da vicino questo iter attraverso audizioni e commissioni consiliari. Si tratta di una svolta storica per i diritti degli animali, risultato anche grazie al grante per il diritto degli stessi animali e gli operatori del settore, un metodo insomma che potrebbe fare scuola anche in altre città. Restano comunque da definire i dettagli più concreti, ovvero quante risorse poi saranno stanziate per la formazione anche dei vetturini, quindi quanto costerà la conversione dei mezzi, chi finanzierà l'acquisto di queste nuove carrozze elettriche. Il 2026 diciamo potrebbe essere quest'anno ricordato come l'ultima estate in cui i cavalli trainano effettivamente i turisti lungo le strade della città di Palermo. Sarebbe bello anche chiedere a qualche palermitano all'ascolto cosa ne pensa di questo passaggio epocale, di questa riconversione dalle carrozze trainate dai cavalli fino a quelle elettriche, giustamente per il benessere degli animali prima di tutto. Quindi scriveteci pure, siete benvenuti a diretta@radioinblu.it, è il nostro contatto di posta elettronica. Ancora anni 80, quelli di Chadet.

iconico disco di quell'anno 1984 per Sade con Smooth Operator alle 15.13. Pronti ad entrare nella top 5 dei libri più venduti? Ne parliamo tra poco.

0: music.
1: Le parole dell'estate.
2: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

la parola no. Ti faccio sempre presente che ho un po' paura di te.

0: favola, da un quadro timido, hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Sembra di assistere a una mostra d'arte, in realtà è una canzone, quella di Anna Castiglia con Miro 1519, anche un libro d'arte, può essere molto entusiasmante e coinvolgente. Chissà se troveremo un pizzico di arte anche nei primi 5 titoli della settimana in questa mini classifica in pillole che riguarda appunto i libri più venduti, più letti, tra l'altro con i dati che andiamo a scovare mixati tra librerie fisiche e online. Vediamo che al numero 5 Il colore del thriller non manca nemmeno in quest'estate 2026, è la lettura diciamo classica sotto l'ombra, il giallo che coinvolge i lettori italiani, perché Tutti i colori del buio, questa bella novità di Chris Whitaker, approda in nuova entrata proprio alla posizione numero 5. Si tratta appunto di un racconto giallo che racconta di questa atmosfera nel bosco di Montclair in Missouri una mattina del 1975. C'è questo adolescente che scompare ed è l'inizio di un'epopea lunga 30 anni con tantissimi protagonisti all'interno, ed è la storia di un legame che nessuno riuscirà a spegnere. Ovviamente dovete scoprire, dipanare un po' la matassa di questo thriller. Al numero 4, un libro che conosciamo benissimo anche perché nella precedente stagione lo abbiamo nominato varie volte nelle ultime settimane, Gli anni in bianco e nero di Giannone, che rimane comunque uno dei libri più letti in assoluto, Edizioni Nord. Per quanto riguarda la numero 3, nuova entrata anche in questo caso se siete amanti del sudoku, in questo caso con un gioco di parole molto ironico ed efficace, diventa il Murdoku, appunto perché dovete risolvere degli enigmi legati ai delitti, in questo caso 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica. Che è un libro che per la prima volta unisce crime e sudoku insieme, quindi bisogna risolvere questi rompicapo grazie al vostro ingegno, completare la griglia classica del sudoku però con tutti gli elementi crime a disposizione, quindi personaggi, stanze, mobili, animali, oggetti, anche una sorta di escape room. Non trascurare nulla, ogni dettaglio può rivelarsi fondamentale per le indagini di questo divertente passatempo, un libro davvero da passatempo sotto l'ombrellone, in questo caso che unisce il sudoku al mistero. Si intitola Murdoku di Garand, Magazzini Salani, editore. Al numero 2 troviamo in posizione stabile il libro molto filosofico di Gianluca Gotto, si intitola Ci basterà mangiare il vento, edito da Mondadori, uno dei classici di quest'ultimo periodo. La numero 1, nuova entrata direttamente dal grande successo, perché il libro premio Strega, vincitore quest'anno anche del premio Strega Giovani, si intitola I convitati di pietra di Michele Mari. Anche qui una storia molto particolare con l'impatto del destino di questi ragazzi protagonisti, gli ex alunni della terza A che, superato l'esame di maturità, siglano una sorta di patto che diventa poi sciagurato nel corso del tempo e li vincolerà fino all'ultimo giorno, e io direi quasi fino all'ultimo respiro. Il libro più letto in assoluto e più venduto nel nostro paese è I convitati di pietra, premio Strega di quest'anno di Mari, edito da Einaudi. E noi chiudiamo la mini classifica di oggi, di questo mercoledì, però tra poco ritorneremo a tuffarci nei libri perché si sa che d'estate si corre molto, vedo molte persone fare jogging, ovviamente non nelle ore più calde della giornata, mi raccomando, sotto il sole poi si rischia anche il coccolone, e parleremo di libri che sono legati alla corsa, tra poco con noi.

0: si intitola New It, New You, il nuovo singolo di Taylor Swift, colonna sonora dell'ultimo Toy Story al cinema. Allora, tra poco le emozioni legate anche alle nuove canzoni, alla nuova musica, in un'occasione molto importante di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, ovvero il 20° anniversario di un album molto fortunato di Beyoncé, e ci sarà una sua canzone come disco in blu 2000 della settimana. Intanto un pezzo storico di Raff, questo è il Battito Animale, e ritorniamo al 1993.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere, nel mare in tempesta,
2: e forse non va.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Morning Dew Dunk di Beyoncé.

La nuova di Beyoncé, che è il nostro disco numero 2000 della settimana. Parlavamo di un percorso celebrativo per questo 20° anniversario di B-Day, secondo album in studio di Beyoncé, pubblicato nel 2006, considerato uno dei lavori che hanno segnato la sua definitiva consacrazione come artista solista. Disco che ha regalato successi come Deja Vu, Reprisable e insomma tantissimi altri. Potrebbe essere celebrato anche con una riedizione speciale in cui è contenuto anche questo nuovo singolo. Ma ci sono indiscrezioni che si rincorrono sui social e anche nei principali ambienti della musica internazionale per una nuova collaborazione, già avevano collaborato in passato, di Beyoncé e Lady Gaga, che potrebbero presto tornare a condividere un progetto artistico. Al momento non ci sono annunci ufficiali, ovviamente, ma una serie di segnali e di movimenti che hanno alimentato questa possibile collaborazione. Come rumors, comunque atteso da molto tempo dai fan, finalmente in arrivo, dovrebbe essere già certa la special edition, grazie al nostro Gabriele Mileti, che l'ha curata personalmente, tra l'altro, mi ha comunicato questa chicca per tutti voi, magari... dice lui, di Rubber Soul, l'album dei Beatles del 1965. Notizia ufficialmente lanciata nei corridoi di Universal Music, ma sul sito francese di Amazon è comparsa già l'immagine con la tracklist della versione in 4 CD. Nessuna informazione per il momento sulla versione in vinile. Da quel che si capisce dalla tracklist, il box dovrebbe contenere il disco originale, un CD con una misteriosa Little Girl, una traccia che forse è un titolo diverso per Rub for Your Life. Forse ci sarà anche un Blu-ray, che è appunto il disco 3, e attenzione, Rubber Soul nella versione con 12 canzoni pubblicata al tempo negli Stati Uniti. Quindi direi una vera chicca per tutti i fan dei Beatles, che ci ascoltiamo con Help.

di corsa anche perché il tempo a nostra disposizione sta per finire, però ho scelto almeno un libro di quelli che vi avevo promesso, incentrati sulla corsa, sulla voglia di correre, sulla voglia di mantenersi in forma, sulla voglia anche di porre diciamo sul podio, come se fosse un podio proprio dedicato alle medaglie, quelle che si assegnano alle Olimpiadi, alla nostra atletica leggera, quella atletica azzurra che ci ha regalato negli anni tante soddisfazioni. C'è questo libro di Andrea Schiavon, giornalista sportivo, che inizia con la considerazione che effettivamente le medaglie, forse non ci avevamo mai pensato a questa cosa, quelle olimpioniche, anche quelle degli amatori dopo la corsa della domenica, o forse anche quelle degli olimpionici, hanno un destino comune: prima o poi diventano ricordi dentro una scatola oppure sospese in qualche bacheca in bella mostra, e il dopo è questo. Ed è il primo invece a fare la differenza che ci racconta Schiavon in questo libro dal titolo Prima di vincere. Prima di vincere cosa c'era? Praticamente il sacrificio, spesso silenzioso, a volte potente, di questi atleti, che trasforma volto, fisicità nell'atletica azzurra. Quindi si raccontano tantissime storie, dalla Torre a Palmisano a Tamberi, e in queste storie di sport si comprende che in Italia siamo veramente un popolo di sportivi, anche un popolo di grandi lavoratori dal punto di vista sportivo, di grandi sacrifici da parte di questi atleti che poi raggiungono anche le vette dell'atletica leggera, ovviamente con un podio che va in giro per il mondo. Prima di vincere di Andrea Schiavon, è uno dei libri dedicati alla corsa. Magari torneremo sull'argomento, molto interessante per tutti gli amanti della corsa, tutti quelli che vivono anche velocemente in qualche modo, giusto così per fare un'immagine che si avvicini più vicino alla corsa, anche per quanto riguarda il nostro tran tran quotidiano. Gli Style Council arrivano dal 1984 qui su Blu 2000.

anche la nuova di Ale Goulding nel nostro pomeriggio che volge al termine per quanto mi riguarda. Grazie a Gabriele Miletti in regia, grazie a tutti voi per aver partecipato numerosi. Naturalmente l'appuntamento tra poco con le news e a seguire la seconda parte delle parole dell'estate con Marco Parci. Vi aspetto domani a partire dalle 14. Vi lascio con Joe Cocker. Buon pomeriggio.

0: l'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
1: Il meglio di
2: La Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: Quest'estate rallenta. Riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 82 0084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo, oltre le notizie.
4: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
5: Dimmi se sa un uomo.
2: In Blu 2000 News.
6: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Torna a crescere la tensione nel Golfo Persico. Colpiremo l'Iran duramente in risposta ai loro raid contro target americani, ha detto Donald Trump in un'intervista a Fox News, sottolineando che gli attacchi americani e sauditi di oggi contro le milizie filo iraniane in Iraq erano coordinati con il governo di Baghdad. I ribelli Houthi intanto intendono imporre pedaggi per il transito nel Mar Rosso e nello stretto di Bab el-Mandeb, secondo quanto riferito da ministro del governo yemenita. In Ucraina, positivo, dice l'incontro di ieri, dice Zelensky, l'incontro di ieri con Trump.
7: È stato un grande onore incontrare il presidente Zelensky. L'incontro è andato molto bene. È quasi incredibile, ma vero, questo è quanto ha scritto il presidente USA Trump dopo il faccia a faccia nello Studio Valley col leader ucraino. Il 28 febbraio dello scorso anno lui e il vice Vance gli tesero un agguato davanti alle telecamere in diretta mondiale. Probabilmente a far cambiare opinione a Trump sono state decisive le prove che Zelensky gli ha fornito del supporto russo agli attacchi iraniani contro le basi USA in Medio Oriente. In attesa di vedere quando muterà ancora l'umore del tycoon, la guerra continua con attacchi incrociati. In un'intervista a Fox News, Zelensky afferma: Putin ha perso l'iniziativa della guerra, ma si rifiuta di dichiarare il cessate il fuoco. Il presidente ucraino ha parlato dopo aver partecipato ai funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham, grande sostenitore della causa di Kiev. Antonio Soviero, linea allo studio.
6: Il garante per la sorveglianza dei prezzi sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, uno sconto sul gasolio del 17 centesimi al litro. Gli esiti degli accertamenti saranno trasmessi dal garante all'autorità giudiziaria. Tragedia sul lavoro nel Brindisino. Il titolare di un'azienda edile ha intuito che la tettoia stava cedendo e ha avvisato il figlio mettendolo in salvo, ma è stato poi lui stesso travolto dalle macerie. È morto così Antonio Del Rico, 66 anni, in un cantiere a Mesagne. Il figlio, 26enne, è ora ricoverato in codice rosso all'ospedale di Brindisi. Emergenza incendi in Europa. L'Antonio e la Gironda si registra un'importante ripresa delle fiamme che ha costretto oggi i vigili del fuoco a mobilitarsi di nuovo, coadiuvati da numerosi volontari. Il caldo torrido ha complicato la lotta contro il vasto incendio che ha già devastato 42.000 ettari di boschi. Gli incendi ad Avila e Madrid in Spagna, che hanno devastato oltre 70.000 ettari, sono ormai tecnicamente stabilizzati, dice il ministro dell'Interno spagnolo. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: E siamo a mercoledì, bentrovati, un pomeriggio d'estate di quelli lenti, con l'aria che vibra, con la testa che cerca un appiglio per restare svegli, guardando però al 29 luglio di quasi 70 anni fa, per un compleanno che profuma di tecnologia, di ambizione e di un pizzico di fantascienza, la nascita della NASA. Siamo nel 1958, nel pieno, no, della Guerra Fredda, insomma, gli Stati Uniti che guardano verso il cielo con un misto di ansia, di orgoglio ferito, visto che tecnicamente l'Unione Sovietica aveva già mandato in orbita il primo satellite artificiale

la nostra comprensione dell'universo pezzo dopo pezzo, no? Missione dopo missione, foto dopo foto. E mentre mettiamo a fuoco questa storia con la testa un po' tra le stelle, ci avviciniamo anche alle Perseidi, le lacrime di San Lorenzo, no? Le stelle cadenti dell'estate, ma per quelle c'è ancora qualche giorno di tempo. Le parole dell'estate, anche oggi con Francesco Filippi in regia. Siamo pronti a partire.

0: Sam Fender con Olivia Dean, questa è Rein Me In. Nel pomeriggio di In Blue 2000, rein sono le redini del cavallo, quindi quando tiri le redini, to rein in, cioè rallenti il cavallo per non perdere il controllo, si può tradurre proprio come mettere un freno. Comunque, senza freni noi pure, tutti i giorni dal lunedì al venerdì nell'estate di In Blue 2000, per recuperare temi e persone che ci avevano colpito durante la stagione invernale e che vale la pena rimettere a fuoco. Joe Barbieri, per esempio, è uno di quegli artisti con cui si parla sempre molto molto volentieri. Riascoltiamo.
1: Estate in Blue 2000.
0: Abbiamo il meteorologo di eccezione, meteorologo non ti ha mai chiamato nessuno, Joe Barbieri.
2: Nessuno, prima volta, prima volta.
0: Ben trovato. Sapevo.
2: Guarda, mi hai fatto venire in mente una cosa subito, non so se posso dilagare subito,
0: devi,
2: tutti e due uno.
0: Devi.
2: Ho ricevuto un messaggio da parte, non posso dire di chi, ma da una VIP una volta. Che diceva una cosa: guarda, ho appena visto un tuo programma televisivo molto carino. E io ho risposto:
0: ah sì?
2: Sì, ma forse ti confondi con Joe Bastianich. Sì, non, perdonami, volevo scriverlo, però io guarda i tuoi programmi Quattro Hotel, li guardo
0: e li
2: tutti,
0: seguo tutti.
2: Uno due, quindi non sarò un meteorologo, ma non so nemmeno, sì, né Bastianich né Bruno. Sì,
0: e lì subito blocca contatto. È successo istantaneamente. Esatto. Va bene, no, ben trovato. Insomma, è sempre un piacere parlare.
2: Grazie.
0: Di musica, parlare di un sacco di cose, dei tuoi trascorsi televisivi, evidentemente. Insomma,
2: esatto, esatto.
0: Tra l'altro, ci sono le persone che quando fanno 50 anni comprano una moto.
2: Esatto.
0: Io sono in quella fase lì. Tu hai fatto un disco di canzoni napoletane.
2: Sì, ma da napoletano prima o poi ti non scappi.
0: C'è una cosa che
2: è una cosa che
0: ti aspetta al
2: sì,
0: varco.
2: Sì, ovvero ti scappa a un certo punto, nel senso che quando nasci con questo patrimonio, un momento di serietà, quando nasci con questo patrimonio che permea le tue giornate, molto, molto semplicemente, e a un certo punto ti sembra che sia venuto il momento di restituire quella quel carico di cose belle con un gesto, ecco, di riconoscenza. Io faccio la musica, oltre che insomma riparare a fare il conduttore televisivo, come, sì, dicevo, certo, come ti dicevo prima.
0: Esatto.
2: E quindi insomma l'unico modo che avevo è quello di registrare la musica con la quale sono cresciuto per dire grazie, ecco.
0: Che poi tu dimostri che c'è una terza via possibile, perché nascere con Giuseppe come nome di battesimo a Napoli, cioè è un bivio, da una parte Pino o da una parte Peppe. Cioè, tu invece sei una terza strada.
2: Sì, poi c'è la terza strada che è anche Peppino, che lega un po' le
0: sì,
2: due cose.
0: Mette insieme.
2: Però
0: certo. No, è bello, mi piace,
2: allora,
0: è l'artista,
2: no,
0: in imbarazzo, mi piace.
2: Sì, no, perché sostanzialmente ti dico, mio padre non è napoletano, si chiama Pompeo, un nome molto importante. E in effetti, quando ero ragazzo, mia madre da piccolo mi chiamava Pino.
0: Ah, ecco.
2: Solo che ogni tanto si sbagliava e si correggeva a metà strada tra il nome di mio padre e il mio. Te lo giuro. Succedeva.
0: Vabbè.
2: Succedeva.
0: Vabbè, fermiamoci qui e partiamo. E questo è un programma in cui siamo un po' tutti, come dire, una grande

0: famiglia, ecco, e l'idea è bere un caffè insieme, anche se berlo insieme a Gio Barbieri è complicato, perché so che sei un intenditore di quelli che fanno la moca a casa, insomma.
1: Sì, sì, certa, te lo ricordi, sì, sì, con, sì, con una certa intensità. Sì, sì, sì, sì, no, anche,
0: assolutamente. Anche. L'occasione per cui siamo qui è quella di parlare sicuramente del disco che è uscito questa primavera, di tutto quello che è successo quest'estate, di guardando un pochino avanti ai la striscia di concerti, i più grandi possiamo dire, Roma e Milano adesso in programma, ma ci sono, diciamo, una manciata di date, ecco, da qui fino alla fine dell'anno, un appendice anche ho visto l'anno prossimo. Però io volevo partire da questa canzone qui, no, che non c'entra niente con quelle che abbiamo detto prima, però quando ho parlato di Gio Barbieri prima, no, mi è venuto in mente che c'è stato questo momento qui, magari sentiamo un pezzettino di un piccolo divertissement che ci riporta indietro nel tempo. Gio Barbieri, mica da solo.
2: Anche se ti sembrerò lontano, tienimi più stretto.
0: Questa è stata una pagina, diciamo, triste da un punto di vista del contesto, del motivo per cui è nata questa canzone Tu e domani, dove Gio Barbieri ha messo insieme Fabrizio Bosso, Luca Bulgarelli, Sergio Camariere, Tosca, giusto per citare un paio di persone, no? Poi alla fine la tecnologia ha messo insieme, ha fatto in modo che tutto questo fosse possibile, ognuno da casa sua. Che ricordo hai di questo, di quel momento?
1: Sì,
0: Gio?
1: Effettivamente è stato un momento
0: surreale,
1: catartico, surreale. Era, ricordo, tu parli ovviamente del Covid, e quando fummo chiusi, tra virgolette, insomma, questa canzone, scrissi questa canzone subito, immediatamente, e mi chiesi che tipo di aiuto potevamo dare noi semplici musicisti, artisti in qualche modo, per cui chiesi ad un po' di amici di registrarla, ciascuno da casa propria, come dicevi correttamente tu, e tutti si sono adoperati a suo tempo con grande desiderio, con grande voglia, e mettemmo in libera fruizione questa canzone su internet. Chi la scaricava gratuitamente, chi in cambio di una piccola offerta alla, credo, alla Protezione Civile. Quindi alla fine raccogliamo diverse decine di migliaia di euro.
0: No, più che altro è diventata poi una canzone, diciamo, ordinaria, se possibile, sì, insomma, cioè, è diventata, sì, una canzone che tu fai, sì, normalmente poi, no?
1: Sì, è una canzone proprio di distanza, di desiderio di riavvicinarsi, per quello che vale, però ecco, nella classifica dei brani che vengono riprodotti di più sulle piattaforme, insomma, è uno dei primi tre.
0: Bella.
1: Insomma,
0: bella.
1: È rimasta come una canzone, tra virgolette, normale.
0: Esatto, una canzone normale. Di quelle di Gio Barbieri, che bastano 3 secondi. Sai che prima hai detto Gio Bastianic, adesso ce l'ho questa cosa qui di dire Gio Bastianic. È un disastro. Tu sei il tipo di artista che bastano veramente 3 secondi per inquadrarti, no? Che credo sia sempre questa una grande virtù, una caratteristica, una riconoscibilità, uno stile, un'impronta, insomma, un modo di fare musica che è molto personale. Cioè, ti si potrebbe riconoscere tra 100, no?
1: Uno se lo augura quando inizia a fare un percorso, però soprattutto mi fa ancora più di questo, mi fa piacere che le persone riconoscano un modo di porre le cose, di raccontare le cose, di esprimerle, e che è vicino al proprio, e quindi si leghino alle canzoni, perché è come un po' vedere espresse le proprie, i propri pensieri, i propri sentimenti. Quindi io non sono uno da grandi numeri, sono uno che, diciamo, di chi se lo sceglie, quindi questa cosa mi fa sempre molto,
0: sì,
1: molto,
0: ma pure bene. Su questa cosa dei grandi numeri, insomma, parliamone, perché dove sta scritto che bisogna essere, che un artista debba per forza inseguire quei grandi numeri lì, perché poi diventano escalation. Se sei arrivato a 10, allora puoi arrivare a 20, se arrivi a 20, allora puoi fare 50. Cioè,
1: assolutamente. Poi, vabbè, con i tempi che viviamo, dove tutto è metrica, dove tutto è misurabile, e quindi in qualche modo ti vengono proprio quasi con violenza, insomma, proposti dei numeri, no? a cui dare una risposta. sentire che si ha la possibilità di lasciar correre, di lasciar andare, di non fare la corsa su se stessi, mi sembra un buon modo di invecchiare, ecco, diciamo.
0: Ecco, guarda, te lo stavo per dire, questa è la saggezza di chi ormai fa questo mestiere, che cos'è, una trentina d'anni a spanne, forse qualcosa in più.
1: E poi, se vuoi, ti dico anche, cioè, in realtà questo nuovo disco a cui prima hai fatto menzione, insomma, ha molto a che vedere con questo, con questa sensazione, con questa fase, richiamiamola così, perché appunto è per me un nuovo inizio, questo Big Bang, che è appunto l'evento astronomico. Io sono un po' appassionato di astronomia, insomma, al quale si fa risalire l'inizio del tutto. Ecco, questo è un nuovo ricominciare ogni volta, consapevole che potrei anche perdermi, ma godendomi la percezione del fatto che, come diceva De André, per la stessa ragione del viaggio, viaggiare. Allora va bene così.
0: Sì, che poi il Big Bang forse è proprio l'origine anche del più grande viaggio della storia dell'umanità, se vediamo da questo punto di vista.
1: Ma è un perenne inizio, ecco, questo, ecco, voglio dire.
0: Bello. Nella tracklist di questo Big Bang c'è una canzone con un titolo che salta all'occhio proprio. Prendi in gestione un sushi bar con me. La scontiamo con Joe Barbieri nel pomeriggio di Blue 2000.

0: così a naso, è un disco che si sono divertiti a suonare. Questa è proprio la percezione che si ha ascoltando Big Bang di Joe Barbieri. Confermiamo, artista?
1: Confermiamo, confermiamo, perché è un disco intanto scritto divertendomi, non che in passato non, non sia stato, però
2: attenzione a quello che dici.
1: Però ecco, vuol dire, questo è sicuramente, ecco, alla luce dei 30 e rotti anni, insomma, ormai di musica, è un disco forse non più leggero, però più luminoso degli altri, perché è fatto con una lieve leggerezza supplementare. E poi quando lo abbiamo registrato con i musicisti con i quali suono abitualmente dal vivo, l'abbiamo registrato intanto in presa diretta, come si faceva un tempo, quindi
0: tutti insieme,
1: questo vuol dire, sì, bravo, e tutti insieme suonando senza artifici, e poi i concerti, molti ce ne sono già stati durante quest'estate e in parte in questo autunno, e sono proprio parenti stretti del disco, quindi sono davvero molto, molto il qui e ora, ecco.
0: Perché a volte c'è anche questa difficoltà di rendere nella dimensione del concerto quello che tu hai fatto in studio, perché a volte non sono, come dire, delle cose sovrapponibili.
1: Sì, sì, è vero, anche se, cioè, ecco, come ti dicevo, anche nei miei dischi più ricchi, chiamiamoli così, dove ho usato in passato orchestre, eccetera, eccetera, alla fine sono sempre dischi in cui le canzoni stanno in piedi da sole, perché sono, quelle canzoni sono state scritte con una chitarra, sostanzialmente, quindi voglio dire, le puoi anche riportare alle impostazioni di fabbrica, spogliare del tutto, ma funziona.
2: Sì, resettare di tutte le impostazioni e funziona lo stesso. Sì, si può far ballare anche con una voce e una chitarra, ecco, nel senso, se quello è l'obiettivo. Poi
1: ci sono esempi infiniti.
2: Sì. No, questo non significa che non ci siano poi sempre quelle ballad che ti graffiano l'anima, un po' alla Joe Barbieri, insomma, non lo so, Il primo giorno a colori, Anni luce, così ne butto giù un paio, però è un disco dove c'è anche un pochino più di, sì, l'hai detto tu, il divertimento, ma anche quasi un funk, no? Quasi una festa, cioè azzardo a dire che si possa anche ballare in qualche modo.
1: Sì, ma guarda, io che non so ballare mi trovo a farlo di tanto in tanto su questi brani, perché so alcuni in particolar modo. Perché sì, è una cifra, diciamo, del bouquet di cose piccole che posso offrire, che in realtà in passato magari soltanto di tanto in tanto faceva capolino, però in questo disco ho voluto dargli un po' di più di spazio, perché ecco, appunto, 50 ormai, quasi mese prossimo 52,
2: quasi
1: 52.
2: Aia.
1: No, quasi 52.
2: Hai comprata la moto alla fine?
1: No, ogni tanto mi compro un microfono, mi compro una chitarra, mi compro un fac, vado su queste cose qui.
0: In questi tanti anni di esperienza, ecco, come è cambiato anche il tuo modo, non so, di registrare un disco, banalmente, di scrivere una canzone, no? Se hai, non lo so, lo stesso, se è diventato tutto più semplice, immagino, anche, no? Anche tecnicamente, insomma,
1: scrivere non è cambiato di una virgola. Un foglio e una penna usavo tanti anni fa, un foglio e una penna uso adesso.
2: Okay.
1: Non è cambiato di nulla.
2: Memo vocali, iPad, queste cose qui.
1: No, non mi serve. Poi una cosa strana è che mi ricordo le cose, nel senso che se io scrivo su un foglio un testo, per dire, io mi ricordo la musica di quel testo senza bisogno di un cellulare o di appuntare da qualche altra parte, la parte musicale.
2: Allora,
1: quel testo a quella musica lì e basta.
2: Possiamo aprire tutte le parentesi di quanto la tecnologia stia togliendo, e da quando le canzoni, per esempio, in radio sono diventate una striscetta colorata e non più un CD da aprire con la copertina che andavi a leggere, certo, dentro. È tutto molto più complicato, no? Anche ricordare, associare, collegare, insomma, in questo.
1: Cioè, sì, ma vabbè, insomma, possiamo anche toccare l'argomento del fatto che, insomma, che non ci sia il tempo di affezionarsi a nulla, quindi, diciamo, ci sono tanti aspetti che complicano la musica, l'arte, ma la vita in generale, diciamo così, se vogliamo.
2: Sì.
1: Comunque, insomma, per aggiungere una cosa a quello che mi dicevi prima, le canzoni le scrivo allo stesso modo, mentre una cosa che è cambiata è che ormai sono diversi anni che che in me esplode proprio l'amore per l'orchestra, proprio l'amore sconfinato. Per cui ormai sì, e lì la tecnologia mi aiuta a scrivere, diciamo, per orchestra.
2: Sì, insomma, che non ce l'hai dentro il salotto sempre disponibile.
1: Non,
2: certo,
1: non sempre disponibile, certo. Però ecco, adesso insomma nei prossimi anni vorrei tanto scrivere musica per il cinema, dedicarmi alla musica strumentale, sì, il più possibile.
2: Questo lo facciamo uscire sull'Ansa. Gio Barbieri, due punti: il mio futuro al cinema. Vabbè, intanto ci teniamo il presente. Nella tracklist di Big Bang c'è anche questa: Poco mossi gli altri mari. Gio Barbieri nel pomeriggio di Blue 2000.
3: Un bacio e poi arrivederci, ma io ti parlo ancora.
2: Questa sembra fatta pure apposta per essere cantata tutti insieme. Quanto tempo è che sei caduto nel Brasile, tu, poi alla fine? Pure lì è una parte, insomma.
1: Sì, da quasi sempre, in effetti. Perché poi negli anni 2000, diciamo così, lì ho proprio scoperto, da Caetano a scendere, insomma, tutto il mondo del Brasile, una fascinazione che dura tuttora, insomma, anche perché, insomma. Io trovo che anche che ci sia anche un nesso un po' misterioso anche con la canzone napoletana, tra la musica brasiliana e un certo tipo di canzone napoletana.
2: Beh, lo dicono che Napoli è un po' il Brasile d'Italia, insomma, c'è un po' questa immagine, sì, insomma,
1: un po' baiana,
2: sì. Sì, va bene. Io mi ricordo pure
1: nordestina,
2: mi ricordo pure Gio Barbieri a Sanremo nel 2000, che sembra veramente una vita fa, insomma.
1: Sì, ma lo è. lo è. Ero un giovane virgulto.
2: Sì, esatto. Virgulto. C'era ancora un po' da capire che cosa fare da grande, cosa diventare da grande. Sì, sì. Io ho segnato adesso 3 dicembre, cos'è, in solo, però a San Maurizio del Paglio vicino,
1: sì,
2: Novara.
1: In provincia di Novara, il 4 a Milano.
2: Il 17 anche.
1: A Roma, il 17 dicembre, parliamo di dicembre.
2: Sì.
1: Il 17 dicembre a Roma, poi a gennaio siamo a Bari.
2: 31 gennaio, sì, a Bari, al Teatro,
1: esatto,
2: Forum.
1: E poi proseguiremo.
2: Ok. E il teatro è la dimensione quella che meglio si prende. Come si fa a ballare in teatro?
1: Sì, ma si fa. Devo dire, anche il club mi piace molto, devo dire. Il club è una dimensione anche che io inizialmente, quando ero più incosciente, insomma, temevo molto e quindi un po' rifuggivo. In realtà adesso è una dimensione che amo molto, perché quando mi capita di, purtroppo non mi succede spessissimo, però quando mi capita di poter suonare nei club, perché che hai proprio le persone a un metro,
2: cioè che allunghi la mano e li tocchi, certo.
1: Sì, hai tecnicamente, magari hai tante mancanze, perché non c'è la cosa giusta, il suono è veramente crudo e crudele, però è una dimensione molto affascinante anche quella.
2: Bene, vi rimando a giobarbieri.com per tutte le info, le date, biglietti, eccetera, e da lì anche i rimandi alla parte social, perché pure questo Gio Barbieri su Instagram è un po' una piccola novità, insomma, bisogna imparare anche quel tipo di comunicazione lì, no?
1: Capito, perché sto studiando, però insomma sono abbastanza affascinato, devo dire.
2: Il disco si intitola Big Bang, un paio di date in vista anche adesso per la bella stagione. Questa si intitola Il mio miglior nemico. Gio Barbieri, le parole dell'estate.

0: Ci sono tutti gli anni 80 che possono venire in mente in questa canzone che non a caso si intitola Ricordi. Lui è Blanco insieme ad Elisa nel pomeriggio di In Blu 2000. A proposito di ricordi, noi ce l'abbiamo sempre avuto questo pallino per i compleanni un po' speciali, no? Quegli anniversari che non si ricorda mai nessuno, insomma, ma che per qualche motivo rappresentano un prima e un dopo. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
0: 30 ottobre 1938, era una domenica come tante. Milioni di americani seduti comodi, no? Vicino alla radio, la sera, no? Per ascoltare uno spettacolo leggero, magari un po' di musica, qualche sketch, no? Quando la radio era l'unico intrattenimento. Ma quella era la sera della Guerra dei Mondi, diretta e interpretata da questo giovane attore, regista, insomma, si chiamava Orson Welles, che lavorava sull'idea della rappresentazione realistica in radio. Oggi lo chiameremo radiodramma, no? Presentato sulla CBS come un finto notiziario, interrotto da flash per seguire una notizia clamorosa. Strani oggetti metallici erano atterrati nel New Jersey. Da quegli oggetti, da quelle astronavi, stavano venendo fuori i marziani, cattivissimi, con armi mai viste prima, che stavano distruggendo tutto. E la radio, nel suo linguaggio asciutto, nel suo linguaggio immediato, con la credibilità di un mezzo autorevole, seguito appunto da milioni di persone, trasmetteva tutto: le urla, le sirene, il panico dei corrispondenti in diretta. E così, per molti ascoltatori distratti, quelli che si erano sintonizzati dopo la sigla, no? Perché l'avevano detto che erano spettacoli di finzione, che non era niente vero, però appunto, per tanti ascoltatori distratti non sembrava per niente uno spettacolo, ma proprio un bollettino di guerra. E il racconto poi è diventato mito, mito delle folle in fuga per la città, delle telefonate disperate alla polizia, delle chiese strapiene perché le persone erano convinte che fosse iniziata la fine del mondo. Poi in realtà la portata di quel panico era stata esagerata nei decenni successivi, ma perché la stampa all'epoca, i giornali, preoccupati per il potere crescente della radio, avevano amplificato la storia per cercare di screditarla, no? Però la cosa sicura è che La Guerra dei Mondi di Orson Welles aveva fatto capire a tutti che la radio non era più soltanto uno strumento di intrattenimento leggero, ma poteva diventare qualcosa di, cioè proprio una suggestione collettiva. Il testo, tra l'altro, de La Guerra dei Mondi era un adattamento tratto da un romanzo di fantascienza scritto tra l'altro da un quasi omonimo, Herbert George Wells, 1898, ed era già di per sé una storia di paura e di stupore sul rapporto proprio tra l'umanità e la tecnologia. Però l'intuizione alla base del racconto di Orson Welles, che non era parente in nessun modo, era solo un caso di quasi omonimia, anche perché sono scritti diversi i cognomi. Comunque, Orson Welles ha questa intuizione di trasformare quella narrazione come se fosse una cronaca in tempo reale, col risultato involontario di aver mandato in onda, senza saperlo, una lezione di comunicazione di massa. E il giorno dopo l'America parlava solo di quell'Orson Welles, che aveva 23 anni all'epoca. Qualcuno lo voleva arrestare, altri lo consideravano proprio un genio. Lui in realtà aveva anche tentato di scusarsi, no? Finto umile, resto umile, però sotto i baffi rideva perché sapeva che quella sera aveva riscritto la storia della radio. Infatti, a distanza di 87 anni dall'epoca, quell'episodio rimane un punto di riferimento non solo per chi studia i media, non soltanto per i nerd appassionati, ma proprio per chiunque faccia una riflessione su quanto possa essere sottile, no? E fragile la linea che separa la realtà e la finzione, argomento quanto mai attuale anche oggi. In un'epoca come la nostra, dove le notizie corrono veloci sui social e dove ogni breaking news fa tremare le borse, può scatenare polemiche globali, la lezione sul capire cosa è vero e cosa no, cioè ancora oggi è tutta da imparare. Basta un tono credibile, basta un mezzo potente, una diffusione capillare, basta soprattutto un pubblico pronto a credere, no? Qualunque racconto diventa realtà o può sembrare realtà. E quindi oggi, 30 ottobre, vale la pena ricordare quello sceneggiato che era riuscito a far credere all'America che i marziani erano davvero sbarcati. Una beffa sicuramente, ma anche il primo grande esperimento di comunicazione immersiva, quando la finzione per un'ora soltanto era diventata realtà. Spoiler di tecnologia: YouTube è un po' una memoria storica, non l'abbiamo ripetuto spesso, insomma, che la rete fondamentalmente, quando funziona, può funzionare proprio come questo ruolo proprio di archivio storico. E su YouTube c'è proprio la trasmissione integrale della CBS del 1900 1938, anche in versione restaurata, e vale la pena recuperare proprio per una questione di cultura generale, no? Cercatela come War of the Worlds, appunto, la guerra dei mondi. Le parole dell'estate.

manciata di date ancora tra agosto e settembre per vederla dal vivo, l'estate di Nina Zilli live nei luoghi proprio della bella stagione. Anche la nostra estate continua con ancora più musica da ascoltare insieme, le interviste più interessanti, ma domani però, che Francesco Filippi regia ha detto stop, ci troviamo se volete, stesso posto, stessa ora. Ciao!

Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Torna a salire la tensione nel Golfo. Trump furioso per l'attacco a una base americana in Giordania. La replica è stata l'attacco di Stati Uniti e Arabia Saudita contro milizie filo-iraniane in Iraq. 20 persone sono morte. Baghdad proteste e parla di violazione della sovranità. Positivo è stato giudicato l'incontro di ieri alla Casa Bianca fra Trump e Zelensky. Il presidente ucraino ha incassato il via libera del tycoon alla licenza per produrre missili Patriot. Sul campo intanto Kiev torna a colpire Wild Berries in Russia. Droni hanno bombardato un magazzino del colosso dell'e-commerce in Russia a Ryazan. Concordata intanto la prima visita a Kiev dell'inviato speciale statunitense Witkoff e del genero Trump di Jared Kushner nell'ambito degli sforzi volti a porre fine alla guerra. Torniamo in Italia. Tragedia sul lavoro nel Brindisino. Il titolare di un'azienda edile ha intuito che la tettoia del cantiere dove stava lavorando stava cedendo e ha avvisato il figlio mettendolo in salvo, ma poi lui stesso è stato travolto dalle macerie. Morto così Antonio Delrico, 66 anni, a Mesagne. Il figlio, 26 anni, ora ricoverato in codice rosso all'ospedale di Brindisi. Emergenza incendi tornano a preoccupare i roghi nella Gironda. L'emergenza roghi si estende anche in Grecia. Due vigili del fuoco hanno perso la vita in un vasto incendio in corso sull'isola di Creta. Le autorità hanno ordinato l'evacuazione di 4 insediamenti. Restano in carcere 2 giovani tedeschi arrestati dopo i disordini avvenuti in Val di Susa il 25 luglio nella manifestazione dei Notav. Destinatari del provvedimento sono 2 ventenni che all'udienza di convalida del fermo hanno affermato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival. La procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri fra alcuni manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine, morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Al via la 4ª ondata di caldo sull'Italia, durerà 10 giorni con un picco previsto nel fine settimana. Le temperature sfioreranno anche i 40 gradi in molte città della penisola. Afa opprimente prevista anche lungo le coste e nelle ore della notte. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: ricominciamo tutto.
1: Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

0: non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna per provare almeno a scriverti. Cambierebbe tutto quanto all'improvviso se tu fossi qui con me.
1: Nel blu dipinto di blu, anno 2000.

È il 2000 e ancora una volta siamo noi di quelli di Nel Blu Dipinto di Blu, in studio Massimo, la regia Antonio, che vi danno il saluto ancora una volta per procedere con quanto accadde nell'anno 2000. Mi piace cominciare con una storia di gossip, quello di Madonna e il boyfriend violento. Era il 18 maggio del 2000 quando a Londra, in Inghilterra, di fronte alla loro abitazione di Kensington, una delle coppie più in dello show business internazionale sta facendo ritorno a casa dopo una serata di gala. Lei è la pop star Madonna, lui il suo fidanzato ufficiale, il sceneggiatore e regista inglese Guy Ritchie. D'improvviso dal buio sbuca un fan di Madonna, un ragazzo inglese di 20 anni, non sembra avere intenzioni bollicose, ma il fidanzato della pop star italo-americana non vuole concedersi il beneficio del dubbio e con pugni e calze lo neutralizza. Scotland Yard però non perdona le inusitate violenze del filmmaker e decide di arrestarlo. Le arti marziali peraltro sono nel DNA di Ritchie. Da quando ha 7 anni Guy si allena al Budokawai di Londra, uno dei centri più famosi d'Inghilterra, dove ha conquistato la cintura nera di judo e karate, oltre a una cintura marrone in jiu-jitsu. Neanche 6 mesi dopo questo inglorioso incidente, Ritchie e Madonna si sposano nel salone dello Skibo Castle di Dornoch, in Sutherland, nella maestosa e incontaminata natura delle Highlands scozzesi. Qualche mese prima, a Los Angeles, era nato il piccolo Rocco. E poi la coppia aveva adottato David, un bimbo africano del Malawi. Il 15 dicembre del 2008 il portavoce di Madonna annuncia il divorzio. Insomma, veramente una roba velocissima. Tra la popstar e Guy Ritchie, i due non si sopportano più, dice testualmente. Il regista è liquidato con una cifra oscillante tra i 50 e i 60 milioni di sterline. Beh, diciamo che comunque per essere un lasciarsi comunque con una buona consolazione. Per la cronaca, Guy Ritchie è il personaggio che ha ispirato il brano di Robbie Williams, She's Madonna. Era il 2 aprile e l'Italia giocava il 6 nazioni. L'Italia Rugby concludeva con una vittoria, la sua prima partecipazione al 6 nazioni, la prestigiosa competizione tra nazionali di rugby. Il successo arriva contro i campioni in carica della Scozia, sconfitti a Roma per 34-20 nella prima giornata. All'ultimo posto si classificano proprio gli scozzesi per la peggiore differenza punti. Vince il torneo l'Inghilterra davanti alla Francia. Pensate che il torneo 6 nazioni era nato nel 1883 come 4 nazioni: Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda, cioè i 4 stati in cui è divisa la Gran Bretagna, e poi nel 1910 è diventato 5 nazioni, si è aggiunta la Francia, e nel 98 le 5 federazioni hanno accettato anche l'ingresso dell'Italia. E nel mese di maggio, il 27 maggio, purtroppo arriva una scena drammatica nelle foto e nel nostro paese. La vicenda delle due gemelline siamesi venute dal Perù in Italia per continuare a sperare di vivere, perché sono indissolubilmente attaccate tra loro. L'autoambulanza il 27 maggio trasporta le due piccole nel reparto chirurgico dell'ospedale di Palermo, dove il professor Marcelletti tenterà, ma inutilmente, di separarle. Andiamo al mese di maggio. Coppia vincente al Giro d'Italia, Stefano Garzelli, maglia rosa Milano, e Marco Pantani. Il pirata è protagonista nel 2000 di un paio di tappe favolose, in particolare spadroneggia il 2 giugno del 2000 quando sconfina a Briançon in Francia, ma rallenta per aiutare il compagno di squadra. Invece il 5 giugno il Papa incontra in Vaticano il nuovo presidente della Russia, Vladimir Putin, colui che era stato uno dei funzionari diplomatici del KGB, anche un po' insaporito, che da poco è diventato presidente della Russia. Entra in colloquio con Giovanni Paolo II. Il colloquio dura la protocollare mezz'ora e alla fine non c'è l'invito al pontefice a visitare la Russia come qualcuno si aspettava o sperava. Sono ancora troppo intricati i rapporti tra Vaticano e Chiesa Ortodossa. È Laura Spadavora che a 15 anni viene liberata dai carabinieri il 7 giugno. Una banda l'aveva rapita 19 giorni prima e aveva chiesto 1 miliardo di riscatto ai genitori, progettando poi di uccidere l'ostaggio. E Laura ringrazia partecipando proprio alla festa dell'arma dei carabinieri il 7 giugno del 2000. A Li Agcha, l'attentatore del Papa, ottiene la grazia. È il 13 giugno del 2000, viene subito portato via dall'Italia e il giorno dopo è già in tribunale a Istanbul. Deve rispondere di una rapina in una gioielleria e dovrà scontare 8 anni di carcere per l'omicidio di un giornalista. Ma lui si dichiara, anche in questo caso, innocente.
Infine, siamo sempre nel mese di giugno, quando Schumacher e Barrichello, la coppia d'oro della Ferrari, festeggiano la doppietta della Ferrari nel Gran Premio del Canada. Il tedesco si è piazzato al primo posto, il brasiliano al secondo, Häkkinen è soltanto quarto e Coulthard è settimo. Andiamo al Presidente della Repubblica Ciampi, che incontra il sindaco di Roma Rutelli con la moglie di Vittorio Gassman proprio nella camera ardente del Campidoglio, perché il grande attore è morto improvvisamente nel suo letto la notte del 29 giugno. E noi facciamo una pausa musicale. Era il 2000 e Tom Jones cantava Sex Bomb.

Siamo ancora nel 2000 ed era il mese di luglio, il 2 luglio del 2000, quando l'Italia perdeva la finale degli Euro 2000 al calcio, la fase finale dell'undicesima edizione del campionato europeo di calcio con Belgio, che si svolgeva, scusate, in Belgio e in Olanda dal 10 giugno al 2 luglio. L'Italia si impone nelle qualificazioni, chiude a punteggio pieno dopo 3 partite, ma il cammino degli azzurri prosegue con le vittorie nei quarti contro la Romania, in semifinale contro l'Olanda, superata per 3-1, ma dopo i calci di rigore, e la finale di Rotterdam del 2 luglio vede scendere in campo la Francia, campione del mondo in carica, eliminando ai rigori nei quarti di finale proprio gli azzurri. Noi perdiamo sempre i calci di rigore e l'Italia passa in vantaggio al 55esimo con Del Vecchio su Crotti Pessotto, smarcato da un delizioso colpo di tacco di Totti. Al 90esimo i ragazzi di Zoff e milioni di tifosi italiani si sentono quasi campioni d'Europa, ma l'arbitro dell'incontro, lo svedese Anders Frisk, concede 4 minuti di recupero e al 93esimo, in zona Cesarini potremmo dire, arriva il pareggio di Wiltord e la partita procede coi tempi supplementari, durante i quali la regola del golden goal, in vigore per 10 anni a partire dal 94, attribuisce la vittoria alla squadra che segna per prima. La batosta forse spegne l'Italia, che subisce al 103esimo un incredibile gol di Trezeguet. La Francia è anche campione d'Europa e l'attaccante francese nel successivo calciomercato diventa un giocatore della Juventus, dove rimarrà fino al 2010. Concorde, un volo spezzato per sempre. Purtroppo anche il Concorde lascia, diciamo, il segno, perché purtroppo precipita dopo una esplosione piuttosto importante. Una striscia di fuoco nel cielo di Parigi, una foto che documenta la terribile tragedia. Sta precipitando dopo il decollo dall'aeroporto Charles de Gaulle un Concorde che era diretto a New York. Il supersonico si schianterà al suolo, distruggendo anche un piccolo albergo, 119 le vittime e i velivoli del supersonico sono subito sospesi. È il 5 di luglio quando il ministro della solidarietà Livia Turco chiede la riforma della legge Merlini, ipotizza di destinare alcuni spazi della città per l'esercizio della prostituzione all'interno delle case, magari permettere anche una gestione cooperativa delle donne. Sarebbe questo un modo per togliere di mezzo gli sfruttatori e per allontanare il fenomeno sulle strade, sarebbe per l'appunto. Un vigile del fuoco impegnato a spegnere l'incendio che distrugge il 4 luglio centinaia di ettari della pineta di Castelfusano fra Ostia e Castelporziano. Una densa colonna di fumo nero arriva fino al centro di Roma e un'intera foresta è completamente rasa al suolo. Il Papa va in visita a Regina Coeli. È Giovanni Paolo II che il 9 luglio del 2000 si reca in visita al carcere romano di Regina Coeli, alla Rotonda, dove celebra messa, una messa e poi riceve in dono un quadro da due reclusi. E due giorni dopo, uno dei due detenuti che avevano partecipato alla cerimonia viene trovato morto in cella, stroncato da overdose. Foto ufficiale della pace tra Stato italiano e Luciano Pavarotti, perché il 27 luglio Big Luciano accetta di pagare, udite udite, 25 miliardi di belle sonanti vecchie lire per chiudere un contenzioso fiscale legato al suo domicilio esentasse a Monte Carlo. Il ministro Taviano Del Turco sorride soddisfatto, il maestro un po' meno, perché 25 miliardi erano sempre vecchie lire, ma 25 miliardi. Interessante, perché il 30 luglio il Papa Giovanni Paolo II perde la pazienza. Nel corso dell'Angelus a Castel Gandolfo, infastidito da una folla chiassosa che non gli permette di parlare, dopo un paio di richiami che non sortiscono l'effetto desiderato, zittisce i fedeli con una energica manata sull'Egio. E adesso andiamo a Ligabue con la sua Si viene e si va.

È il 18 agosto quando Roma è invasa dai giovani per le giornate del Giubileo. Sono attesi quasi 2 milioni di giovanissimi pellegrini, il Vaticano ne aveva previsti al massimo 1,5 milioni, arriveranno alla domenica di chiusura a 3 milioni quasi. Il sindaco Rutelli consiglia ai romani che stanno per rientrare dalle vacanze di posticipare il ritorno a lunedì. E infatti il 19 agosto quasi 3 milioni di ragazzi, che subito dopo sono soprannominati dalla stampa i Papa Boys, assistono nel quartiere di Tor Vergata alla celebrazione del Giubileo dei giovani. Il Papa arriva in elicottero e afferma: nel corso del secolo che muore, giovani come voi erano convocati in adunate oceaniche per imparare a odiare. Oggi siete qui convenuti per affermare che nel nuovo secolo non vi presterete a essere strumenti di distruzione. Brucia la torre TV nel cielo di Mosca, siamo sempre ad agosto, e le fiamme divorano la torre di Ostankino nel centro di Mosca. È la più alta d'Europa con i suoi 540 metri. Brucia nella notte del 27 agosto il panoramico ristorante, c'è il reale pericolo, poi scongiurato, che il complesso precipiti sulle piazze e i palazzi sottostanti. 4 i morti che avevano cercato di fuggire in ascensore e sono precipitati al suolo. Commenta il presidente Putin: questa Russia è ormai allo sfascio. Pausa, Paranoverte Mass, la Mosca.

Alec Guinness è stato uno degli attori di scuola britannica migliori di sempre, ricordato per la sua eleganza e raffinata ironia, e ci lascia proprio il 5 agosto del 2000. Era nato a Paddington, nella periferia di Londra, ed è scomparso a Midhurst nell'agosto. Alec Guinness de Coof, il nome completo, che forgiò nella migliore tradizione shakespeariana il proprio carisma di attore, passando da Amleto alla Tempesta e raccogliendo consensi in patria e a Broadway, dove vinse un Tony Award. A 32 anni debuttò sul grande schermo grazie al regista David Lean, che ne fece un attore feticcio, scritturandolo nei suoi film di maggiori successi, da Le avventure di Oliver Twist a Lawrence d'Arabia, passando per il capolavoro Il ponte sul fiume Kwai, che nel 58 consegnò a Guinness l'Oscar come miglior attore protagonista. Premiato con un secondo Oscar alla carriera, Guinness dimostrò tutta la sua versatilità alternandosi in diversi ruoli. Su tutti lo ricordiamo nel ruolo del maestro Jedi Obi-Wan Kenobi nella trilogia classica di Star Wars di George Lucas, e poi lo ricordiamo anche Conte di Dorincourt, nonno del piccolo lord del film Il piccolo lord. Anche il 1 giugno dobbiamo ricordare che moriva Paolo Barile, nato a Bologna, ricordato per la sua attività di giurista, politico e avvocato, allievo di Piero Calamandrei, fu anche ricevuto con la nomina di ministro dei rapporti col Parlamento nel governo Ciampi nel 93. Insomma, un anno molto particolare, potremmo dire, che era partito, si era aperto con Madonna, che il 18 maggio del 2000 vedeva il suo Ghirici che picchiava duro un fan che si presentava alla porta, e poi invece abbiamo altre menzioni, per esempio quella dei Napster contro i Metallica, che per l'appunto il 12 aprile del 2000 facevano causa a Napster perché divulgava le canzoni via internet. Ma sapete, oggi quella è veramente preistoria, potremmo dire. Mi piace anche ricordare un altro avvenimento, che è quella Melissa e il seme del rock nella Los Angeles della California del 10 gennaio del 2000, quando Melissa Etheridge, rockhouse toast orgogliosamente lesbica, decise di rivelare al mondo il suo segreto sessuale. Insomma, i tempi stavano cambiando. Giorgio Bassani, infine, questo autore profondamente calato nel proprio tempo, che fu testimone diretto della ferocia nazifascista, scrittore del Giardino dei Finzi Contini, era nato a Bologna e morì per l'appunto il 13 aprile del 2000, lasciando una fondazione che ha tra i principali scopi la conservazione della preziosa biblioteca di Bassani con circa 1500 volumi. Era stato anche vicepresidente della RAI e presidente dell'Associazione Italia Nostra. Con questo siamo in chiusura anche di questa terza puntata dedicata al 2000. La prossima, sempre per questo anno, sarà l'ultima, e vi lascio dunque con una canzone, Robbie Williams, She's the One, che poi diventerà She's Madonna, nella dedica per l'appunto a Madonna. Questa è Radio Orizzonti Blu, con il blu dipinto di blu. Alla prossima.

0: propria frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gent di ieri, d'incu e de duman, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
2: e in replica alle 19:10
1: va in onda il
2: Ci saremo un cicinin con Anna e Anna.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Torna a salire la tensione nel Golfo, raid congiunti di Stati Uniti e Arabia Saudita contro le milizie filo iraniane in Iraq, 20 morti in risposta ai bombardamenti dei Pasdaran che attaccano le basi americane in Giordania. Caro carburanti, il Ministero per le Imprese e il Made in Italy ha segnalato alla Guardia di Finanza i distributori che non hanno effettuato lo sconto sul gasolio dopo l'intervento del governo per abbassare i prezzi. Emergenza incendi in Europa, roghi anche in Grecia, Creta, muoiono due vigili del fuoco. Tra poco a Roma la conferenza stampa di Mancini, nuovo CT della Nazionale, ma è polemica sulle immagini TV e audio a pagamento. Buonasera da Antonella Mitola. Torna a salire la tensione nel Golfo. Trump furioso per i raid iraniani contro le basi americane in Giordania. Stati Uniti e Arabia Saudita rispondono colpendo milizie filo iraniane in Iraq. 20 morti. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
2: Dopo una tregua di pochi giorni, la guerra è ripresa e minaccia di allargarsi ancora. Per la prima volta, infatti, nel conflitto è entrata direttamente anche l'Arabia Saudita, i cui caccia hanno affiancato quelli americani in una serie di attacchi compiuti contro le milizie filo iraniane in Iraq. Attacchi inaccettabili per il governo di Baghdad, a cui da mesi gli Stati Uniti stanno chiedendo di disarmare le milizie sostenute da Teheran. L'attacco congiunto di Stati Uniti e Arabia Saudita è stato la risposta ad un lancio di missili iraniani contro le basi USA in Giordania e a un tentato attacco delle milizie irachene contro le installazioni petrolifere nell'est del Regno Saudita. Colpiremo duramente, ha promesso Donald Trump, che però non ha chiuso la porta alla diplomazia. Lasceremo che i negoziatori continuino a parlare. Intanto però questi ultimi raid segnano una pericolosa escalation che ha avuto un effetto immediato, il rialzo del prezzo del petrolio. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: In Ucraina, positivo ieri l'incontro con Trump, dice Zelensky. Intanto a Kiev arriveranno per la prima volta gli inviati del tycoon Kushner e Witkoff, ma sul campo i combattimenti continuano. Sentiamo Maurizio Di Schino.
3: Un'altra giornata di fuoco incrociato nella guerra tra Russia e Ucraina. Un attacco ucraino con droni oggi ha colpito nella regione russa di Ryazan una raffineria di petrolio e un centro logistico di un'importante azienda del commercio online. Il governatorato di Ryazan ha fatto sapere che 6 persone sono rimaste ferite. Nella notte 2 morti e 5 feriti in un attacco delle forze ucraine nella Crimea occupata dalla Russia dal 2014. Mentre nella regione russa di Belgorod un civile è stato ucciso durante un attacco con un drone ucraino. L'agenzia nazionale ucraina Ukrinform, citando lo stato maggiore delle forze armate di Kiev, ha riferito che da questa mattina l'esercito russo ha attaccato le posizioni ucraine per 71 volte. Ieri sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo aver incontrato il presidente americano Donald Trump alla Casa Bianca, ha dichiarato che ha ottenuto da Trump le licenze per i missili intercettori Patriot, vitali per la difesa aerea di Kiev. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
1: Ora in Italia il governo deciderà sui finanziamenti da chiedere al Fondo Europeo per la Difesa solo dopo il dibattito in Parlamento, e oggi si è svolta intanto la tradizionale cerimonia del ventaglio. Sentiamo in diretta Augusto Cantelmi, buonasera.
4: Buonasera Antonella, Roma capitale della pace. Così il ministro degli esteri italiani nel corso della riunione alla Farnesina dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati del conflitto medio orientale. L'Italia è favorevole alla nascita di uno stato palestinese, aggiunge Tajani, ma resta il problema di Hamas. Per quanto riguarda, come dicevi, le polemiche legate al SAFE, il fondo finanziato dall'Unione Europea di 14,9 miliardi, il ministro degli esteri ribadisce che non tutti saranno utilizzati, ma nel centrodestra cresce il malumore della Lega, che dice no al SAFE, strumento, ricordiamo, destinato a quei paesi interessati ad investire nella produzione industriale nel settore della difesa. Temi soprattutto di politica interna invece affrontati dal presidente del Senato La Russa in occasione della tradizionale cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare, dalla sicurezza alla legge elettorale che slitta a settembre, alla corsa al Quirinale. Meloni per La Russa sarebbe gradita anche al centro-sinistra, da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Il caro carburanti, il Ministero per le Imprese e il Made in Italy ha segnalato alla Guardia di Finanza e i distributori che non hanno effettuato lo sconto sul gasolio reso possibile dopo l'intervento del governo per abbassare i prezzi. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
5: Qualche segnale inizia a vedersi, ma macchia di leopardo. L'effetto taglio dell'accisa sul prezzo medio del gasolio alla pompa ha visto, secondo l'osservatorio del Ministero, un calo di 11 centesimi al litro contro i 17 deliberati lunedì scorso dal governo. E su indicazione del ministro delle imprese, il garante per la sorveglianza dei prezzi ha trasmesso alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti lungo la penisola che non hanno adeguati i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, mettendo in risalto le anomalie più significative. Gli esiti saranno successivamente inviati all'autorità giudiziaria e le associazioni a tutela dei consumatori chiedono interventi più incisivi su questo punto e non irrisorie sanzioni per irregolarità amministrative, come l'Unione Nazionale Consumatori, che stila peraltro la classifica delle regioni peggiori dopo il provvedimento dell'esecutivo. Ad esempio in Campania un pieno costa oltre 5 euro in più del dovuto. Con le tariffe elevate del carburante, secondo Facile.it, ad agosto gli italiani spenderanno oltre 1 miliardo di euro in più rispetto allo scorso anno. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Nuova ondata di caldo torrido in arrivo desta l'allarme dei sindacati che chiedono di anticipare gli orari di lavoro nei cantieri. Sentiamo Alessandra Camarca.
6: Tornano a salire le temperature ed è in arrivo una nuova ondata di calore che colpirà tutta la penisola con picchi locali tra i 40 e i 41 gradi. Se oggi è allerta per il rischio salute solo a Campobasso, domani si aggiungono anche Perugia e Rieti, mentre venerdì 31 luglio le città diventano 11. All'elenco si uniscono infatti Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino e Viterbo. È un'estate, quella italiana, ma non solo, che sta cambiando e con lei cambia anche il lavoro. Tra il 2021 e il 2025 le giornate estive classificate a rischio caldo alto sono aumentate del 60%. Parallelamente cresce anche il numero di persone esposte. Negli ultimi 5 anni, ogni estate, circa 670.000 lavoratori al giorno hanno operato in condizioni potenzialmente pericolose per la salute. Lo rileva il report Lavoratori a rischio per le ondate di calore pubblicato da Greenpeace Italia poche ore dal decesso di un bracciante agricolo di 61 anni di origine algerina, morto per arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori nel Siracusano, probabilmente per un malore dovuto al caldo. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: L'emergenza incendi in Europa. 2 vigili del fuoco hanno perso la vita in un vasto incendio in corso a Creta. Fiamme anche a Paros e vicino località turistiche nel sud della Turchia. Sentiamo Giorgia Bresciani.
7: 4 località dell'isola greca di Paros, nell'arcipelago delle Cicladi, sono state evacuate all'alba a causa della propagazione di un incendio scoppiato ieri su un sito di smaltimento rifiuti. I roghi non risparmiano nemmeno la Turchia. I pompieri stanno cercando di spegnere incendi scoppiati ieri nei pressi di alcune note mete turistiche del sud-ovest del paese, sulla costa bagnata dal mare Egeo. Oltre 200 persone sono state evacuate e sono stati stabilizzati gli incendi della Sierra ad ovest di Madrid e di Avila. Almeno 30.000 persone potranno fare rientro nelle proprie abitazioni, altrettante potranno riprendere a uscire di casa. La quarta ondata di caldo, con temperature previste fino a 42 gradi, mantiene però molto alto il rischio in gran parte della Spagna e sono ancora attivi almeno 8 grandi incendi forestali. Anche in Francia le temperature in aumento e il vento forte impongono un'allerta alta, ma per il momento il vasto incendio che dal 22 luglio ha devastato 42.000 ettari nella regione della Gironda risulta ancora stabilizzato. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Sale a 13 morti il bilancio del violento sisma che ha colpito ieri il sud del Giappone. Molte delle vittime sono state trovate nella Aeon Mall, un centro commerciale crollato dove diverse persone sono rimaste intrappolate. La premier Takaichi parla di diversi feriti e danni a strade, ponti ed edifici, l'epicentro vicino alla città di Kumamoto. Brutale aggressione ai danni di un gruppo di anziani nel napoletano, un 70enne finito in ospedale dopo essere stato colpito a pugni e calci da un 18enne. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
8: Aumentano i casi di violenza gratuita e sempre più spesso sono opera di giovanissimi o addirittura minori. Brutale l'aggressione ai danni di un gruppo di anziani ieri a Grumonevano nel napoletano, dove al culmine di una lite scoppiata per la rottura di un vetro in un centro sociale della città, un 70enne è finito in ospedale in prognosi riservata. A picchiarlo un 18enne. Le immagini della rissa postate sui social sono subito diventate virali sul web. Il ragazzo, dopo aver tramortito l'anziano con una raffica di pugni, ha sferrato un calcio al viso della vittima quando era ormai a terra. Invece a Conegliano Veneto, nel Trevigiano, sono stati identificati i responsabili dell'aggressione avvenuta la scorsa settimana, ma resa nota solo ieri a 2 gemelli 14enni. Stando alle scarne informazioni lasciate trapelare dalle forze dell'ordine, sarebbero stati identificati 8 ragazzi dei 9-10 che hanno preso parte all'aggressione. Sulla vicenda, trattandosi di minori, vige il massimo riservo. I fatti risalgono lo scorso 23 luglio in un comune nelle campagne del Cornigianese, al confine con Orsago. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Alla presenza di Papa Leone, accompagnata dalla voce di Bocelli e dal coro composto da 164 bambini e giovani provenienti da Israele, Cisgiordania, Uganda, Haiti e Italia, si svolge oggi nel borgo Laudato Si di Castel Gandolfo il cantico di pace, incontro di preghiere e fraternità legato alle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi. L'evento sarà trasmesso questa sera alle 21.30 da TV 2000 e Inblu 2000 e dalla app Play 2000. Il giorno dopo lo sfregio alla Madonna di Medjugorje, oggi i pellegrini hanno affollato più del solito il santuario pregando e recitando il rosario in ginocchio davanti alla statua profanata coperta da un telo bianco. Sentiamo David Murgia.
9: Medjugorje, il giorno dopo le profanazioni, si sveglia solo con il ricordo di una serie di vandalismi già cancellati. Infatti, subito dopo la scoperta degli atti vandalici, i ragazzi e i volontari di alcune associazioni del posto si sono mobilitati per cancellare soprattutto le scritte comparse sulla statua della Madonna sul Podbro, la collina delle apparizioni, del tipo il diavolo in gonnella o i veggenti sono truffatori. Per questi gravissimi atti di profanazione la polizia bosniaca ha arrestato Krakowiak e Bartolomiei, 31 anni, polacco, nato a Varsavia. Secondo quanto riferito dai media locali, era già stato a Medjugorje nel 2017 per un pellegrinaggio. In più occasioni aveva descritto quell'esperienza come una tappa decisiva della propria vita e l'inizio di un percorso personale di conversione, al quale aveva collegato anche l'abbandono dell'uso di sostanze stupefacenti. I soggetti restano ancora incomprensibili, anche se non si escludono motivazioni che derivino da un suo disagio psichico. Quanto accaduto a Medjugorje per il cardinale Matteo Maria Zuppi rappresenta certamente una profanazione da condannare. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Fra poco a Roma la conferenza stampa di Mancini, nuovo CT della Nazionale, ma è polemica sulle immagini TV e audio a pagamento. Ce ne parla Clara Iatosti.
10: Il mondo del calcio è in rivolta. Dopo mesi di incertezze, indiscrezioni e passi indietro, oggi doveva essere il giorno di Mancini, nuovo mister azzurro, pur tra le polemiche. Ma la scena la ruba il balzello imposto dalla Federcalcio del presidente Malagò a televisioni ed agenzie per assicurarsi un posto in prima fila. Immagini TV e audio sono a pagamento, un corrispettivo di 500 euro più IVA per utilizzare il segnale della FIGC. Di fatto, interdetta e più la conferenza stampa di presentazione del CT e del direttore tecnico Ranieri, nominato responsabile della disastrata Casa Italia. Insorge la stampa sportiva e il sindacato per il mancato diritto di cronaca. Protestano le agenzie, per loro sono 1.200 euro, ma ormai la macchina macina soldi è partita. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano con l'indice FTSE MIB che chiude in calo dello 0,49%. E questo è tutto. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro Radio Giornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti in regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.

Signore e signori, buonasera, benvenuti a questo appuntamento di Radio Orizzonti, di tutta la musica, o meglio, a tutta musica, con Claudio Borroni al microfono e Angelo Sivelli in regia. Cominciamo come sempre, perché è nostra abitudine, con un brano di musica classica. L'autore è Glinka, Mikhail Ivanovich Glinka. Il titolo del brano è un ouverture innanzitutto, si chiama Russian and Lumilla. Ora, ho l'impressione che questo autore sia di origine russa. Non so che cosa c'è che me lo dice, però secondo me sì. Russian e Ludmilla.

adesso a me è venuto caldo, perché ho diretto tutto il brano come fossi io il direttore di questo che... Sì, sì, mi è venuto proprio caldo. E da questa orchestra di musica classica passiamo ad un'altra orchestra, un'orchestra jazz, diretta da Elmer Bernstein, questo brano da lui composto nel 55 che si chiama L'uomo dal braccio d'oro. Questo brano ha aiutato a rendere più drammatico il film. Elmer Bernstein.

Sì, dicevo bene prima che questo è un brano veramente drammatico, così drammatico che mi è venuto quasi freddo. Sì. Mentre magnifici ricordi mi danno questo film che si chiama proprio Amarcord di Fellini con la colonna sonora di Nino Rota. Godiamocelo questo brano.

questa è un po' la sigla di tutti i film d'essè italiani, no? Per cui tutte le volte che c'è un film di un certo tipo di nostri autori, ecco che si mette questa musica, la musica di Amarcord.

brano che sta per arrivare parla di una società. Una società un po' strana, perché lui è il gatto e lei la volpe. E siamo in società, di noi ti puoi fidare. E sì, perché parliamo di Edoardo Bennato, che ha fatto questo brano veramente molto molto carino. Oh, sto parlando di Edoardo Bennato, non Eugenio, col quale insieme sono partiti tanti anni fa. Sono due fratelli, anche qui abbiamo due fratelli completamente diversi. Uno fa del rock, Eugenio fa anche lui del rock, ma fa soprattutto della musica tradizionale napoletana, mentre Edoardo Bennato fa il rock puro con brani

Eccolo qui, il nostro Edoardo Bennato, mi sembra di vederlo. Chitarra, armonica buca fissa come quella di Bob Dylan e quegli occhialini. È rappresentante della musica rock italiana. Sentite, facciamo un attimo una breve pausa e andiamo nella musica classica con Antonio Vivaldi, che ci fa ascoltare il concerto numero 3 in Do maggiore, opera 10, Allegro, Il Cardellino, Antonio Vivaldi.

0: è terminato il Gardellino. Ho detto Gardellino con la G e non con la C di Cardellino, che sarebbe un uccello. Sì, cioè è un uccello, però non abbiamo capito che cosa sia esattamente il Gardellino. Vabbè, vi lasciamo con questo dubbio, con questa domanda. Invece è il momento di un brano jazz tra i più belli, tra i più significativi, composto da Kurt Weill, almeno la musica è stata composta dal grande compositore tedesco Kurt Weill, e il testo da niente poco di meno che da Bertolt Brecht. Il titolo originale era Moritat von Mackie-Messer, che poi è stato tradotto in inglese perché poi è diventato un grande standard musicale interpretato da Frank Sinatra, tantissimi altri, e da Ella Fitzgerald, che tra poco ascoltiamo. Questo brano ha avuto traduzioni in tutto il mondo. Anche Giorgio Strehler si è appunto dedicato a tradurre in italiano questo brano con una interpretazione meravigliosa di Mina. Ma noi adesso ascoltiamo McDonough da Ella Fitzgerald. Scusatemi se questo è poco.
1: Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. We'd like to do something for you now. We haven't heard a girl sing it.
0: Lei ci sta dicendo: oh, cari amici di Saronno e di Radio Orizzonti, sono molto contenta di essere qua con voi perché voglio dedicarvi questo brano che si chiama McDonough, Ella Fitzgerald.
1: Pearly teeth, dear, and he shows them pearly white.

Questo è un brano storico anche perché ogni cantante ci metteva del suo nella parte finale di questo brano. Difatti lei saluta il pubblico di Berlino, "And now my friend Berlin will leave you", ecco. Poi parla di, ovviamente, del suo amico Louis Armstrong, eccetera. E a seconda dei cantanti che la interpretavano, loro ci infilavano dentro quello che a loro avevano piacere. Invece Arisa è una persona molto sincera, sì, e lo dichiara tranquillamente, anche perché il brano che ascoltiamo adesso si chiama Sincerità.

Allora, io avrei qualche cosa da dire a questo felice Mendelssohn. Sì, scusatemi, ma io sono sempre così, eh? Cioè, quando io sento uno che fa un brano bellissimo come questo, che lui ha chiamato Sinfonia numero 4 in La maggiore opera 90, finito. Vabbè, ma non poteva chiamarlo, non so, Per Giovanna, oppure Che bel cielo azzurro, o Che mare profondo. No, Sinfonia numero 4 in La maggiore opera 90. Se sei contenti, Felix Mendelssohn, sun content anche a me.

Una domanda. Secondo voi chi è il re del reggae? La risposta è molto semplice: Bob Marley. E qual è la canzone numero uno del reggae? Jamming, è chiaro. E quindi oggi ascoltiamo il re del reggae con la regina del reggae. Jamming, Bob Marley and the Wailers.

Jamming? Allora, jam sappiamo tutti che è marmellata. Jam session è un insieme di musicisti, no? Che fanno della musica jazz. Ma I wanna

Parlavo poco fa con Angelo, che se n'è andato anche Oliviero Toscani, tra l'altro per una malattia stranissima, molto molto rara, e abbiamo saputo che è rimasto fino alla fine ad ascoltare i brani di Lucio Dalla e soprattutto di Bob Dylan. Chissà se di Bob Dylan ha ascoltato anche questo Knock Knock Knock on Heaven's Door.

bussando alla porta del paradiso. Knocking on Heaven's Door, un brano storico di Bob Dylan. Anche lui, come Oliviero Toscani, personaggio strano, personaggio molto particolare, molto criticato, ma geniale. Geniale anche perché ha rinunciato a presentarsi alla consegna del premio.

Se io vi dicessi che uno dei più bei brani di Francesco Guccini è un blues, voi ci credereste? Ebbene, credetemi, perché Inverno è un brano blues bellissimo. Tra l'altro io non lo conoscevo, ma mi è stato offerto da un mio carissimo amico che si chiama Nicola Francone, mio grande amico nonché maestro di musica vocale. Francesco Guccini in Inverno.

parte d'ingresso canterà Baby Silver. Qualcuno giù in sala accenna sul piano un motivo di blues. Si veste un cameriere, è domenica sera,

Evergreen classico, meraviglioso, Woman in Love, interpretato da Barbara Streisand per un film per la regia di Frank Pearson. Ma sapete chi ha composto questo brano? I tre fratelli Gibb, i Bee Gees, negli anni 80.

questa Barbara Streisand canta in una maniera straordinaria. Ma avete sentito cosa vi ho detto? Cioè i Bee Gees cosa non hanno fatto questi tre ragazzi? Purtroppo di questi tre ne è rimasto solo uno, Maurice, gli altri due se ne sono andati anzitempo, e sono stati un gruppo vocale e strumentale straordinario, ma secondo me di grande valore compositivo.

tutti che io adoro il jazz e tra la musica classica c'è Dmitri Shostakovich che ha composto un brano, un valzer, valzer numero 2, Jazz Suite, e già solo il titolo Jazz Suite mi ricorda il mio genere musicale che preferisco, Dmitri Shostakovich.

Ascoltando il brano mi sono chiesto più volte che cosa c'entra il jazz in questa suite di valzer. Boh, l'ha chiamata così Dmitri Shostakovich. Mentre assolutamente questo è un brano rhythm and blues con Aretha Franklin che ci fa ascoltare Respect con la grinta della più grande cantante di rhythm and blues, Aretha Franklin.

dispiace interrompere questo brano, ma purtroppo anche oggi è terminata la nostra trasmissione, ma tranquilli perché la settimana prossima io e Angelo saremo qua ancora per voi per farvi ascoltare un'altra puntata di A Tutta Musica. Buona serata a tutti, ciao!

0: Le spezie raccontano. Un programma a cura di
1: Carla
0: e Niva. Buongiorno cari amici, buongiorno, le spezie raccontano, siamo ancora qua insieme alle spezie a raccontarvi qualche curiosità, qualche piccolo aneddoto e chissà, magari voi magari siete perfettamente a conoscenza di ogni segreto delle spezie. No, noi ne abbiamo degli altri. Ecco. Vi abbiamo raccontato inizialmente che cosa si intendeva per spezie, un po' di commercio. E a questo punto, com'era la diffusione delle spezie?
1: Allora, per un certo tempo, olandesi e portoghesi, che abbiamo detto che erano quelli che commerciavano in spezie soprattutto, pensarono di potersi garantire una fonte inesauribile ed esclusiva di ricchezze, limitando la coltivazione della noce moscata, dei chiodi di garofano e della cannella, dove? Ad alcune isole di loro proprietà nei dintorni di
0: Celebes. Ma questi piani fallirono con l'inesorabile sviluppo delle flotte commerciali e delle marine da guerra, come abbiamo già detto, francese e britannica nei secoli XVII e XVIII. Alcuni avventurosi botanici francesi e inglesi, navigando per miglia e miglia, spesso sottraendo con l'inganno le agognate pianticelle alla concorrenza, riuscirono a impiantare le spezie in regioni più prossime all'Europa o nelle colonie tropicali conquistate dai rispettivi paesi.
1: E fu così che Pierre Poivre impiantò la coltivazione del chiodo di garofano e della noce moscata nelle isole Mauritius e Réunion. E da là, passando di isola in isola, queste piante finirono poi ad approdare a Zanzibar, che è oggi il principale centro della produzione mondiale di chiodi di garofano.
0: Pensa un po'. Le spezie che prosperano oggi nelle Antille sono quasi tutte native dell'Asia, mentre l'isola caraibica di Grenada, in origine quasi totalmente priva di spezie, è oggi considerata uno dei più preziosi santuari botanici per molte varietà.
1: Il peperoncino, per esempio, che usiamo parecchio noi.
0: Ma noi l'abbiamo.
1: L'abbiamo anche noi adesso. Però è originario dell'America centrale e del Perù. E fu proprio diffuso dai portoghesi e dagli spagnoli in Asia, in Africa e poi in Europa. Frutto di una pianta estremamente adattabile ai diversi climi, è diventato una presenza fondamentale nelle cucine di tutto il mondo. Con incroci e selezioni, dal peperoncino originario si è ottenuto poi invece il peperone.
0: No!
1: Sì. Poi c'è
0: la vaniglia, anch'essa di origine americana, fu introdotta in epoca coloniale sempre alle isole di La Réunion, nel Madagascar e nella Polinesia francese, dove trovò condizioni favorevoli al suo sviluppo. Le piantagioni primitive dell'America tropicale invece sono ormai praticamente scomparse.

0: abbiamo parlato a lungo di spezie, pensando che per tutta la vita e per l'eternità ci sarebbero sempre state, ma ci sono invece alcune spezie che si sono estinte. Per esempio, alcune spezie sono scomparse dall'uso nel corso dei secoli, a volte anche per disaffezione o a causa di un uso eccessivo. Per esempio, il caso del Silphium. Che cos'era? Una spezia molto apprezzata dagli antichi romani.
1: Certo, infatti si suppone che la pianta dalla quale veniva estratto, un'ombrellifera originaria della Cirenaica, simile nel gusto all'assafetida,
0: sì,
1: così si dice, corrispondesse alla ferula tingitana, oggi invece è scomparsa.
0: Certo.
1: Il suo succo, coagulato in forma di resina fortemente aromatico, era venduto a carissimo prezzo nell'antica Roma. Alla fine del secolo poi XIX, il Museo Nazionale di Storia Naturale di Parigi inviò in Africa settentrionale una spedizione alla ricerca proprio di questa pianta, che però non fu trovata.
0: Addio. E la stessa sorte è toccata al costus, altra ombrellifera, questa volta originaria del Kashmir, della quale si utilizzava la radice. L'uso di questa spezia fu completamente abbandonato, ma nel paese d'origine la pianta continuò ad esistere fino al secolo XIX.
1: Poi anche il garingal era una radice. La pianta aromatica dalla quale si produceva era originaria delle Indie orientali e della Cina, e il nome scientifico di questa pianta però è tuttora sconosciuto.

0: abbiamo parlato così a lungo di spezie, ma in definitiva, se i mercanti pensavano di arricchirsi, ma quanto costavano le spezie? Qual è il prezzo?
1: E il prezzo è sempre stato condizionato dalla loro reperibilità, dal paese a cui erano destinate, dalla moda del momento. Le spezie, ricordiamo, sono raccolte e prodotte in continuazione nella zona d'origine, ma il loro arrivo nei paesi importatori è regolato dai grossisti, che decidono la quantità da immettere sul mercato in base, chiaramente, alla propria convenienza. E così avveniva già nell'antica Roma, dove ogni 9 giorni aveva luogo un mercato dei prodotti provenienti dall'Arabia, dall'Oriente e dalla Cina, comprese proprio le spezie.
0: Certo, nel Medioevo in Europa una manciata, pensate un attimo, una manciata di pepe valeva come un bue, oppure come mezzo montone. Le spezie rimasero a lungo un lusso riservato ai ricchi. Nel secolo XVI il prezzo d'acquisto a Venezia era 40 volte superiore a quello che veniva pagato nei paesi d'origine.
1: E una parte dei profitti finiva nelle casse della Repubblica Veneziana, che deteneva quindi l'incontrastato dominio del commercio di queste pregiate merci. Ma la situazione poi cambiò con la diffusione delle culture e i prezzi delle spezie divennero soggetti alle fluttuazioni tipiche di ogni merce.
0: Certo, attualmente i prezzi all'ingrosso più elevati riguardano lo zafferano italiano e spagnolo, perché
1: lo sappiamo bene, costa.
0: Il coriandolo, che è una spezia difficile, del Marocco, i chiodi di garofano, ed è vero, la noce moscata dell'isola di Grenada, il pepe del Sarawak, bianco e nero.

0: parliamo di produzione. È difficile riassumere le cifre relative alla produzione mondiale di spezie, soprattutto a causa del gran numero di tipi e di varietà.
1: Più facile invece stabilire la provenienza geografica delle spezie. India, Sri Lanka e Asia sud-orientale sono i principali esportatori mondiali di cardamomo, zenzero, chiodi di garofano, noce moscata, macis e cannella. La cassia o cannella cinese invece è esportata principalmente dal Vietnam. Le isole invece dell'Oceano Indiano, cioè Madagascar, Zanzibar in testa, e le Antille, benché abbiano ridotto il volume delle esportazioni nell'ultimo decennio, continuano a produrre grandi quantità di spezie, soprattutto quelle delle specie acclimatate da Pierre Poivre nel secolo XVIII.
0: Il mondo arabo esporta cumino, carvi, fieno greco e mastic. Che cos'è il mastic? È una resina aromatica ricavata dal lentisco. Lo zafferano è prodotto principalmente dall'Europa mediterranea. Ricordiamo, questo è vero, sì, il più pregiato è lo zafferano di Navelli in provincia dell'Aquila, che è più caro.
1: Sì.
0: L'Europa centrale, soprattutto l'Ungheria, detiene il primato della produzione di paprika. È il peperoncino dolce, quello ridotto in polvere, no?
1: Ecco, peperoncino e vaniglia poi sono ormai esportati in minima quantità dai loro paesi d'origine in America Latina, e già in epoca coloniale il commercio della vaniglia fu dirottato dai francesi verso Tahiti, Riunione e Madagascar, mentre la cultura del peperoncino, la pianta abbiamo detto molto adattabile, fu impiantata dapprima in Africa e nelle Antille, successivamente in altre regioni tropicali e temperate. Dal secolo poi XVII, con la diffusione delle culture e l'estensione delle aree di produzione, il ruolo delle spezie nel commercio mondiale è decaduto. L'attuale valore di mercato non è in alcun modo paragonabile a quello che c'era un tempo.

0: abbiamo parlato e del prezzo,
1: sì,
0: e della diffusione e della provenienza, ma in definitiva tutti potevano usare le spezie o c'è una bella differenza tra ricchi e poveri?
1: No, ai tempi c'era una bella differenza. Infatti nel mondo occidentale le spezie sono state a lungo un articolo cosiddetto di lusso, una risorsa alimentare tra le più preziose e ricercate. Hanno rappresentato pertanto uno status symbol, un segno di distinzione veramente sociale delle classi abbienti per tutto il Medioevo, così come lo erano state nel mondo antico. Quando Roma cedette all'assedio dei Visigoti, il re Alarico pretese in tributo, pensa, oltre all'oro, il suo peso in pepe.
0: Cavoli, dovevano mettergliene lì di pepe.
1: Un bel valore. Allora,
0: fino al secolo XVI il commercio delle spezie esotiche in Europa fu, come abbiamo già detto prima, molto interessante, molto proficuo. L'approvvigionamento di spezie a fronte di una forte richiesta non era né garantito né abbondante e il loro prezzo si mantenne pertanto elevatissimo.
1: E a partire dal secolo XVII, quando i prezzi cominciarono a calare, l'uso delle spezie si estese alle classi invece meno abbienti e questi ingredienti quindi persero il valore di status sociale. Di conseguenza molte spezie esotiche furono abbandonate, tranne invece quelle che si erano ormai conquistate un ruolo stabile nelle cucine tradizionali europee accanto alle classiche erbe aromatiche.
0: Oggi l'uso delle spezie ormai davvero molto diffuso, continua a rappresentare, se vogliamo dire, un certo segno di distinzione sociale, ma non è più questo segno legato alla ricchezza, ma è legato a un atteggiamento,
1: esatto,
0: di apertura verso la società multietnica e anche al, possiamo dire, al superamento delle tradizioni locali, anche alla ricerca di nuovi orizzonti del gusto.
1: Ecco, però ci si chiede, ma i poveri quali spezie avevano ai tempi a disposizione? Ecco, in Europa, oltre alle erbe aromatiche, le vere spezie dei poveri reperibili nei campi erano principalmente la nigella, che poi era stata sostituita dal pepe, e il rafano, che cedette il passo invece alla
0: sera. A me piace il rafano, ha un sapore proprio intensissimo. Ecco, nei paesi d'origine delle spezie esotiche, queste piante hanno sempre costituito un patrimonio a disposizione tanto dei poveri quanto dei ricchi. La differenza sociale in campo alimentare stava piuttosto nella varietà degli alimenti e nella frequenza del consumo di carne e di pesce.

0: chiediamoci, le spezie sono tutte uguali? Da dove la spezia, per esempio, che usiamo per insaporire il pesce, ma da dove realmente proviene? Non come luogo, ma proprio di cosa è fatta? Prima di finire sulla nostra tavola, le spezie passano attraverso tutta una serie di trasformazioni e non tutte le spezie provengono, per esempio, dalla foglia o dalla radice. Il clima sappiamo che è importantissimo, perché le spezie provengono da ambienti naturali e zone climatiche dalle caratteristiche davvero varie.
1: E se la gran parte delle spezie esotiche che conosciamo è originaria delle regioni tropicali, ricordiamo che il sole favorisce lo sviluppo delle molecole aromatiche, in particolare dell'Asia sud-orientale vi sono spezie che prosperano sotto invece cieli molto più settentrionali. La fagara sì, o il pepe del Sichuan, sì, l'aneto, la nigella, il carbi, il ginepro provengono da zone più fredde e dalle fasce a clima temperato dell'Europa.
0: Il clima mediterraneo ha prodotto il cumino, il finocchio, l'assafetida, da piante più adattabili come il peperoncino crescono in climi davvero disparati.

0: molti casi le spezie invece sono costituite da che cosa? Da cortecce delle piante. Per esempio, le proprietà aromatiche delle cortecce, note da tempo immemorabile, sono ampiamente sfruttate in profumeria. Dalla corteccia di betulla, per esempio, si estrae per distillazione secca l'aroma detto cuoio di Russia.
1: Ha un profumo superbo.
0: Sì.
1: Ah, sì.
0: E poi si ricavano essenze per profumi anche dalla corteccia del legno
1: del sandalo, penso
0: che lo conoscono un po' tutti, che appena tagliato sprigiona un odore delizioso. Il sandalo, legno con cui in India si fabbricano i cassettoni per riporre i sari, entra come spezia a pieno titolo in alcune preparazioni poi della cucina indiana.
1: In Spagna la corteccia dell'arancio veniva un tempo usata come combustibile aromatico per la cottura della paella e certamente gli dava un buon gusto, profumo. E in Francia alcuni chef utilizzano la corteccia di pino come base su cui arrostire le carni bianche. Pensate, il profumo che si può sprigionare è squisito, anche se la resina di cui si impregnano le carni possiamo dire che è un po' indigesta.
0: Poi parliamo della corteccia di china, che è una pianta originaria dell'America meridionale, coltivata però anche in Asia e in Africa. E questa si usa per aromatizzare amari e liquori.
1: Il liquore di china.
0: Certo. E poi abbiamo la corteccia più familiare per gli amanti delle spezie, senza dubbio,
1: sì,
0: quella del cinnamomo.
1: Cinnamomo, sì, ossia
0: cioè,
1: la cannella.
0: Parliamo, ecco, corteccia esterna e interna per la cannella cinese, solo corteccia interna per la cannella di Ceylon. E infatti la corteccia esterna viene raschiata prima della raccolta.

0: E non solo dalla corteccia, ma anche da fiori e frutti.
1: Eh sì, proprio raccolti al momento propizio e successivamente fatti essiccare possono, pensa, diventare proprio spezie. Oltre ai chiodi di garofano, appartengono alla categoria dei fiori spezia i capperi.
0: È vero, è vero.
1: Capperi che sono i boccioli ancora chiusi di una pianta spontanea tipica delle zone marine mediterranee. Infatti è diffusa lungo le coste tirreniche meridionali. Ricordiamo che quelli più pregiati sono quelli delle isole Eolie
0: e di Pantelleria. I capperi vengono conservati sotto sale o nell'aceto. Anche i boccioli dei fiori di cinnamomo e di cassia, pianta la cui corteccia, abbiamo già detto, fornisce la cannella, vengono utilizzati come spezia. Dal fiore del Crocus sativus, con quei pistilli, proviene lo zafferano, una delle spezie più anticamente usate nel bacino mediterraneo. La preziosa polvere, dal colore e dall'aroma intensi, si ricava esclusivamente dallo stilo e dagli stimi del fiore. Qui, cara mia, per fare un po' di
1: ce ne vuole
0: un quintale.
1: E infatti. Invece, quanto ai frutti, sono soprattutto i semi di bacche e capsule a fornire le spezie, perché hanno una maggiore concentrazione di sostanze aromatiche. Ed è il caso dei bacelli dell'anice stellato, delle capsule di cardamomo e di vaniglia, delle bacche del ginepro, del peperoncino e anche dei diversi tipi di pepe.
0: Ecco, a volte, come nel caso del cardamomo, si utilizzano anche la buccia e la polpa dei frutti, anche se hanno meno sapore. In altri casi è l'aroma stesso del seme a insaporire la polpa, come accade per esempio per il peperoncino e la vaniglia. I semi dell'anice stellato sono però meno saporiti del baccello.

0: non solo fiori, frutti, corteccia, ma anche polvere, cannella, chiodi di garofano, noce moscata e quant'altro sono spesso venduti in polvere. Io li compro in polvere.
1: È vero, è vero. In questa forma, infatti, le spezie presentano però qualche svantaggio.
0: Ho capito.
1: Più alto è il rischio di contraffazione, infatti, mediante l'aggiunto, per esempio, di surrogati, e più rapida è in altra parte la perdita di forza aromatica, tranne per la cannella e la curcuma.
0: Idealmente le spezie vanno macinate poco prima dell'uso, come avviene in India o nei paesi dell'Asia sudorientale. Tutto quanto, corteccia, semi, foglie, sono ridotti in polvere o in pasta su una grande pietra leggermente incavata con un pestello anch'esso di pietra. Il risultato, una fragranza incomparabile. Ricordiamo che i rizomi freschi come zenzero o galanga non vanno mai schiacciati col pestello.
1: E poi nei paesi, nei mercati dei paesi orientali, del mondo arabo e anche di altri paesi di produzione, le bancarelle o le botteghe di spezie allineano piramidi di polvere profumate accanto a sacchi ricolmi invece di spezie intere. Le polveri poi servono per comporre al momento le miscele che l'acquirente richiede.
0: Per esempio il garam masala, il ras el hanout. Carla, sono desolata, io lo so che tu vorresti andare avanti a sapere qualcosa in più, te lo dirò la prossima volta.
1: Benissimo, allora rimaniamo in attesa
0: di altre informazioni.
1: E nel frattempo noi salutiamo tutti voi che ci avete ascoltato e vi diamo appuntamento.
0: Alla prossima!

celebrity. Le celebrità, donne e uomini che sono diventati famosi. Celebrity, un programma ideato e condotto da Gisella Viccardi. Ciao a tutti, bentornati, siete all'ascolto di Radio Orizzonti in Blu, FM 88. Ai microfoni Gisella e alla regia Angelo. Il personaggio famoso di oggi è Mario Biondi. Mario Ranno, in arte Mario Biondi, nasce a Catania in Sicilia il 28 gennaio del 1971. Cantante e compositore italiano, dal 2003 rappresenta una delle nuove sonorità nazionali legate al mondo del soul e del jazz, ammiccanti al pop d'autore, quello suonato con energia e accuratezza. Deve il suo nome d'arte a quello del padre, Stefano Ranno, in arte Stefano Biondi, anch'egli cantante siciliano, molto noto nell'isola soprattutto per la sua celebre Tu malattia, scritta per la sua Catania e diventata vero e proprio inno della città sicula. Mario Biondi, voce nera, cuore siciliano. Il timbro di Biondi Junior è stato spesso accostato a quello dei grandi della musica soul, come il celebre Barry White. Tra i suoi ispiratori ci sono senza dubbio anche Isaac Case, Al Jarreau e Lou Rawls. Non può non essere suo padre il responsabile della sua precoce passione per la musica. Già a 12 anni, infatti, il piccolo Mario, allora non era ancora Mario Biondi, si fa conoscere come corista nelle chiese non solo di Catania, girando al seguito del padre e delle piccole orchestre come una delle voci più promettenti della Sicilia. Sempre intorno a quegli anni, non ancora adolescente, arriva anche la sua prima esibizione dal vivo, in quel di Giarre, in piazza, davanti a migliaia di persone. Naturalmente oggi sentiremo musiche dedicate proprio a lui, i suoi brani. Il primo in assoluto che l'ha portato a questa notorietà è This Is What You Are. Yeah.

intanto scopre altri protagonisti della black music e forgia il suo stile ad immagine e somiglianza dei grandi cantanti neri d'oltreoceano, imparando l'inglese e cominciando a farne la sua vera e propria lingua d'arte. Nel 1988 poi si

lento. Trascorre allora qualche anno di apprendistato, ancora nella sua Sicilia, muovendosi tra il teatro e qualche esperienza televisiva, ma sempre sognando la musica per il suo futuro. Si perfeziona nella lingua inglese. Negli anni 90 decide di lasciare l'isola e di trasferirsi a Reggio Emilia. Qui prende subito contatti interessanti, si fa conoscere dai musicisti della città, mette su una prima band e si ribattezza Mario Bro, semplicemente. Il trasferimento nella città di Parma, allora, è quello della svolta, in un certo senso se si considera che la città diventa ben presto la sua base operativa, scelta da lui come vero e proprio luogo di residenza. Nel frattempo fa il turnista di professione, incidendo in sala di registrazione per chi lo richieda, spaziando dal jazz al soul, ma talvolta ritornando alla sua lingua madre, che non abbandona mai del tutto, artisticamente parlando. Proseguiamo il nostro percorso canoro con You'll Never Find Another Love Like Mine.

determinante agli inizi del 2000 è l'incontro che Mario Biondi fa con Chicco Capiozzo, figlio di Giulio, leggendario batterista degli Area targati Demetrio Stratos. Con lui poi c'è anche Michele Mecco, Guidi, musicista affermato e apprezzato anche in molti lavori al seguito di Jimmy Owens ed Enrico Rava. È il 2003 quando Mario Biondi incide insieme con i due sodali il prezioso album Whiskey a Go Go, che per la sua gioia di appassionato di black music e di scene statunitensi gli apre un fortunatissimo tour in America. E questo tour dura, pensate un po', 25 giorni, non poco per essere agli inizi. È un periodo interessante che vede Mario farsi conoscere nell'ambiente musicale più importante di sempre, almeno per quanto riguarda il sound da lui prediletto. Il famoso telefilm Sex and the City decide allora di includere nella propria colonna sonora anche diversi brani di quel disco inciso da Biondi, Capiozzo e Guidi. Il cantante siciliano però non si ferma alla puntatina negli States. Contemporaneamente, infatti, collabora con importanti DJ in produzioni differenti dal jazz, che spaziano tra i vari generi in voga a metà degli anni 2000. E anche in questo porta i suoi frutti, naturalmente. Proseguiamo la nostra, il nostro percorso canoro, Mesmerizing Ice.

0: L'anno dopo il tour negli USA, infatti nel 2004 arriva il progetto Wasabi con la prima versione di This Is What You Are. Il prodotto è pensato interamente per il mercato del Giappone, almeno inizialmente, e stando alle intenzioni del suo collaboratore Alessandro Magnanini. Tuttavia, il lavoro di Mario Biondi finisce tra le mani di Norman Jay, DJ inglese di radio BBC One, molto importante a livello europeo e che senza pensarci due volte lo inserisce nella sua personale playlist, per poi inciderlo nella compilation Good Times. Oltre al brano di Mario Biondi ci sono quelli di Otis Redding, Marvin Gaye e James Brown, ma la canzone del musicista siciliano risulta essere subito la più amata, tanto da finire in testa alle classifiche di ascolto dell'importante network inglese. Le radio europee mandano la sua musica in continuazione e la voce di Mario Biondi fa il giro del vecchio continente, fino a guadagnarsi il riconoscimento del consolato britannico alla cerimonia di premiazione dell'associazione UK Italy Business. Nel 2006, allora, i tempi sono maturi per il suo primo vero lavoro discografico, firmato con il suo nome e cognome d'arte, ovviamente, Mario Biondi. Proseguiamo ascoltando Paradise.
1: You're so beautiful, baby. Yeah, yeah, yeah. Now let me take you to paradise.

il cantante chiede l'aiuto dell'ensemble jazzistico migliore d'Italia, di sicuro il più conosciuto ed affiatato, oltre che vario per sonorità e prodotti live. Con gli i5 Quintet di Fabrizio Bosso e Daniele Scannapieco, i due fiati d'eccezione del quintetto, Mario Biondi incide il suo disco Handful of Soul. È il successo per lui anche e finalmente in Italia. Dopo soli 3 mesi, infatti, arriva il primo dei 2 dischi di platino, che si aggiudica meritatamente, grazie alla sua voce e al mirabile prodotto. La casa Live Tour allora gli cuce su misura una lunghissima tournée in giro per tutta Italia. Il cantante suona nei teatri più suggestivi, dal Romano di Verona al Teatro Antico di Taormina, in tutta la penisola, insomma, oltre che nei migliori club di sempre e alle più importanti rassegne jazz italiane ed internazionali. Ed ora ascoltiamo Romantic Songer.

Gentili ascoltatori, siamo arrivati alla fine, la trasmissione finisce qui, ma restate sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Orizzonti in Blu, FM88. Questa radio è la radio che ascolta me. Un saluto vivo e ardente da Gisella Vicati.

terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la resurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: finale. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù Cristo al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gloria, contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli nel Cenacolo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: finale. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti.

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria Regina nella gloria del cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo.

0: dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatto.

0: Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi.

0: BCA a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore. Poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.
2: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Saint-Tropez Twist, Peppino di Capri, 1962.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Gioia infinita, Soul Mix, Negrita, 2009.
2: L'onda

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Too Shy, Kajagogo, 1983.

0: Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Abbronzatissima, Edoardo Vianello, 1963.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Funky Town, Lips Inc., 1979.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Gioca Jouet. Claudio Cecchetto, 1981.

ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Missing, Everything But the Girl, 1995.

0: Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: No tengo dinero. Righeira, 1983.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Summer Paradise, Simple Plan featuring Sean Paul, 2012.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Lady Marmalade, La Belle, 1974.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: L'estate, Gianluca Grignani, 2002.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Going Back to My Roots, Odyssey, 1981.

Preghiera attribuita a San Francesco. O Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Dove c'è odio, fa che io porti l'amore. Dove c'è offesa, che io porti il perdono. Dove c'è discordia, che io porti l'unione. Dove c'è errore, che io porti la verità. Dove c'è dubbio, che io porti la fede. Dove c'è disperazione, che io porti la speranza. Dove c'è tristezza, che io porti la gioia. Dove ci sono le tenebre, che io porti la luce. O Maestro, fa che io non cerchi tanto essere consolato quanto consolare, essere compreso quanto comprendere, essere amato quanto amare, poiché è dando che si riceve, dimenticando se stessi che si trova, perdonando che si è perdonati, morendo che si risuscita a vita eterna.

0: From encyclical letter of the Holy Father Francis.
1: Dall'enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco sulla fraternità e l'amicizia sociale. I diritti dei popoli. Oggi crediamo alla destinazione comune e questo principio si applica anche alle nazioni, ai loro territori e alle loro risorse. Visto dal punto di vista non solo della legittimità della proprietà privata, ma anche dei diritti dei cittadini, ma anche in base al primo principio della destinazione comune dei beni, allora possiamo dire che ogni paese appartiene anche agli stranieri, in quanto i beni di quel territorio non vanno negati ai bisognosi che vengono d'altrove. Vi sono dei diritti fondamentali che precedono ogni società, perché derivano dalla dignità che è concessa ad ogni persona umana creata da Dio. Questo presuppone un modo diverso di intendere i rapporti, le relazioni e gli scambi tra i paesi. Se ogni essere umano ha una dignità inalienabile, tutti sono miei fratelli, mie sorelle, e se la terra appartiene veramente a tutti, allora è come se, ha poca importanza se il mio vicino è nato nel mio paese o altrove, il mio paese ha responsabilità anche per il suo sviluppo, anche se possiamo svolgere questa responsabilità in modi diversi, possiamo offrire accoglienza a coloro che sono bisognosi e possiamo innanzitutto rifiutarci di sfruttare i loro paesi o di accaparrarci delle loro risorse, creando una coesistenza per riconoscere la dignità di ogni essere umano.

Dal discorso di San Paolo VI alle Nazioni Unite, 4 ottobre 1965. Voi sapete che la pace non si costruisce soltanto con la politica e con l'equilibrio delle forze e degli interessi, ma con lo spirito, con le idee, con le opere della pace. Voi già lavorate in questo senso, ma voi siete ancora in principio. Arriverà mai il mondo a cambiare la mentalità particolaristica e bellicosa che finora ha tessuto tanta parte della sua storia? È difficile prevedere, ma è facile affermare che alla nuova storia, quella pacifica, quella veramente e pienamente umana, quella che Dio ha promesso agli uomini di buona volontà, bisogna risolutamente incamminarsi. E le vie sono già segnate davanti a voi. E la prima è quella del disarmo. Se volete essere fratelli, lasciate cadere le armi dalle vostre mani. Non si può amare con armi offensive in pugno. Le armi, quelle terribili specialmente, che la scienza moderna vi ha date, ancor prima che produrre vittime e rovine, generano cattivi sogni, alimentano sentimenti cattivi, creano incubi, diffidenze e propositi tristi, esigono enormi spese, arrestano progetti di solidarietà e di utile lavoro, falsano la psicologia dei popoli. Finché l'uomo rimane l'essere debole, volubile e anche cattivo, quale spesso si dimostra, le armi della difesa saranno necessarie, purtroppo. Ma voi, coraggiosi e valenti quali siete, state studiando come garantire la sicurezza della vita internazionale senza ricorso alle armi. Questo è nobilissimo scopo. Questo i popoli attendono da voi, questo si deve ottenere. Cresca la fiducia unanime in questa istituzione, cresca la sua autorità e lo scopo, è sperabile, sarà raggiunto. Ve ne saranno riconoscenti le popolazioni, sollevate dalle pesanti spese degli armamenti e liberate dall'incubo della guerra sempre imminente, il quale deforma la loro psicologia. Noi godiamo di sapere che molti di voi hanno considerato con favore il nostro invito, lanciato a tutti gli stati per la causa della pace a Bombay nello scorso dicembre, di devolvere a beneficio dei paesi in via di sviluppo una parte almeno delle economie che si possono realizzare con la riduzione degli armamenti. Noi rinnoviamo qui tale invito, fidando nel vostro sentimento di umanità e generosità.

0: from the address of Saint John Paul II
1: dal discorso di Giovanni Paolo II alla Corte Internazionale di Giustizia il 13 maggio 1985. La Santa Sede accorda grande importanza alla sua collaborazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e i vari organismi che sono parte vitale del suo operato. Gli interessi della Chiesa alla Corte Internazionale di Giustizia risale sin dagli esordi di questo tribunale per come è stato istituito. Il mio predecessore Leone XIII si è molto investito con la conferenza dell'AIA del 1899 che ha appunto spianato la strada al Tribunale Internazionale per la Corte Internazionale di Giustizia. Non, appena Leone XIII aveva conosciuto l'esperienza di Nicola II, l'aveva incoraggiato e aveva dato anche il suo supporto con uno scambio epistolare e aveva ringraziato il paese ospitante, i Paesi Bassi, anche se la Santa Sede non poté prendere parte alla conferenza, però l'interesse di Leone XIII rimase invariato e continuò il Papa a incoraggiare attraverso il suo segretario di Stato. Rese noto perché considerava così importante questa conferenza di pace e le sue idee hanno un valore che va ben oltre il valore storico. La comunità internazionale mancava di un sistema di mezzi morali, legali, giuridici per difendere la dignità e i diritti di tutti, quindi non c'è alcuna alternativa, non va usata la forza e la rivalità tra gli stati, lo sviluppo delle forze militari, non c'era altra soluzione che la mediazione, l'arbitrato, che erano le uniche soluzioni a queste situazioni disastrose, e questo soddisfaceva i desideri della Santa Sede. La Chiesa ha continuato a sostenere lo sviluppo di un sistema di arbitrato internazionale, di amministrazione internazionale della giustizia per realizzare la pace, per risolvere i conflitti e lo sviluppo di un sistema giuridico più ampio.

0: Dear friends,
1: cari amici, cari giovani dell'Uganda, della Terra Santa e dell'Italia, benvenuti. Sono molto felice che siate qui con noi oggi. È una gioia condividere questi momenti. Ringrazio tutti i membri del coro per il vostro duro lavoro di preparazione e faccio i miei complimenti ai direttori dei cori. Abbiamo appena ascoltato il vostro bellissimo canto. La musica ha la straordinaria capacità di unire voci diverse in un'armonia, dove ciascuna contribuisce con qualcosa di unico all'insieme. In questo senso, il coro diventa simbolo di concordia e cooperazione. È significativo che le sacre scritture e la liturgia della Chiesa parlino di cori di angeli e santi quando descrivono la gioia del cielo. Non perché cantino letteralmente tutto il tempo, ma perché uniti nell'amore contemplano Dio insieme e trovano in Lui la pienezza della felicità. Miei cari giovani amici, cantando, avete notato come la musica ci abbia tutti coinvolti in un'esperienza nuova? Qualcosa che era più grande di quello che ciascuno di noi avrebbe potuto creare da solo? Questa è l'esperienza della bellezza. Ci apre un nuovo orizzonte e risveglia in noi il desiderio di andarvi incontro. Quando ci dirigiamo verso quell'orizzonte scopriamo non semplicemente qualcosa, ma qualcuno. Incontriamo Dio, il nostro creatore, proprio come possiamo seguire un ruscello fino alla sua sorgente. Così la bellezza della musica ci invita a incontrare colui che è la bellezza stessa. A questo proposito, continuate a coltivare i doni che Dio vi ha dato e lasciate che vi guidino verso di Lui. Il Signore è tutto ciò che cerchiamo nella vita, colui che solo può dare pace ai nostri cuori inquieti. Ricordate che siete stati fatti per cose grandi e che il mondo intero non basta a saziare la vostra sete di senso e felicità. Sappiate che il Santo Padre vi ama e prega per voi, per le vostre famiglie e per i vostri paesi. In particolare, prego che la pace possa regnare nelle vostre case e in tutti quei luoghi nel mondo che continuano a soffrire a causa della violenza. Vorrei infine ringraziare la Fondazione Andrea Bocelli per il lavoro che svolge a favore dei giovani che affrontano svantaggi educativi e sociali. Attraverso la forza della musica state contribuendo alla missione della Chiesa di promuovere lo sviluppo integrale di ogni persona a servizio del bene comune. Che Dio benedica i vostri sforzi. Cari amici, grazie ancora per essere venuti ad allietare i nostri cuori con la vostra bellissima musica, affidandovi all'intercessione di Maria, nostra madre, su ciascuno imparto con piacere la mia affettuosa benedizione. Grazie.

Padre, siamo bambini, chiediamo solo di poter giocare. Per questo tu hai creato per noi uno splendido giardino, dove vivere felici, immersi nel tuo amore, in armonia con ogni tua creatura, che San Francesco ci ha insegnato a chiamare fratello e sorella. Non abbiamo saputo custodire il giardino e la gioia di abitarlo è diventata la paura di te e ci siamo nascosti. Ma il tuo amore, come quando giochiamo a nascondino, ci ha trovati. Gesù, con la sua offerta sulla croce, ci ha fatto fare pace. Ha ristabilito la comunione con te, tra di noi e con tutte le creature. Ti chiediamo di saper custodire il giardino per vivere

Padre, noi siamo bambini e chiediamo di non aver paura del buio. Abbiamo paura che le tenebre ci portino via gli amici, i parenti. A volte sappiamo anche come fare pace. Quelli che amano sanno come costruire la pace. Ti chiediamo di farci crescere noi che siamo bambini, così come Gesù dice nel Vangelo, renderci capaci di fare la pace. Padre, siamo bambini e ti chiediamo semplicemente di avere una scuola dove possiamo fare tante cose, di avere un ospedale quando ci facciamo male, di avere una casa per noi e per i nostri genitori e nonni, di avere una chiesa dove possiamo andare ogni domenica per ascoltarti. Ci hai creato a tua immagine e somiglianza. Ti chiediamo appunto di poterti riconoscere sempre e soprattutto di darci la forza di avere rispetto per tutti, per ogni essere umano. Padre, noi siamo bambini e ti chiediamo soltanto di farci stare insieme come siamo qui. Sappiamo che il coro ha bisogno di tante voci, ognuna diversa dalle altre, e di essere guidati dallo stesso direttore d'orchestra. Tu conosci tutti, conosci bene il coro e l'orchestra di tutti, che l'armonia delle nostre voci possa continuare ascoltando la tua parola, che possiamo appunto cantare tutti insieme le tue lodi.

0: Vorrei invitarvi tutti a mettervi insieme affinché possiamo pregare insieme la parola che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri debiti come noi li perdoniamo a quelli che hanno peccato contro di noi, e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen.
1: Now and forever. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi custodisca.
2: Amen.
1: Faccia risplendere per voi il suo volto.
2: Amen.
1: Rivolga a voi il suo volto. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: Trapazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: committente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store. Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza.

questo dolore. Ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

grande vivere per voi. Non sarà certo così difficile. Io che non ho mai capito niente, anche io sognavo perché mi negavo.

se è ancora possibile, da lasciare in eredità ai nostri nipoti, con più colori e meno yacht, più banchi e meno banche, più aria e meno smog, più fiori e meno strade, più canzoni e meno spot.

Noi siamo gli altri, quelli con basse aspettative, quelli che hanno conati di bile, ma che non si accontentano mai. Noi siamo gli altri, ci puoi trovare in un